Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale. Oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nelle SS. Quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire. Oh yeah.

quelli che son soltanto le due di notte, oh yeah. Quelli che hanno un sistema per perdere alla roulette, oh yeah. Quelli che non hanno mai

quelli che aspettano la fidanzata per darsi un contegno, oh yeah, quelli che la mafia non ci risulta, oh yeah.

prima pietra, ma anche la seconda e la terza e la quarta, e dopo se sarà. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli

assieme a tutto il resto dell'attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento, ha commentato l'ENPA. Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell'area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell'intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share Medwater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 paesi mediterranei, tra cui Enea per l'Italia. 7 le iniziative pilota in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia in Emilia-Romagna e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche.

Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce.

0: Ecco, sì, ho capito cos'è, però vai da un medico, non vai da un medico, usi la medicina olistica?
1: No, no, no, questo qui è uno, è un medico laureato alla Sorbonne, quindi...
0: Ah, francese, no, però ci sono adesso queste nuove medicine che curano...
1: Jean Suppost si chiama.
0: Non ho sentito parlare.
2: Ciao, sono Marcellino, ho 4 anni e vado all'asilo. E tutte le mattine ascolto Giù dalle Brande, perché mi piace quando parlano della cacca e della pipì.
3: Ascolta Giù dalle Brande, lui, idiota te e loro. Vai a lavorare piuttosto, che te lo dice la tua mamma, scemo.
0: Giù dalle Brande, tutte le mattine su Radio Città Fujiko. Di nuovo in diretta qua Giù dalle Brande. Allora, devo dire che i nostri colleghi della redazione musicale ci hanno un po' tirato le orecchie, vero Berto?
1: Ah, se ne sono giustamente un po' risentiti. Perché?
0: Noi non diamo poi tutto questo spazio ai grandi concerti che ci sono a Bologna, alle grandi iniziative che vedono comunque la radio protagonista.
1: Ce l'hanno detto, una volta lo facevate pure, com'è che adesso non lo fate più? Cioè, noi facevamo un quiz, no? Ecco. Che si rivolgeva agli esperti della
0: musica, gli appassionati. E anche oggi lo facciamo perché abbiamo due biglietti che ci avanzano per il concerto di stasera. Quindi basterà rispondere a una piccola domandina e due biglietti per il Cormoran Disco Dance.
1: Solo adesso ci sono due occhini di unto sopra perché ieri sera Goz ha fatto le crescentine.
0: Qui, no? Ma quelle fa quei biglietti?
1: No, le ha messi, erano insieme a altre cose, altri pezzi di carta raccolti, così un po' di fortuna, sotto per assorbire l'unto, no? Però i biglietti sono integri, ecco.
0: Ma le ha fatti in radio le crescentine? O a casa sua?
1: No, le ha fatte qui in radio.
0: Ah, stavi un po' in compagnia,
1: sì,
0: così.
1: Solo che sa, l'odore della crescentina qui è come mettere una rosa in un letamaio, no?
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: No, è stato coperto.
0: Assolutamente, non si è neanche sentito, io non sento più.
1: Non si sente più. Poi.
0: Allora, questa sera basta telefonare allo 051 24 24 39, entrate in diretta, rispondete a un quiz e potete avere questi biglietti per il concerto di stasera. Ma a questo punto uno dice, io telefono, ma che razza di concerto c'è stasera?
1: Questa sera chi c'è? Al Cormoran, eh?
0: Chi c'è?
1: Al Cormoran Disco Dance, c'è la prima tappa italiana del tour, mondiale, un world tour, di Buba Bacic Quartet.
0: Buba Bacic?
1: Buba Bacic.
0: Accidenti, mica fichi. Buba.
1: Buba è un musicista.
0: Beh, non ha bisogno di grandi presentazioni, Buba Bacic. Come si chiama? Buba?
1: Buba Bacic.
0: Ah sì, non ha bisogno di presentazioni.
1: Il quartet cos'è?
0: Sono in quattro.
1: Ah, il quarto. Ah, non è che si chiama Buba Bacic di nome, poi quartet di cognome.
0: No, proprio un gruppo.
1: Ah, sicuro?
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, come tutti sanno, Buba è virtuoso della balalaika elettronica.
0: Tutti lo sanno.
1: Sì,
0: è uno strumento fra l'altro che ha pochi virtuosi, quindi vale la pena sentirlo perché
1: sì, sono quasi tutti tristi quelli che la suonano, sì. Pochi sono i virtuosi perché è uno strumento che è facile da suonare, no?
0: pare a prima
1: vista, e quindi molti si cibettano e quindi sono tutti dei cagnoli, dei poveri scarponi, dei cani, sì. Unti, pochi eccellono, e tra questi
0: Buba
1: Bacic. E allora cosa fa Buba? Viene qua e presenta il suo nuovo album, Mosche sui Tarallucci a Baku, a cui ha partecipato.
0: Mosche sui Tarallucci, è tutto il titolo?
1: Il titolo dell'album.
0: Sì.
1: A cui ha collaborato anche Pérez Tavares.
0: È l'allenatore ex del Milan?
1: No, Pérez Tavares ha collaborato per la pulizia degli studi. Perché Buba è uno che suda molto, no? Quando ha finito lascia delle pozzanghere di sudore.
0: Sì, si scioglie.
1: Sì, e per Tavares, che è un'impresa di pulizie, che si è specializzato, quasi tutti questi artisti qui, gente che suda molto,
0: sì.
1: Perché anche hanno una vita un po' sregolata, hanno dei metabolismi,
0: certo.
1: Metabolismi che mandano a fare delle pugliette, tutto quelli che sono metabolismi che ti insultano se ti incontrano. E quindi sudano... meteorismi.
0: Adesso non entriamo nel dettaglio di questi, sono allora, i lati dello Star System che non vorremmo sapere.
1: Per Tavares si è specializzato con la sua agenzia di pulizia, appunto, in pulizia degli studi. E qual è il premio? Poi vediamo il allora, siccome Bubba arrivare qui a Bologna 4 giorni, c'è la possibilità di ospitarlo.
0: Ah, è un premio questo, cioè non è che sia, cioè uno telefona, vince e prende Bubba a casa,
1: si porta Bubba a casa.
0: Asso.
1: Se perde,
0: sì?
1: Bubba che ci va lo stesso,
0: cioè, vabbè, mettiamo uno stacco e poi vediamo il primo che ci casca.

0: Duriamo in diretta giù dalle brande, basta chiamare lo 051 24 24 39 e avrete due biglietti per il concerto di Buba Bacic, ma anche la possibilità di avere Buba a casa vostra per qualche sera. Vediamo se c'è qualcuno in linea.
1: Pronto?
0: Pronto, ciao, chi sei e dove chiami?
1: Ah, sono Pippo Glauco, buongiorno.
0: Ma sei il nostro Glauco?
1: No, oddio, se tu mi vuoi tuo,
0: no,
1: come
0: no, no,
1: credi?
0: Nel nostro dell'emittente.
1: No, non sono così pubblico.
0: Va bene, ascolta, chiunque tu sia.
1: Ho chiamato per rispondere al quiz.
0: Ecco, allora facciamo questo.
1: Posso dare la risposta?
0: Ma non devo ancora fare la domanda.
1: Ah, perché fa differenza?
0: No, Buba viene a casa tua comunque. Però mi sembrava così un pro forma, vogliamo fare? Berto, fagli sta domanda.
2: Allora, senta, come si chiama questo?
0: Pippo Glauco.
2: Senta Pippo, quale allergia alimentare affligge il povero Buba?
0: Ma è importante saperlo, se uno lo deve ospitare.
2: Sì, gli dai da mangiare delle cocche, dopo gli viene la crisi anafilattica, muore in casa, muore Buba in casa, fa puzza da vivo, figurati da morto.
0: Sono problemi.
2: Tanto da influenzare la sua produzione artistica, cioè l'ha segnato profondamente.
0: Questa allergia.
2: Nell'intimo, l'ha segnato. Nell'intimo, segnato nell'intimo, da un'allergia gli brucerà il cuore.
0: Adesso vediamo, facciamo la domanda.
2: E da dare anche il nome al suo primo album di Full Jeff Sinfonico. So pieno di pus se mangio il couscous.
0: Questa è la prima ipotesi.
2: Prima ipotesi, okay. Allergico musicale.
0: Ok.
2: Con il formaggio bolle mi riempio di bolle.
0: È plausibile anche questo.
2: Mi riempio di croste se mangio le caldarroste.
0: Allora, va bene. Caro Pippo Glauco, a te la risposta.
1: Ma io direi, conoscendo anche un po' l'excursus artistico di Buba, direi che la risposta corretta è: mi riempio di croste se mangio le caldarroste.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
7: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
8: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
9: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Lega.
1: E buon mese di ottobre, giovedì di forza, giovedì primo ottobre. Una volta iniziavano le scuole, adesso inizia il Breakfast Club. 7 e 1 minuto, puntuali quindi 15 secondi in questo momento. Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Prima colazione in diretta. Ma che senso ha il mese di ottobre? No, scusate, questa divagazione, no, ce l'ha e come, ci mancherebbe. Al microfono in regia la voce di William Piano. Oggi pare bella giornata, un po' nuvolosa in mattinata. Iniziamo con lettura delle prime pagine, diamo linea al GR di Popolare Network. Rientriamo per anticipare alcuni contenuti con due appuntamenti in mostra per quest'oggi e nella nostra città. Del resto il giovedì è in mostra la rubrica Regola d'Arte. La playlist è già pronta con il brano del buongiorno, i quotidiani sono puntuali, ricordo il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, www.radiocittafujiko.it per la trasmissione in DAB e in streaming. Quindi un buongiorno a tutte le super mattiniere e super mattinieri dei 103.1. Cominciamo il percorso verso il primo fine settimana del mese di ottobre, che speriamo sia altrettanto bello, almeno gradevole. Quindi musica, Taxi, iniziamo la playlist, No Way Talk, il brano che inizia con la selezione musicale odierna, e tra poco apriamo la nostra edicola con la lettura delle prime pagine. Buongiorno, buon giovedì, buona colazione e poi

primo appuntamento in mostra sarà dedicata alla rassegna al Festival Arcipelago PH Museum Days 2026. Siamo in contemporanea da questa sera fino al 4 ottobre. Il percorso espositivo prende avvio al Bastardini in via D'Azeglio 41, che ospita 7 mostre capaci di attraversare temi e geografie differenti. Un festival di immagine e di fotografia con l'organizzazione importante per Vertigo Sindrome. Ne parleremo come primo appuntamento, al che passeremo poi a Palazzo Pallavicini, dove la curatela di Francesca Sinigaglia ci porterà dall'alba al tramonto nell'Ottocento, un viaggio nel tempo del dipinto.

0: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Partiamo con i quotidiani, lettura delle prime pagine, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, sarà dalle 9.30 alle 10.30, quotidiani puntuali, formazione completa, Corriere della Sera, titolo principale, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota coltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu dichiara voleva lo schianto, il viaggiatore eroe, io alla cloche ho imparato dalle serie TV, anche queste affermazioni, l'italo-israeliano lo abbiamo legato con i fili delle cuffie, decenni di attentati, dirottamenti, le bombe, i jet nel mirino. Una narrazione molto spettacolare in questioni veramente da paura e oltre. Crisi di sistema, l'Europa e i pifferai magici, Ernesto Galli della Loggia, l'editoriale a centro pagina, l'inflazione sale al 4.2%, Meloni all'Unione Europea chiede flessibilità, il caso, il caro energia e l'impennata dei prezzi, cronaca, Garlasco parla Garofano, vogliono demolire il RIS, il mio lavoro, la corte e le carte, Chiara lottò con l'assassino. Il giudice dopo sequestro dei beni, i quattro figli, la seconda moglie, lite multimilionaria tra gli eredi di Zamparini. Chiudiamo il Corriere della Sera, null'altro da aggiungere, prendiamo allora Repubblica che riporta lo stesso titolo principale, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage, per Israele si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore è un estremista religioso, si segue la pista del lupo solitario, chi semina vento raccoglie tempesta, aggiungo piuttosto che affermazioni e dichiarazioni del tipo l'abbiamo legato coi fili delle cuffie, ho imparato dalle serie TV e quant'altro, perché veramente non c'è tanto da divagare con questi temi di fronte a tutto ciò, Baghdad, Dio, il Pentagono evacua gli ultimi soldati e poi il caso Regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza, il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi, foti risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. La conclusione a fondo pagina, il reportage più gadget elettorali che vere passioni, la nuova sfida tra Lula e Bolsonaro. Conclude così alle 7:10 minuti la prima parte di lettura, Ronnie Jordan Get to Grips, il brano che procede in playlist e tra poco con il manifesto, il fatto quotidiano e domani proseguiamo nella nostra lettura. A tra poco, Get to Grips.

Boh, come al solito ci sono tante cose che non sono chiare. Comunque, dal manifesto, divisioni militari, in Europa la spesa per le armi è a un livello senza precedenti, poi aumentano i prezzi, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La Commissione Unione Europea se lo dice da sola, investiti 550 miliardi, ma perché? Ma 2 euro su 3 sono acquisti nazionali senza coordinamento e la Germania guida la corsa che ha convertito la Volkswagen in mezzi militari. Pensate, l'intervista a Bonelli, armi a Kiev, no gli out, cioè non è che ci siano dubbi, il portavoce di Europa Verde, il dibattito sulle forniture militari va contestualizzato, no non va fatto, no non è che più contestualizzato di così. Programma minimo, l'opposizione riparta da questi articoli della carta, intanto il PD non dice no alla legge censura, il DDL antisemitismo va avanti, opposizione divisa, i Dem non partecipano al voto in commissione, tra voti segreti e precettazioni il Melonellum arriva agli atti finali, la conclusione a fondo pagina, Israele, Dubai, Tel Aviv, coltellate, aereo impicchiata, sulla linea Dubai Tel Aviv portano un copilota che è un estremista, boh, il Fatto Quotidiano, a centro pagina il titolo, inflazione boom al 4.2%, guerre, conto di 140 miliardi, Meloni butta la palla in Unione Europea dicendo più flessibilità, rincari salati, prezzi, l'impennata autunnale, aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta, verdura, impatti pesanti in tutta l'Europa, l'exclave di Mosca sul Baltico, Kaliningrad, dietro la risposta russa, la prova di forza di Baltici e Berlino, l'esercitazione NATO, ecco di mo, se devi fare un'esercitazione NATO lì, non solo caso Regeni, governo, pasticci sull'Egitto, slitta il memorandum, Assise, PD senza novità, Schlein incartata, nuovo sondaggio da in testa, Conte, Vannacci fa il vuoto, Forza Italia, lite sulle fughe in futuro nazionale e Occhiuto sbeffeggia Tajani. Altro da aggiungere, le due righe sopra la testata. Naza, il docu su Gaza, doveva restare nelle sale pochi giorni, invece fa il record in cassi e resta in 300 sale. Rapaport mostra ciò che troppi in Israele negano. Sono tecnici i protagonisti che vengono intervistati e la dichiarazione alla fine è il più delle volte, sapete qual era? Noi eseguivamo gli ordini. L'abbiamo già sentita questa, eh? Il Domani ci porta alla conclusione di questa seconda parte. Lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni. Doccia fredda dell'Istat, costo della vita balzato al più 4.2%, la premier all'Unione Europea. Più flessibilità, il Melonellum in aula con legge Fratelli d'Italia vuole mangiarsi alleati e Vannacci, il PD risponde, la Consulta lo boccerà. I nazionalisti e la Lindell 27 tenere ancora unita l'Europa, la vera sfida del campo largo. Un film sull'abisso dell'animo, male assoluto, Senazza non è solo una denuncia. Panico nei cieli, Israele, sventato attacco jihadista, lotta con giallo tra i due piloti, la conclusione del Domani. Poi a fondo pagina, il cancro non è una guerra, dietro le parole di Di Battista, l'analisi di conclusione del Domani. 7:18 minuti, Jelisha Anderson per un po' di musica, torniamo tra poco per concludere con le ultime due testate che sono Resto del Carlino e Giornale. Freedom's Land, Jelisha Anderson.

Dopo la diretta, subito conferenza stampa in Pinacoteca, verrà riportato nei prossimi giorni e l'approfondimento sarà protagonista per giovedì della prossima settimana, San Francesco a Bologna, un percorso espositivo che apre una serie di mostre dedicate con la nostra città protagonista. Grazie a Gabriele Gallo, il nuovo direttore artistico, direttore della Pinacoteca di Bologna, che veramente è una sede espositiva importante.

oltre che l'importanza culturale, anche la bellezza, i percorsi, non è certamente, purtroppo, un po' sottovalutata dal pubblico, mentre invece una passeggiata in Pinacoteca è unica e speciale, come tante sedi della nostra città. Il resto del Carlino, in conclusione, ci porta a titolo principale: evitato un altro 11 settembre, terrore sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota pugnala il comandante, ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e togliergli i comandi. Netanyahu dice: atto di terrorismo, pronto a cavalcare tutto ciò, ovviamente. Poi l'energia spinge l'inflazione, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. Dopo gli sconti di Eni sul pieno, a lezioni di Amattei, l'impresa pubblica per fare politica. Addio Brexit, Londra ci pensa, Hammett ci vorrà un decennio, il giornalista dice mossa furba. Palazzo Chigi, sentenza Regeni, giallo sui contatti tra Roma e il Cairo. Strage di Ustica, l'indagine riparte, stop alla richiesta di archiviazione, i PM attendono le carte francesi. Vediamo se c'è da aggiungere qualcosa dal resto del Carlino, direi di no, e quindi concludiamo con il giornale. Torna la jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota omanita coltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage, fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad dice: volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano, è un estremista. Ecco, su tutte queste affermazioni ci sarebbe da dire tanto. Il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. Inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità, lettera Ursula von der Leyen. Altro che Mattarella contrario, via libera al decreto scuola dopo le polemiche sulla quota stranieri in classe. Intanto chiudiamo il giornale, il DDL antisemitismo, i Dem si imboscano, la chiusura del giornale e della nostra lettura delle prime pagine per la giornata odierna, giovedì 1 ottobre. Musica, poi collegamento con il GR di Popolare Network, si ritorna per un po' di musica e poi andiamo in mostra. A Regola d'Arte, il giovedì di Radio Città Fujiko. Per voi Blue Mitchell.

0: settembre. L'aggressore viene descritto come un estremista religioso, ma sulle ragioni del tentativo di dirottamento dell'aereo non c'è ancora chiarezza. In Europa il boom di investimenti per gli armamenti, la spesa per la difesa è la più alta degli ultimi 30 anni. Le stime parlano di oltre 500 miliardi entro il 2029. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Come sentivate dai titoli, apriamo con la protesta scoppiata ieri sera nel carcere di Pisa. Decine di detenuti hanno preso il controllo di un intero reparto, barricandosi al suo interno e chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La protesta è scoppiata quando alcuni detenuti hanno scoperto delle microspie nelle loro celle e hanno denunciato il tutto con una diretta sulla social TikTok realizzata con un cellulare a disposizione di uno dei detenuti.
1: Che sono questo? Questo qua, che sono?
2: Ma l'ispettor Cioppi che prende i detenuti per lavorare e non paga ore straordinarie, lo prende lui con direttore del carcere. Passa ai giornalisti o fate registrare tutto questo video perché non si sa mai.
3: Venite!
0: Dopo diverse ore di trattativa, una cinquantina di detenuti ha abbandonato la parte che era stata occupata del carcere, ma una trentina di loro sono rimasti in attesa di un mediatore in arrivo da Firenze. Ci sarebbero stati anche scontri con gli agenti della penitenziaria, tanto che all'interno della casa circondariale sono arrivate alcune ambulanze. I detenuti hanno denunciato di essere stati picchiati con i manganelli e ad avere il diritto di non essere spiati e di poter parlare liberamente mentre sono in cella. Veniamo ora alla politica italiana. Oggi alla Camera è previsto il primo dei due voti segreti sulla legge elettorale. Si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Meloni serra i ranghi, avverte i deputati di maggioranza: se salta la legge si va alle urne. Le opposizioni contestano la riforma e accusano il governo di essersi costruito una legge elettorale su misura per le prossime elezioni. Sentiamo da Roma Anna Predice.
4: Intorno a mezzogiorno ci sarà il primo voto segreto, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità, la prima prova di tenuta della maggioranza, anche se il rischio è più legato al voto definitivo che avverrà la prossima settimana. In ogni caso, oggi, dopo la discussione generale, inizia l'ultimo iter in aula di una legge che Meloni si era disegnata per vincere con un premio di maggioranza legato al raggiungimento del 42% dei voti di coalizione, una soglia che ora, con i consensi possibili di Vannacci, teme di non poter raggiungere. Nel campo opposto, quello dell'opposizione, i sondaggi sono migliori. Ieri, durante la segreteria del PD, Elly Schlein è sembrata determinata ad allargare il perimetro della coalizione anche ai centristi e solo a quel punto aprire un tavolo per un programma comune. È alla Camera, con due votazioni segrete, che si gioca tutto e Meloni non ha esitato a minacciare la fine della legislatura se la legge verrà bocciata. Una minaccia che serve a serrare i ranghi, soprattutto dei deputati che rischiano di non tornare più in Parlamento. I motivi di scontento sono diversi, dalle preferenze alle donne con minori posti in lista fino al numero grande di firme dei partiti nuovi per presentarsi alle elezioni. Ma l'attenzione è puntata anche sulla stessa Giorgia Meloni, su quale possa essere il casus belli compreso la legge elettorale per aprire una crisi di governo e andare al voto anticipato, come ormai sembra evidente visto il suo personale protagonismo in questi giorni su tanti fronti, mai insieme agli alleati. Fino a ieri i deputati di diversi gruppi si dicevano convinti che non accadrà nulla e che la legge passerà, ma il voto segreto al termine di due voti di fiducia lascia comunque un margine di incertezza, uno spazio dove possono riversarsi tensioni e malumori. In linea allo studio.
0: Rompere le relazioni con l'Egitto e pretendere il risarcimento, lo ribadiscono Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, in un'intervista pubblicata questa mattina dal quotidiano La Repubblica. Una richiesta chiara al governo dopo le polemiche generate dalle affermazioni del ministro Tajani, che a poche ore dalla condanna degli agenti egiziani aveva detto: sono state condannate 3 persone, non un paese. Ieri il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha detto che lo Stato chiederà il risarcimento previsto quando sarà depositato il verdetto di condanna. Nelle scorse ore un sito egiziano, Mada Masr, ha scritto che prima della sentenza ci sarebbe stata una telefonata tra responsabili egiziani ed italiani di alto livello per trovare una via d'uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due paesi. Palazzo Chigi ha immediatamente smentito, ma ascoltiamo Lia Quartapelle, parlamentare del PD.
5: Credo che la smentita reale possa venire solo da azioni concrete del governo per pretendere l'esecutività della sentenza. Si devono mantenere relazioni con l'Egitto, ma è il contenuto di quelle relazioni che deve essere completamente diverso e deve essere un contenuto serio, fermo, trasparente su questa vicenda, cosa che questa indiscrezione fa temere che non sia. C'è un'altra strada: se il governo ritiene pericoloso, complesso procedere per via direttamente bilaterale, che è l'appellarsi alla Convenzione internazionale contro la tortura. Dentro quella convenzione sono previsti dei meccanismi a cui appellarsi in un caso come questo. Se il governo non vuole andare dritto contro il governo egiziano, può chiedere l'intervento dei meccanismi previsti dalla Convenzione internazionale contro la tortura. Quello sarebbe un altro modo di ottenere verità e giustizia. Se il governo non farà né l'uno né l'altro, né per via diretta né per via indiretta attraverso la giustizia internazionale, purtroppo darebbe la conferma di questa brutta indiscrezione.
0: Inflazione record a settembre, più 4,2%, e stangata sui prezzi. Secondo i consumatori il carrello della spesa costa oltre 1.000 euro in più l'anno e raggiunge quasi 2.000 euro per le famiglie con due figli, una fiammata dovuta all'aumento dei costi dell'energia a cui il governo non ha saputo far fronte. Ieri Meloni ha scritto una lettera alla Commissione europea per chiedere più flessibilità di bilancio. Ascoltiamo l'economista Roberto Romano.
6: Il governo, a mio parere, più che intervenire sulle accise, più che intervenire sull'IRPEF, occorre incominciare a immaginare quello che è stato fatto come in Spagna, un price cap, dove praticamente invece che registrare l'ultima offerta come l'offerta che poi per la vendita di gas ed energia, si fa la media dalla prima asta all'ultima asta, in modo tale che partendo dalle offerte che fanno le imprese ci sia un tetto massimo entro cui le imprese, come dire, possono vendere e distribuire gas e energia. Perché diversamente, se non interveniamo laddove si formano i prezzi, non c'è IRPEF, accisa o qualsiasi altra forma di intervento che può in qualche modo attutire l'impatto dell'aumento dei prezzi. Noi dobbiamo intervenire nel mercato, modificare i rapporti di forza e modificare la struttura di formazione dei prezzi. Diversamente il mercato non può risolvere questi problemi.
0: E veniamo allo sventato attacco al volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv dopo uno scalo d'emergenza in Arabia Saudita. Nel tardo pomeriggio di ieri 174 passeggeri, in gran parte israeliani, sono rientrati nella capitale israeliana con un altro volo. Per il primo ministro Netanyahu, che li ha accolti come eroi in aeroporto, è stato sventato un altro 11 settembre, ma sulle ragioni dell'attentato dirottamento non c'è al momento chiarezza. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese. Sara.
7: Buongiorno Omar. Sì, le indagini sono chiaramente ancora in corso. Il pilota di origine omanita che avrebbe cercato di dirottare o di far cadere l'aereo è in arresto in Arabia Saudita. Le sue generalità non sono state diffuse. Testimonianze di altri piloti che lo conoscevano lo descrivono come un estremista religioso che pregava molto e si rifiutava di stringere la mano alle donne. I controlli sui voli autorizzati dall'Arabia Saudita ad Israele sono molto serrati. L'attentatore aveva però doppia cittadinanza e forse questo gli ha permesso di avere accesso alla tratta Dubai-Tel Aviv. Sulle cause del suo gesto l'Arabia Saudita per ora non si esprime. Resta da capire se l'uomo abbia agito da solo. L'episodio interviene nel pieno della campagna elettorale in Israele, dove si vota il prossimo 27 ottobre, ed è plausibile che condizioni le prossime settimane di campagna. Dell'episodio ancora Netanyahu e il presidente Trump hanno parlato al telefono. È una storia incredibile. possibile, forse il pilota era un terrorista o un matto, ha detto Donald Trump ai giornalisti dello studio Vale dopo appunto la telefonata con Netanyahu.
0: Grazie, grazie Sara Milanese. Gli Stati Uniti starebbero valutando l'ipotesi di imporre un divieto di esportazione del gasolio per contenere la crisi del carburante. Lo rivela il Financial Times. Di fronte allo stallo nel Golfo Persico, l'amministrazione Trump cerca quindi delle soluzioni anche in vista delle elezioni di

0: fallimento totale dal punto di vista dell'assistenza umanitaria. Quello che è importante sottolineare è che la procura militare spagnola ha aperto proprio un'indagine dopo che Amnesty International ha pubblicato il rapporto, e il Ministero della Difesa ha consegnato il rapporto di Amnesty alla procura stessa.
1: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8:30.

E do il buongiorno a Matteo, sì. Poi ci spiegheranno come i passeggeri eroi israeliani sono entrati in cabina di pilotaggio su un volo intercontinentale che è praticamente impossibile. Ah, ma ci spiegheranno anche come si immobilizza con i fili delle cuffie, che sono praticamente di carta velina, come anche tanti altri aspetti, come si impara a far atterrare, mettere sicurezza un velivolo così importante con le istruzioni prese da delle serie TV, perché è notevole quello che almeno i quotidiani hanno scritto questa mattina, alcuni quotidiani.

ma non mi occupo di sicurezza, quindi non ho certezze, ma semplicemente porto motivo di osservazione. Allora, una delle sedie espositive, quella da cui partirà PH Museum Days 2026 dal titolo Arcipelago, è l'ospedale dei Bastardini, anche se detto ex ospedale degli Innocenti, che mi piace di più come nome, dico la verità. Ed è stata un'istituzione assistenziale nel pieno centro della nostra città, destinata all'accoglienza degli orfani e anche all'assistenza delle giovani madri nei primi mesi di vita dei figli. Istituito nel 1797 da Carlo Farini all'interno della cosiddetta legge ospedaliera. E bravo Carlo Farini, e brava la nostra città. Ora l'edificio si affaccia su via D'Azeglio, che è una strada che ben conosciamo, principale tra le strade della nostra città. Ha ospitato fino al 1860 anche la cosiddetta ruota degli esposti, che permetteva di abbandonare i neonati senza essere riconosciuti ed accusati per l'abbandono. C'era una guardia sempre di servizio che accoglieva i neonati lasciati nella ruota, procedeva alla registrazione e all'affidamento presso le strutture dell'ospedale stesso, che poi è diventato sede espositiva, sede dell'Università di Bologna per aspetti di studi, approfondimenti in ambiti del DAMS anche. Ed è una sede molto particolare, noi parleremo dell'inizio di percorso espositivo per PH Museum Days 2026 Arcipelago. Parte esattamente questa sera, sarà fino al 4 ottobre e non sarà solo alla sede che ho appena descritto, sarà anche alle serre e altre parti, altre sedi di cui vi parlerò insomma a breve. Intanto Gil Scott Heron per un po' di musica, Spirit from the Past, e poi torniamo, anzi a breve la pubblicità, quindi un po' di stacco e un po' di musica prima dei due approfondimenti.

Eh sì, buongiorno Dino, buongiorno a te. Or ho capito il cognome degli esposti, un po' come Esposito in russo a Napoli. Sì, ci sono queste derive.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94

0: 0501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
5: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
6: Action!
7: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
8: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
9: Info e biglietti su popupcinema.it.
7: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: PH Museum Days 2026, Arcipelago, da oggi fino al 4 ottobre a Bologna in diverse sedi. Mettere insieme tante isole, ognuna con la propria personalità, ma con intersezioni fra di loro, con comunicazione, dialogo e scambio. È immaginare il mondo come un insieme, appunto, di isole e l'arcipelago, in spazio in cui le differenze non si annullano, ma trovano il significato attraverso il dialogo. Sono concetti al quali sono molto legato ed è liberamente ispirata alle riflessioni di Massimo Cacciari sulla topologia del continente e sul vagare nella crisi della modernità. È già la quinta edizione dei PH Museum Days, festival di fotografia curata e organizzata da PH Museum con la direzione artistica di Giuseppe Oliverio. Incontri, mostre, workshop, presentazioni editoriali, le sedi, cortile dell'Archigennasio, le bacheche di Chip, le serre dei Giardini Margherita, l'avvio al Bastardini in Via d'Azeglio che ospita ben 7 mostre, con un programma che si arricchisce il 2 ottobre dalle 14 alle 18, The Man of Family Workshop, condotto da Adam Brumberg e organizzato in collaborazione con la Fondazione MAST e l'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Il direttore artistico Giuseppe Oliverio è stato intervistato da Elena Venturoli, che ringrazio tantissimo per la collaborazione in conferenza stampa. Quindi diamo il buongiorno a Elena. Ciao Elena.
1: Ciao, siamo qui con Giuseppe Oliverio, direttore artistico e curatore del Festival Internazionale di Fotografia PH Museum Days 2026, giunto alla quinta edizione, che si terrà a Bologna dal 1 al 4 ottobre 2026. Come lo possiamo presentare? Qual è il programma in breve? Quali sono gli appuntamenti più importanti, a partire dalla cerimonia di apertura che si terrà proprio il 1 ottobre?
2: Sì, infatti invito tutti a venire alla cerimonia di apertura che si terrà all'ex ospedale dei Bastardini giovedì 1 ottobre per due motivi. Il primo è che si potrà vedere il circuito principale di mostre del festival e al contempo scoprire o riscoprire questa realtà meravigliosa che è stata chiusa per 10 anni, che si trova in via d'Azeglio 41. Il festival poi dialoga con tante realtà e installazioni in giro per la città, quindi vi invito a vedere assolutamente la mostra all'Archigennasio, che è la mostra collettiva, un'installazione che dialoga con lo spazio del cortile, di venire al PH Museum Lab in Cirenaica e di visitare sia la mostra presso Fondazione Movies che quella presso Spazio Labò. Sono tre spazi culturali dedicati alla fotografia, al video, all'immagine, molto belli della nostra città. E poi ci sarà anche una installazione sulle bacheche di Chip in via dell'Abbadia. Come altri highlight del programma, sicuramente vi consiglio di partecipare al workshop di Adam Brumberg, che si terrà presso l'Accademia di Belle Arti in collaborazione con la Fondazione MAST. È un workshop gratuito, lui è una delle figure più importanti della fotografia contemporanea. Durerà 4 ore per 60 persone ed è aperto sia agli addetti che non addetti alla fotografia, quindi è sicuramente una bellissima maniera per partecipare in prima persona. Poi sabato noi presentiamo sia il secondo numero del nostro annual che il libro di un artista che si chiama Tero Machepe, che ha vinto il nostro primo Photobook Award, in Serra Madre, dove si terrà Photobook Mania, che è l'altra rassegna, sì, che organizziamo, che accade in contemporanea, sarà solo il 3 o il 4 ottobre e darà la possibilità di scoprire tanti lavori fotografici in formato libro presentati da 22 editori.

Ovviamente per informazioni phmuseum.com/festival, ma do alcuni orari: al Bastardini in via D'Azeglio 41 a Bologna, questa sera dalle 15.30, quindi oggi pomeriggio fino alle 21, venerdì 2, sabato 3, domenica 4, dalle 10 alle 21 sono aperte le esposizioni. Questo per la prima giornata, è il Photobook Mania 2026 alle Serre dei Giardini Margherita, Serra Madre.

Archipelago, gioco di parole con arcipelago, perché la mostra collettiva è all'Archiginnasio, 19 settembre 8 ottobre, quindi lunedì venerdì dalle 9 alle 19, sabato dalle 9 alle 14, questa mostra collettiva di cui vi ha parlato, e poi le bacheche affissive di Via della Badia curate da CIP. L'installazione ovviamente è pubblica e gratuita, chiaramente sempre aperta.

0: Cerchiamo appunto di approfondire il concetto di arcipelago dopo aver dato queste brevi indicazioni per quanto riguarda gli orari.
1: Perfetto, e il tema del festival è arcipelago? Qual è il suo significato? Perché è stato scelto questo insieme di isole, di immagini?
2: Archipelago è il tema di questa quinta edizione, abbiamo deciso di tenere una dicitura in inglese perché Piace Museum nasce come piattaforma digitale, quindi ospita lavori fotografi un po' di tutto il mondo, tanti dei quali saranno presenti in città in quelle giornate, e si ispira alla riflessione, al saggio di Massimo Cacciari del 97, è un passaggio specifico in cui lui definisce la crisi non come un momento di rottura, ma come parte integrante del nostro percorso. Quindi in quanto direttore artistico e curatore ho cercato di selezionare lavori che esplorassero un po' le isole culturali dei nostri tempi, utilizzando il linguaggio della fotografia come spazio per creare uno spazio di dialogo.
1: Perfetto, infatti volevo anche chiedere un po' quali sono gli artisti fondamentali, i pilastri che potremo incontrare all'interno del festival e come sono stati un po' scelti, come criterio.
2: Allora, io sono molto legato a Max Pinkers, che ha vinto il nostro primo Grant, questo concorso che facciamo online ogni anno, che ormai è giunto alla 15ª edizione, e perché la sua carriera, diciamo, è cresciuta di pari passo con la nostra ed è sicuramente uno degli artisti più importanti in mostra quest'anno e credo per la prima volta a Bologna. Federico Clavarino è un artista italiano che ha avuto una carriera di pari livello, che consiglio assolutamente la cui mostra consiglio assolutamente di vedere. Però sì, diciamo che anche gli artisti più giovani, come cito Allegra Baggio Corradi, hanno già una ricerca molto forte, molto, molto matura e che dialoga bene con anche questo tipo di ricerche. Quindi io credo che al di là dei nomi sia importante prendersi un po' di tempo per vedere tutte le mostre e così abbracciare questa riflessione collettiva.
1: Sì, anche perché, come abbiamo detto prima, ci sono artisti da tutti e sei i continenti, quindi appunto c'è tanta ricchezza. È un po' un viaggio anche tra diversi temi. Io la ringrazio molto.
2: Grazie a voi.

Io ho mantenuto una pronuncia arcipelago, ma la qui leggo archipelago e io pensavo anche al gioco di parole con l'archiginnasio, dove appunto ci sarà sede espositiva, poi percorso del festival che è stato anticipato dall'inaugurazione della mostra Screenshot from a Serie of a Video About a Rice Field and its Surround di Cinzia Tortosa, Santis Ben, visibile al PH Museum Lab, una raccolta di immagini raccolte durante un periodo di permanenza in Giappone che osserva la sensibilità e il fluire del tempo, la trasformazione del paesaggio urbano che entra in dialogo con alcuni concetti centrali della cultura appunto giapponese. Come nelle edizioni precedenti si raggiunge il cortile dell'Archigennasio, dove la mostra collettiva, in questo caso Archipelago a maggior ragione, però io l'ho riportato nell'immediato. Del resto l'idea dell'arcipelago vi è, mettendo assieme queste isole in una relazione di spazio in cui le differenze restano ma trovano significato attraverso il dialogo. Intanto grazie ad Elena Venturoli per questa anticipazione e per aver riportato dalla conferenza stampa la voce di Giuseppe Oliverio, ho detto bene, mi stavo correggendo ma ho detto bene per questa edizione.

accompagna la pubblicità la musica di Claudio Vignali al pianoforte, che sarà il 14 ottobre allo Sghetto Club per il Bologna Jazz Festival. Daremo anche presentazione con intervista a Claudio, pianista talentuoso che unisce un aspetto anche pop all'interno di una scrittura molto energica che ha riferimenti soul, in questo caso con la voce di Gretchen Parlato. Il brano è Believe, ci porta alla pubblicità e già vi dico che il secondo appuntamento in mostra è un'anticipazione, perché sarà dal 3 ottobre al 17 gennaio un capolavoro di giornata. Dall'alba al tramonto nell'Ottocento, un viaggio nel tempo del dipinto. A Palazzo Pallavicini la curatela è di Francesca Sinigaglia, il progetto è Vertigo Sindrome. Francesca sarà in diretta telefonica. Grazie per la disponibilità per anticipare questi contenuti dell'esposizione. Ricordo Francesca, direttrice della sede espositiva del Museo dell'Ottocento di Bologna.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: se pensiamo al mese di settembre, come è iniziato ottobre, il titolo è a tema assolutamente, a Palazzo Pallavicini, e dal 3 ottobre abbiamo la possibilità di un'anticipazione dal tramonto, dall'alba al tramonto nell'Ottocento, e quando si parla di Ottocento ovviamente sappiamo già chi è la protagonista, Un viaggio nel tempo dipinto. Puntuali siamo puntuali, quindi a tempo anche in questo caso, e diamo il buongiorno a Francesca Sinigaglia. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno a voi, buongiorno William, è sempre veramente un piacere, mi palese appunto perché si parla di 800, quindi punta.
0: Quale miglior occasione, quale miglior occasione per un capolavoro di giornata. Ma ho letto bene, il percorso in mostra praticamente è per il percorso di giornata, insomma, ed è un'altra cosa che mi ha affascinato tantissimo. Scusa se salto i convenevoli e passo subito al percorso in mostra,
1: perché mi fa molto piacere.
0: Leggendo questa è veramente un'idea unica e speciale. Qual è il percorso in mostra? È cronologico. Ah, ok, ho capito. No, non hai capito. È cronologico nel senso che è proprio quando ci si alza, la sveglia, la mattina, la mattinata, il mezzogiorno. È così più o meno, no?
1: Esatto, hai colto nel segno. Abbiamo veramente scardinato stavolta le cose, perché il mio obiettivo era di abitare una giornata nell'Ottocento. Cioè, è qualcosa di unico in realtà, non mi sembra che prima ci fosse mai stato,
0: infatti,
1: però speravo appunto di cogliere questa, speravo che venisse colta questa particolarità, perché l'idea è proprio di ricreare qualcosa di nuovo, di entrare in un mondo, un viaggio nel tempo, dall'alba alla notte, quindi sono 12 sezioni che seguono effettivamente le ore della giornata.
0: Anche il 12 non è casuale, stavo pensando.
1: Esatto, però in realtà è venuto tutto molto spontaneo, perché c'era l'esigenza di dividere la mostra proprio nelle ore, quindi seguendo le ore della giornata, quindi dalle 6 del mattino fino alle 6 del giorno dopo. E quindi volevo fare qualcosa comunque di semplice, che fosse appunto spontaneo e naturale. Quindi le ho divise in due ore, quindi dalle 8,
0: bellissimo,
1: dalle 6 alle 8, dalle 8 alle 10 e così via.
0: Quali sono le vostre ore preferite del giorno? Quando è che i vostri bioritmi funzionano meglio? Ecco, vi sono abbinate le opere, questo è il gioco.
1: Ma
0: che
1: è veramente particolare, perché in realtà ci sono 100 opere divise proprio per le fasce varie cronologiche. E è particolare perché ogni opera effettivamente ha un suo significato in quell'ora del giorno specifica. E abbiamo non solo veri capolavori, ma anche opere inedite e nuove riscoperte, ti dico, perché sai che io non ho resistito, ovviamente, quindi cerco sempre di fare un lavoro di ricerca. E nel momento in cui vai ad abbinare quel soggetto a quell'ora del giorno, perché è stata realizzata per quell'ora del giorno, allora tutto ha un senso. Veramente in questi giorni stiamo montando, al di là del fatto che è una mostra che è un anno e mezzo che la stiamo preparando, anche due, ti dico, è stato veramente una vera macchina del tempo, quindi per crearla ti assicuro che non è stato facile.
0: No, ma infatti io apprezzo molto il tuo lavoro, perché certo, è l'Ottocento, uno può fare una raccolta di quadri bellissimi, no, per te c'è sempre una ricerca scientifica,
1: sì,
0: una riscoperta,
1: se no non lo farei,
0: un percorso originale, un motivo di riflessione, una poesia, una sensazione, e questo, in questo caso direi molto originale e particolare. Ma allora, si inizia alle 6 di mattina, ci sono io in diretta, ripreso,
1: non sono così
0: autocelebrativo, no. Immagino che si apra in maniera ben diversa. Scusa, una curiosità, se si può dire, come si apre?
1: Si apre con l'arrivo del sole, in particolare con l'aurora. Quindi c'è un'opera, ci sono due opere straordinarie di due artisti della realtà, dell'en plein air, quindi uno è bolognese, Luigi Bertelli, e l'altro è Antonio Fontanesi, che è l'iniziatore del naturalismo in Italia, quindi veramente due opere caposaldo, che inaugurano questa giornata di sole, perché sarà ovviamente una giornata soleggiata, cerchiamo di rendere le cose positive per tutti noi, e con due albe e due aurore in particolare. Quindi c'è un'opera che raffigura il momento del prima, cioè prima che il sole esca no? Sulla Terra, quindi c'è un momento aurorale in cui tutto si illumina, e che è l'alba di Bertelli, e poi c'è il mattino di Fontanesi.
0: Mamma mia.
1: Che è un momento di meditazione nella natura, di questa figura androgena che si sente da vicino, anche non è chiaro se è un uomo o una donna, ma un contadino immerso in questa natura che in qualche modo lo vivifica. E quindi devo dire che sono due opere molto potenti, ho i brividi.
0: Ma infatti io sono in silenzio, stranamente, che ascolto.
1: E anche loro, anche il contadino o contadina di Fontanesi è veramente in silenzio davanti a questa natura davvero che lo rende pieno di energia. E quindi è questo, no, il momento in cui gli artisti si svegliano e contemplano la realtà. E quindi questo so che ti piacerà, lo dico a te perché mi fa piacere veramente. Il mio obiettivo da storica dell'arte non è solamente stato quello di realizzare il percorso di una giornata, che è straordinario e molto divertente, è un bellissimo
0: gioco, molto bello.
1: ma creare anche una metafora visiva di quello che successe a livello stilistico e pittorico dalla metà dell'Ottocento, quindi l'arrivo della realtà, che sarebbe in qualche modo l'alba, no? Dal momento dell'alba, che si palesa la realtà, e gli artisti delle plein air, gli impressionisti, quindi tutti questi artisti che escono all'aria aperta, e poi piano piano nel corso del tempo, nel corso delle ore, piano piano fino alla notte, si procede in ordine cronologico da un certo punto di vista, si segue
0: anche nell'Ottocento, come io dico, anche gennaio è il lunedì dell'anno, ecco, tu fai una proiezione del genere nel tempo, però racchiuso in una giornata.
1: Bello. Esatto, fino ad arrivare alla notte, e quindi ai sogni, e quindi agli incubi della notte proprio, personificati dal simbolismo.
0: Sì, che seconda metà dell'Ottocento, chiaro.
1: Alla fine. D'Annunzio, 1886, quindi ci sono De Maria, ovviamente, quindi gli artisti che hanno accompagnato in realtà il percorso pittorico della fine dell'Ottocento. Quindi questa mostra è anche, per gli specialisti ovviamente, una metafora di quello che è successo a livello pittorico effettivamente dalla metà del 1800 alla fine dell'Ottocento.
0: Sì. Però e questo procede in una giornata.
1: In una giornata, esatto. Quindi quando me ne sono resa conto, in realtà inizialmente non è stato voluto inizialmente, lo ammetto, però a un certo punto mi sono resa conto che era perfetto,
0: che si poteva fare così,
1: questo. Sì, certo. Esatto.
0: Beh, e complimenti. Quindi,
1: però ci sono delle opere veramente straordinarie, tra cui, e ci tengo a dirlo, un Monet, che è una, sono delle ninfee notturne veramente incredibili. Ho cercato di inserire anche gli impressionisti, perché avevo piacere di portare a Bologna veramente dei piccoli capolavori. C'è Renoir, il pomeriggio, e poi ci sono tanti artisti italiani importantissimi, come Telemaco Signorini, come Pellizza da Volpedo, come Vittorio Maria Corcos. Ci sono anche dei bolognesi importanti, ovviamente, perché avendola fatto io ci tenevo a fare in modo che di far capire che l'Ottocento è un momento legato alle città, quindi ogni città ha un proprio artista, non è ci sono i macchiaioli naturalmente, però ogni città c'è Antonio Mancini che lavora tra Napoli e Roma, e ci sarà in mostra naturalmente. Come dicevo prima, c'è Pellizza da Volpedo, a Bologna ci sono i bolognesi, quindi ci sono Bertelli, Mario De Maria, Fabio Fabbi, quindi ogni nucleo, diciamo, civico ha una propria realtà e quindi tutte insieme, vederle tutte insieme
0: è veramente però un percorso,
1: con un ordine diverso in questo caso, veramente riassetta tutto, fa capire che l'Ottocento veramente è una grande scuola, è una grande, a livello europeo ovviamente,
0: sì, anche di trasformazione, di crescita,
1: sì,
0: di emozione,
1: esatto, di realtà, sì. Di realtà.
0: Uno dei miei preferiti, che è Corcos, cosa fa? Il primo pomeriggio, cos'è Corcos?
1: Esatto, no, è il pomeriggio.
0: Il pomeriggio, ok.
1: Perché
0: a me lui
1: due
0: piace tantissimo.
1: Sì. Sì. Tra l'altro proprio lì a Palazzo Pallavicini c'è stata durante il Covid, purtroppo, quindi una mostra importante su Korkos, perché Korkos è un artista che adesso in questo momento, poi andò a Parigi, ma è un artista che insomma si sta facendo conoscere anche a livello di collezionismo.

Andiamo in scena, io scappo, vado in Pinacoteca per la presentazione dell'esposizione San Francesco Bologna e quindi un buon ascolto con l'Edipo Enciclopedico, Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e il vinile della settimana di Andrea Gozza alle ore 7 domani a colazione con il Breakfast Club e andiamo in scena. Ciao a tutte, ciao a tutti, grazie per l'attenzione, un abbraccio dal vostro William Piana, ciao!

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bentrovati.
1: Sì. Oggi c'è grande attesa per questo personaggio che hai evocato ieri.
0: Sì. È una cosa successa qualche tempo fa a Brandon Claim, ed è giusto che noi lo riportiamo perché è quello che è successo a lui potrebbe succedere a chiunque di noi.
1: Chiunque.
0: Tutto è iniziato nel 2018, quando a cavallo tra i mesi di agosto e dicembre un uomo ha intrattenuto conversazioni compromettenti su Kick, che è una popolare piattaforma di messaggistica istantanea, con una ragazza di appena 12 anni, originaria del Wisconsin. La mamma della vittima, durante un controllo allo smartphone della figlia, ha trovato alcune foto, diciamo così, inappropriate di quest'uomo e subito dopo ha contattato la polizia. E cosa ha fatto la polizia? Ha cercato il colpevole, riconducibile a un nickname. Questo nickname si chiama FUS, poi c'è underscore RO underscore DAH, no?
1: Sì, per servirvi.
0: Sì. E le autorità avrebbero erroneamente richiesto i tabulati di questo utente che presentava un underscore in meno, cioè, capito? Prima ce n'erano due.
1: Sì.
0: E invece adesso,
1: un in meno.
0: Un in meno. Un in meno rispetto all'uomo che stavano cercando di individuare. A quel punto la piattaforma ha fornito l'indirizzo email corrispondente a quel nickname, arrivando a triangolare un indirizzo IP localizzato in Canada, fino a risalire appunto al poveraccio Brandon Claim. Oltretutto a far scalpore in questo caso è stata soprattutto la totale assenza di prove rinvenute a suo carico, perché sono andate a casa sua, gli hanno sequestrato tutti i suoi dispositivi, non hanno trovato niente e comunque l'hanno incriminato per adescamento di minore, condivisione di materiale personale sessualmente esplicito e non ultimo il possesso di materiale pedopornografico. Non aveva niente.
1: Cioè proprio...
0: Anche se non aveva niente. E così, e quindi è andato 18 mesi, è stato arrestato per abusi sessuali su minori fino alla condanna in via definitiva a 18 mesi di carcere arrivata nel 2023, che ha scontato per intero. Che è successo? Che la difesa, a forza di cercare, di scavare, eccetera, ha scoperto che in realtà la polizia aveva cercato questo nickname con un underscore in meno, mentre lui ne aveva due. Era lo stesso nome, ma con
1: a volte per un underscore, capito?
0: Per un underscore
1: finisci in galera.
0: È finito in galera, hai capito? E infatti, anche dopo aver scontato appieno la sua pena, Brandon Claim ha continuato a sostenere la sua innocenza e durante la preparazione del suo ricorso in appello, quindi il gravissimo errore di identificazione digitale è stato finalmente scoperto dai suoi avvocati. E così la Corte d'Appello della Nuova Scozia ha revocato la condanna, dichiarando la totale innocenza del canadese da tutte le accuse.
1: Bravo.
0: Intanto però 18 mesi in galera
1: se le fatte.
0: Non so se adesso gli arriverà magari un
1: risarcimento

Neos Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura.

0: Perché veramente è un momento importante per parlarne, ma soprattutto per affrontare con altri occhi e con un'altra postura questa problematica.
1: Sì, Antonella, innanzitutto un saluto anche da parte mia a tutti voi che ci state guardando e ascoltando. E, sì, come dici, è una questione perché la giustizia minorile italiana in realtà è sempre stata guardata anche da fuori con ammirazione in qualche modo, perché c'è sempre stata la tutela del minore, la tutela appunto anche della responsabilità, quindi del fatto che una persona dai 12 ai 14 anni magari non ha una totale coscienza di quello che può aver compiuto, invece ora si sa, ne abbiamo anche già parlato, la responsabilità penale sembrerebbe abbassarsi, insomma ci sono tutta una serie di questioni che stanno modificando proprio quell'aspetto di tutela del minore di cui insomma l'Italia poteva andare fiera. E come dicevi, effettivamente gli ingressi negli istituti penali per minorenni sembrerebbero aumentati dai numeri, sono passati dai 713 del 2020 a 1197 del 2025, ma anche i trasferimenti dagli IPM ai carceri ordinari sono aumentati da 105 nel 2022 a 195 nel 2025. È accaduto anche qui a Bologna. All'IPM, a causa anche dei lavori di ristrutturazione, sono stati poi trasferiti al carcere della Dozza numerosi ragazzi. Giovani adulti, insomma, che avrebbero potuto stare all'interno invece dell'istituto penale minorile. Si sta in qualche modo formando una sorta di cortocircuito. Leggo da Giustizia Minorile, la fabbrica dei giovani detenuti, un articolo che riassume e raccoglie appunto una serie di dati presi appunto da anche i report di Antigone, pubblicato su Osservatorio Repressione.info e leggo che si sta formando un cortocircuito nel quale sempre più adolescenti entrano nel sistema penale minorile e una parte di loro, raggiunta la maggiore età, viene trasferita nelle carceri degli adulti, strutture ancora meno attrezzate per offrire percorsi educativi e di accompagnamento necessari a persone così giovani e io aggiungo a tutti dal momento che appunto il carcere dovrebbe avere esattamente questo tipo di funzione. E c'è anche un'altra questione. Sono cambiati anche i giovani, nel senso che all'interno degli istituti penitenziari minorili, ma anche nelle carceri ordinarie, ci sono numerosi stranieri. E questo non è sintomo di un aumento dei reati, anche perché è insomma dimostrato dai dati, ma è un vuoto di sistema tra l'accoglienza e quello che avviene dopo. E quindi in qualche modo c'è come se le persone che arrivano in Italia a un certo punto vedessero il carcere come unica soluzione possibile. Questo è in qualche modo terribile. E tutto questo ha anche a che fare con le norme che hanno ampliato la possibilità di utilizzare il carcere prima ancora della sentenza definitiva e anche al progressivo abbandono di tutto quello che è il principio di residualità della pena, che aveva chiaramente costituito uno dei caratteri più avanzati della giustizia minorile, italiana.
0: Ilaria, in effetti è proprio così e bisogna anche aggiungere che spesso questi minori che poi finiscono in carcere sono proprio i minori non accompagnati, quindi che arrivano già da una situazione molto precaria, tragica molto spesso, per cui ci si trova in condizioni di grande disagio e come dicevi tu c'è un vuoto, c'è quel vuoto che permette a queste persone di trovarsi in situazioni difficili e magari compiere anche il reato. Nello stesso tempo la maggior parte dei ragazzi sono in custodia cautelare, quindi non hanno subito una condanna, però sono in questa condizione per tanto tempo. Ecco, questo secondo me è importante da sapere. E tornando ai fatti concreti, c'è il caso del Beccaria di Milano, in cui si è riscontrata una grande presenza di farmaci sedativi o comunque utilizzati per contenere il disagio dei ragazzi, e poi anche perché sono stati ridotti gli spazi educativi. E ricordiamoci che sono adolescenti, che sono ragazzi pieni di energia, tra l'altro. La questione diventa ancora più controversa, ancora più grave, alla luce delle inchieste che sono state fatte sulla violenza nelle carceri, sia al Beccaria di Milano, quindi gli istituti minorili, sia a Casal del Marmo di Roma, di cui abbiamo parlato ampiamente in passato. E nel caso specifico di Casal del Marmo, il GIP è arrivato a utilizzare nell'ordinanza la parola tortura, che mi sembra veramente eloquente più di tante altre cose.
1: Sì, Antonella, questa è un po' anche la dimostrazione di quello che già diceva Michel Foucault sul suo libro più noto, Sorvegliare e punire, ovvero una delle più grandi contraddizioni dell'istituzione penitenziaria sta proprio nel fatto che produce delinquenza, quella stessa delinquenza che vorrebbe eliminare. Questo lo dimostrano poi anche i dati sulla recidiva, quindi l'assenza appunto di progetti educativi, l'assenza anche di personale, psicologi, mediatori culturali, insegnanti, formatori, è un tema che continueremo insomma a segnalare anche nel nostro programma. E di fatto si tratta di, come sempre diciamo, di pensare a dei progetti più strutturati e il carcere pensarlo come extrema ratio, quindi come ultimo punto d'arrivo in casi più estremi, soprattutto se si parla di minori.
0: Grazie Ilaria, e a questo punto passiamo ad un altro argomento che è un po' più estivo, perché siamo stati a Estate d'Ozza, ve l'abbiamo mostrata in tutte le sue attività. Tra le tante attività c'è stato anche una specie di corso, anzi direi un laboratorio di fumetti a cura di un'associazione che si chiama Crepe, e la persona che se n'è occupata è Antonella Selva, che però ha anche a che fare con Radio Città Fujiko. Ilaria, ci spieghi perché?
1: Sì, Antonella, come dice, ha a che fare con Radio Città Fujiko perché in occasione dei 50 anni di Radio Città Fujiko, che sono avvenuti proprio quest'anno nel 2026, Antonella Selva insieme appunto a altri illustratori e illustratrici ha realizzato un fumetto dedicato proprio a tutti questi anni di attività di Radio Città Fujiko, dal titolo Come alla radio. Ha coinvolto un collettivo di giovani disegnatori, molti dei quali anche alla prima esperienza, e poi è stato realizzato un canovaccio messo poi insieme da Alfredo Pasquali, presidente di Radio Città Fujiko, e il risultato è stato quindi questa graphic novel che racconta sì Radio Città Fujiko, ma anche sullo sfondo tutto il contesto storico, le diverse fasi che ha attraversato. E come dicevi, noi abbiamo incontrato Antonella Selva proprio in occasione di Estate d'Ozza, e all'interno appunto della casa circondariale ha tenuto un laboratorio di fumetto, e quindi ascoltiamo com'è andata.
2: Sono Antonella Selva e faccio parte di un collettivo di fumetto che si chiama Crepe. L'acronimo è un acronimo che sta per Collettiva Ricerche Esperienze Periferiche Eversive, ed è un gruppo di 8-10 persone, in gran parte studenti. Io sono la più vecchia ovviamente, non sono fuori corso, non sono più studente da molti anni. E ci siamo conosciuti attraverso due laboratori di fumetto nel 2023-24, nel 2024-25, promossi da Radio Città Fujiko e un'associazione vicina a Radio Città Fujiko, che si chiama CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pionieri, che si occupa di fumetto storico. E lì abbiamo fatto nella prima tornata una ricerca a fumetti sul quartiere Pescarola, che ha dato vita ad un volume a fumetti dal titolo Volando Basso, perché Pescarola c'è questo problema degli aerei che sono attaccati all'aeroporto. E nel 2024-25 abbiamo invece fatto una ricerca insieme sulla storia di Radio Città Fujiko, che fa il 50° anniversario. Da lì abbiamo capito che come gruppo ci interessava il graphic journalism e quindi abbiamo continuato, e tutto quest'anno, 2025-26, abbiamo lavorato al pilastro e abbiamo fatto diverse fanzine, in particolare sulla lotta per la difesa del parco Mitilini Moneta Stefanini, e uscirà a breve, tipo tra settembre e ottobre, il terzo volume. Siamo un collettivo che lavora collettivamente, noi facciamo fumetti collettivi e fumetti basati sulla realtà.
0: Bene, senti, oggi ci incontriamo in occasione dell'estate DOTS 2026, che laboratorio state conducendo in questo?
2: Sì, stiamo conducendo un laboratorio brevissimo, molto compresso, devo dire, come tempi, che è un piccolo laboratorio di fumetto con un gruppo di detenuti di due sezioni, 1C e 1D. E niente, quindi si svolge in questa settimana, sono 10 ore in tutto, 2 ore ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì. Per me è la prima esperienza con dei detenuti, non sapevo cosa mi sarei trovata di fronte come capacità, soprattutto non è tanto la capacità che ci interessa, non puntiamo alla qualità artistica, che pure c'è, puntiamo alla voglia di mettersi in gioco. Questa c'è stata ampiamente, hanno prodotto tantissimi disegni, dopo se volete li faccio vedere, e ne stanno producendo. Adesso negli ultimi 3 giorni di laboratorio devo cercare di mettere in ordine e costruire uno storyboard insieme a loro e arrivare poi ai definitivi. Poi vabbè, la post-produzione, quindi l'impaginazione, la stampa, poi ci penseremo noi come collettivo all'esterno del carcere.
0: Quindi ne farete uscire un volumetto?
2: In questo caso uscirà una fanzine, quindi sì. Un piccolo giornalino in 8-12 pagine, se vediamo. Però da settembre-ottobre dovremo cominciare un altro laboratorio di fumetto condotto sempre dal nostro collettivo con dei detenuti di un'altra sezione, che andrà avanti con un incontro settimanale fino a giugno, e lì il desiderio sarebbe di uscire con un volumetto. Vedremo i contenuti, li diranno loro. In questo caso gli ho dato io, siccome i tempi erano molto stretti per una settimana, gli ho dato io degli input, gli ho chiesto di parlare dell'Italia come se la raccontassero ai loro amici nel paese d'origine, infatti molti sono stranieri. E infatti tra l'altro c'era praticamente rappresentato mezzo mondo, era molto stimolante da questo punto di vista, e gli ho dato una direzione perché è più facile insomma entrare nell'argomento se sai di che cosa parlare. Però avendo più tempo cercheremo di conoscerci meglio con il nuovo gruppo e far uscire i contenuti da loro se sarà possibile.
0: Come si chiamerà questo laboratorio?
2: Nuvole, storia nelle nuvole.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Oggi abbiamo parlato a inizio puntata della giustizia minorile e adesso lo farà Susanna Marietti, che è la coordinatrice dell'associazione Antigone, che ci parla proprio di giustizia minorile e crisi che oggi sta attraversando. Ascoltiamola.
3: Ben trovati, tante volte in passato vi abbiamo parlato della nostra preoccupazione riguardante il mondo della giustizia minorile in questa fase storica che sta attraversando una profonda crisi, nonostante fosse un mondo invece quello della giustizia penale minorile italiana che era considerato come un modello, diciamo, da seguire nella sua capacità di rendere la risposta meramente punitiva amministrativa, meramente repressiva, quella strettamente carceraria, una risposta residuale e di invece farsi carico dei problemi sociali, familiari, emotivi del giovane in una maniera a tutto tondo, così da recuperarlo ad una vita lontana dalla commissione di reati. Nel settembre del 2023 sono state introdotte delle norme molto dure davanti ad una presunta emergenza criminalità minorile che in realtà poi non si riscontrava nei dati. Le norme contenute in quel decreto legge, che è andato giornalisticamente sotto il nome di decreto Caivano, e che ha prodotto una vera e propria impennata nel numero degli ingressi in carcere, degli ingressi nei centri di prima accoglienza che trattengono il minorenne appena arrestato fino al momento dell'udienza di convalida, e nelle comunità residenziali penali, che costituiscono comunque una risposta, una reazione dura al crimine. Ecco, dalla fine del 2022, che è stato l'ultimo anno senza decreto Caivano, a oggi sono aumentate le presenze in carcere di oltre la metà, del 52%. Questo è uno dei dati che potete trovare nel nostro rapporto, 22esimo rapporto sulle carceri italiane dal titolo Tutto chiuso, che è un rapporto che tuttavia si concentra, come facciamo ogni anno, principalmente sulla detenzione degli adulti. Rispetto alla giustizia minorile abbiamo pubblicato alcuni mesi fa un rapporto specifico del quale vi abbiamo parlato in passato e che si chiamava Io non ti credo più. Anche in questo rapporto, però, maggiormente concentrato sugli adulti, abbiamo voluto introdurre un capitolo di aggiornamento su appunto i minorenni, che certo non ha riportato un buon quadro. L'unica risposta del governo alla crisi della giustizia minorile, all'espansione dei numeri, al sovraffollamento che arriva anche negli istituti penali per minorenni, è stata l'apertura in fretta e furia e con spazi raffazzonati di 3 nuove carceri, quindi una risposta meramente contenitiva. Dove li metto questi ragazzi e queste ragazze? Ecco, Antigone ha scelto di provare a dare una risposta differente, insieme ad altre due organizzazioni attive su questi temi, che sono Libera e Defense for Children Italia. Ha deciso di dare vita ad un percorso di riflessione condiviso e partecipato, cui ha dato il nome di Stati Generali della Giustizia Minorile. Anche di questo si è parlato in uno dei capitoli del nostro rapporto. Cosa sono gli Stati Generali della Giustizia Minorile promossi da Antigone insieme a queste altre due organizzazioni? È un percorso che si va articolando in 6 tavoli di lavoro e che ha cominciato a lavorare nel maggio 2026 per terminare alla fine di ottobre 2026. Nel mese di novembre i lavori verranno restituiti pubblicamente in una conferenza in presenza che si terrà a Roma. I tavoli di lavoro sono dedicati, il primo è il tavolo più di contesto, più generale, su questione minorile e reazione penale. Il secondo si interroga in particolare sulla detenzione minorile, quindi sulle carceri per minori, gli istituti penali per minorenni, che oggi in Italia sono 20. Il terzo su tutto l'area penale esterna al carcere, quindi dalle misure alternative, ma le comunità, ma poi in particolare la messa alla prova, che come sapete nel sistema minorile è molto usata. Il quarto sugli stranieri minorenni nel circuito penale, che oggi sono in particolare minori stranieri non accompagnati, quindi una fascia molto critica di popolazione, e molto bisognosa di sostegno. Il quarto sull'organizzazione del sistema, il personale, la formazione. E il sesto sulla una salute a misura di minorenne. Ecco, la partecipazione a questi tavoli di lavoro, la risposta è stata veramente sorprendente. Si sono iscritte circa 450 persone ai sei tavoli di lavoro e queste 450 persone provengono dagli ambiti più disparati, quindi abbiamo, diciamo, una professionalità multidisciplinare che è davvero importantissima per questo tipo di lavoro. Abbiamo magistrati minorili, abbiamo le camere penali minorili, l'avvocatura, abbiamo assistenti sociali, operatori, anche operatori degli IPM, anche direttori e direttrici degli IPM, abbiamo garanti dei diritti dei detenuti, abbiamo accademici e abbiamo tante persone provenienti da organizzazioni della società civile. Un grande entusiasmo che testimonia di una grande voglia di riflessione comune, un grande bisogno di confronto, di non essere lasciati soli. Pensiamo ad esempio appunto agli operatori della giustizia minorile, in un momento in cui il sistema sta vivendo questa profondissima crisi, di cui a fare le spese sono naturalmente i più giovani e soprattutto tra loro i meno garantiti, quelli che fuori non hanno una rete sociale, una rete familiare sulla quale contare. Questi tavoli di lavoro si incontrano online perché le persone arrivano da tutta Italia, lavorano quindi tramite riunioni a distanza ma anche scambi di mail al fine di scambiarsi contenuti e riflessioni che andranno a confluire in sei relazioni finali che verranno appunto presentate in questa conferenza pubblica che si terrà a novembre a Roma e verranno anche sintetizzati in un documento conclusivo. Le relazioni e il documento metteranno a disposizione della pubblica discussione delle proposte di riforma. Non vogliamo giocare solamente in resistenza per dire non spostiamo più indietro di così l'asta, diciamo, dei diritti, dell'inclusività, della capacità di recupero del sistema, della non punitività fine a se stessa, ma invece piuttosto spostiamo in avanti, vogliamo essere propositivi, proponiamo delle riforme migliorative del sistema affinché si possa ritornare ad una cultura diversa da quella che abbiamo oggi e che vuole guardare al solo contenimento, ad una visione della pena che sembra avere, diciamo, una inclinazione vendicativa più che quella che il dettato costituzionale indica appunto per la pena. Noi ci auguriamo che queste riforme, queste proposte di riforma che arrivano dal basso, arrivano da tantissime persone che si sono volute mettere in gioco, ci auguriamo che non vengano ignorate, non possono essere ignorate, sono troppe le persone, troppo qualificate le persone che denunciano questa crisi e che scelgono di proporre una via alternativa. Le mettiamo a disposizione del governo, del Parlamento, le mettiamo a disposizione anche della vicina e prossima tornata elettorale. Ci auguriamo veramente che la giustizia minorile italiana possa cambiare rotta.

0: Giovedì 1 ottobre, 9:31 minuti. Cominciamo con l'erode del salario, la strage degli innocenti, ovvero sia il saccheggio degli stipendi dei lavoratori a stipendio fisso. Perché leggo dal Corriere della Sera, proprio a pagina 8, caro energia, inflazione al 4,2%, è ai massimi da settembre 2023. L'accelerata dal 3,3 di agosto. La Premier e von der Leyen più flessibilità, colloqui sul Tamoil. Naturalmente i giornaloni, quelli per bene, quelli che sono sempre dalla parte del palazzo, vedono tutto dalla parte da Meloni, perché quando va male è colpa delle cose internazionali, quando va bene è merito suo, solo che va bene poco. Allora, la slide dice l'inflazione dall'opposizione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani. Nel frattempo anche lo spread, il tanto decantato spread, sale ancora a quota 102, BTP a 4,60. Ma cos'è che aumenta e che saccheggia le nostre tasche? Quali sono gli aumenti maggiori? Perché frutta e verdura volano e quanto si spende più in casa? Ora, sui beni più rincarati, a parte i supporti di stazioni non registrati, CD, DVD, Blu-ray, eccetera, gli aumenti maggiori riguardano l'energia, prima il gasolio per il riscaldamento, di seguito da gasolio, gas e benzina, i computer e frutti di bosco e ortaggi. L'aumento più alto, più 5,14, riguarda per agosto, degli ortaggi a frutto come peperoni, cetrioli, melanzani, pomodori, zucchine e zucche. Sono tutte cose che, insomma, difficilmente puoi farne a meno il mangiare. E questo è quello che arriva. E allora la stangata viene così descritta dal Fatto Quotidiano. Mentre gli stipendi languono, sì, perché i nuovi stipendi col cuccolo che li fanno e quando li fanno sono veramente da braccio corto. A settembre aumenti a doppia cifra per carburanti, bollette, frutta e verdura. Prezzi saliti in tutta Europa, ma anche qui l'Italia è quella che fa peggio. Fiammata dell'inflazione al 4,2%, la spinta da energia e alimentari. Ora si temono alti rialzi dei tassi da parte della BCE, chiaramente questo significa poco credito per le imprese e chi ha dei mutui da pagare la casa viene strozzato, tanto più se sono mutui variabili. Sulle buste paga c'è un agguato la tassa occulta del fiscal drag, sì, perché tra l'altro per fare la flat tax c'è naturalmente qualcuno che dà e qualcuno che prende, chi dà a chi ne prende meno e prende chi prende di più. Tutto questo mentre per evitare la manovrina, perché siamo sotto elezioni, quindi si vuole spendere e spandere in cose clientelari, dobbiamo trovare i fondi per questo e Giorgetti è al lavoro, ma dice il Fatto Quotidiano con Carlo Di Foggia, Meloni ora richiede alta flessibilità all'Unione Europea. Ma naturalmente questo stride, perché non è un fatto, non è una calamità naturale. Se pensiamo a quanto si spende nel ponte di Messina, nella TAV di Val di Susa o anche e soprattutto nelle armi. Allora, guerra conto di 140 miliardi. Questo per l'Italia conto da 140 miliardi in 4 anni, che potrebbe tranquillamente calmierare le spese. E come? C'è una proposta che arriva da Gualtieri del Comune di Roma di tassare gli extra profitti delle aziende petrolifere, delle banche, e con questo dare ad ogni italiano un pass a 50 euro per viaggiare in autobus gratis. Sarebbe, no? Una soluzione anche questa, ma non se ne pensa. È meglio, più importante avere un carro armato. Doppio fronte, il Golfo costa 3 miliardi, altri 110, impatto di Kiev. Queste sono le cifre snocciolate dal Fatto Quotidiano.
1: E parlavi di autobus, allora mi leggo a questo discorso con un'intervista a un signore di Parma che guida gli autobus e lo troviamo su Repubblica. Con lo stipendio da autista ho rinunciato al sogno di far studiare mio figlio. Mario Scolastico, 50 anni, guida i bus, guadagno 1780 euro, lavoro rischioso, faccio gli straordinari e ho tagliato cene e vacanze. E ormai aspetto la 13ª e la 14ª per rimettere i conti in pari e praticamente Mario e la moglie hanno lasciato Napoli nel 2000, prima hanno lavorato a Siena in un ristorante, poi lui ha fatto un concorso per autista e ha vinto il posto alla società dei trasporti di Parma. All'inizio eravamo in affitto, nel 2008 ci siamo comprati questa casa con un mutuo che costa meno del canone che pagavamo in centro città per 80 metri quadrati. Spendevamo 600 euro e oggi ho colleghi giovani che sborsano anche 800 euro per una stanza a fronte di uno stipendio di 1400 euro. Molti di loro per avere più soldi fanno 40 ore di straordinari al mese, cioè è come se lavorassero una settimana in più. L'ultimo stipendio di Mario, l'abbiamo detto, che cifra faceva, dice è molto distante dai 2 milioni e 200 mila lire che guadagnavano gli autisti del trasporto pubblico locale nel 2000. Quei soldi ti garantivano una vita più tranquilla. E ancora bollette, tante offerte anti rincari, ma vince la tariffa a costo fisso. Dopo l'ultimo adeguamento indicato dall'ARERA torna competitivo il mercato libero. Gli operatori propongono nuovi contratti scontati, però in linea con i prezzi di 6 mesi fa. E sarà un inverno difficile. Ogni settimana le condizioni vanno riviste, oggi il cliente sa informarsi. Questa è la che parla è la Simona Benedettini, fondatrice di Race Consulting. Per l'inverno saranno decisivi i consumi di gas, le temperature e la tenuta degli stoccaggi. Siamo arrivati al punto che dobbiamo pregare che il cambiamento climatico perduri per farci accendere i riscaldamenti più tardi possibile, il che non è un gran bel augurio, visto poi quali sono i danni che ne arrivano di conseguenza. Ma andiamo al manifesto. Balzo dell'inflazione al 4,2%, Meloni chiede flessibilità all'UE con una lettera a Ursula von der Leyen per usare i fondi della transizione in bonus per famiglie e imprese. Credo che riceverà un bel niet, perché già si era espressa la Commissione europea proprio sul fatto di non usare i soldi per bonus o altro, ma insomma staremo a vedere, magari cambiano le condizioni, cambiano anche le direttive. Ecco gli effetti nel portafoglio della guerra dell'ex alleato Trump contro l'Iran. E poi abbiamo questo meraviglioso titolo che dice: il governo tratta con Tamoil per il tetto ai carburanti, incognita Trump sul diesel. Quindi siamo in mano a Donald Trump per sapere quale sarà il nostro futuro. L'avevamo già un po' capito, ma insomma, perché siamo in questa situazione, perché a spingere Trump verso lo stop all'export il vertiginoso aumento dei prezzi del diesel schizzato in America a livelli record in appena una settimana, 5.276 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto al periodo prima della guerra con Teheran. In vista delle elezioni di midterm, i repubblicani delle regioni agricole guidate dal senatore dell'Iowa Chuck Grassley hanno spinto per lo stop alle spedizioni, temendo la reazione negativa dell'elettorato. La dipendenza europea del gasolio USA è stata in qualche modo imposta, però, e l'interruzione delle forniture sarebbe considerata da Bruxelles come una violazione degli accordi di Turnberry. Devo dire che è un capolavoro di politica da parte di Trump. Prima scatena una guerra, mettendo in ginocchio l'Europa che si riforniva per la maggior parte di petrolio dal Medio Oriente. Dopodiché quindi l'Europa non si può più procacciare il petrolio da lì e quindi obbliga l'Europa a procacciarsi il petrolio dagli Stati Uniti, e dopodiché chiude tutto.
0: E allora questa mattina sul versante della politica ci sarà il rush finale alla Camera, così lo definisce il Corriere, sulla legge elettorale. lo slalom tra due voti segreti e tre di fiducia. Ora, fare la legge elettorale sui voti di fiducia è uno scandalo, una bestemmia della politica. Comunque, qui la bestemmia è di casa. Ieri la discussione sulle modifiche al testo. Giovedì prossimo è atteso il sì definitivo di Montecitorio. E questo è il primo esame, stamani al voto, le pregiudiziali di costituzionalità firmate dal campo largo. Su questa cosa c'è naturalmente molta tensione anche nelle maggioranze, perché la volta precedente è andato sotto con i franchi tiratori tra quelli che erano un po' dentro fare più il posto, le donne che vengono tagliate fuori, chi fa dei conti di altro tipo. Insomma, c'è molta vigilanza nel partito e nella maggioranza di Meloni. Chi sospetta questa retroscena di Marco Cremonesi, sempre dal Corriere, chi finge tranquillità, le vedette e le controvedette nella partita dei franchi tiratori. In tribuna stampa è vietato l'accesso a funzionari e uomini di partito. Siamo a questo livello, no? Nel nostro Parlamento. E allora si va a intervistare Ciriani, ministro per i rapporti col Parlamento del governo Meloni. La maggioranza ci sarà o avremo conseguenze serie ed importanti? Cioè, si va a votare prima. Io vigilerò in aula. Ognuno farà i conti con la propria coscienza, dobbiamo esserci tutti, poi dopo vedremo. E poi si parla di costituzionalità, che potrebbe andare alla consulta a bocciare questa legge elettorale. Ci sono stati cambiamenti per andare incontro a obiezioni di costituzionalità, si difende Ciriani. E alla domanda ancora che pone Virginia Piccolillo, aspetterete l'esito della consulta e del suo verdetto? Difficile prevederlo, perché molti pensano facciamo prima le elezioni per anticipare il verdetto, perché a cose fatte, anche se poi le elezioni sono nulle, come fai a annullarle? Questo è il tema. Non sappiamo ancora né se ci saranno ricorsi né se la consulta li valuterà e in che tempi. È impossibile quindi fare previsioni, lui scantona. Noi riteniamo di aver fatto un buon lavoro. Questo è quello che arriva dal versante di questa pagina della politica. Nel frattempo abbiamo la CGIL in festa per i 120 anni, applauso a Mattarella, segnala Enrico Marro, ma questo, la cerimonia viene alla Scala, ma questo così è noblesse oblige. Il problema appunto che chi seguirà il mandato di Landini alla CGIL è la domanda che si pongono altri. Mentre per quanto riguarda il centro-sinistra si partirebbe finalmente sui programmi. Forse che fosse la volta buona al tavolo con 5 Stelle, AVS e anche i centristi. Il piano di Schlein per il programma, il leader lavoro di una mediazione sull'Ucraina, disegno di legge, decreto di legge antisemitismo, sì in commissione, e il PD esce. Cioè il PD non vota contro, non vota a favore, esce, mentre AVS e 5 Stelle votano contro questa ignominia. Dunque le primarie, l'idea della segretaria è di gazebo a ridosso del voto e i suoi vici dice le faremo e vinceremo, ma naturalmente ciò che divide largamente AVS, 5 Stelle dal PD è la vicenda Kiev e le armi da mandare in aiuto a Zelensky. Tregue Kiev nell'Unione Europea ma non nella NATO. La via per il campo largo, questo sarebbe in qualche modo la lettera che Goffredo Bettini, uno dei pensatori del PD, la Corriere, per cercare questo equilibrio all'interno del campo largo.
1: Sì, voto segreto alla Camera, ci dice il Resto del Carlino, il governo teme l'agguato, questo per quanto riguarda la legge elettorale. Ma ancora ricordo che l'ok del DDL antisemitismo è stato dato in commissione, ovviamente succede che il centrodestra su questo disegno di legge è diviso e in particolare il PD al suo interno. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge, ma sul voto finale i partiti si sono divisi, confermando la delicatezza del tema e i dubbi sui contenuti del DDL. La maggioranza ha votato a favore, Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale contro Italia Viva a favore come la maggioranza. Più Europa si è astenuta, il PD non ha partecipato al voto, lasciandosi aperti successivi spazi di manovra. Una mediazione che pare però Chioggia. Tramontata sarebbe quello di approvare un ordine del giorno per offrire maggiori garanzie a chi teme una stretta repressiva alle critiche ad Israele. Si potrebbe prevedere, spiega Nazario Pagano di Fratelli d'Italia, un ordine del giorno che chiarisca questo aspetto per togliere ogni dubbio e per venire incontro anche a chi ce l'ha. Poi passiamo all'altro
0: campo. Altrimenti l'ordine del giorno non è vincolante.
1: No, assolutamente.
0: Quindi è una presa in giro.
1: Esattamente. Dicevamo centrosinistra, le primarie della paura, titola Il Resto del Carlino, mentre Repubblica sceglie questo titolo, Schlein, Serra e Ranghi, avanti con il programma, al tavolo pure i centristi. La leader in segreteria prepara la direzione di domani, evitiamo polemiche con gli alleati, vincerò le primarie, e anche i 5 Stelle sostengono di essere pronti. Due sono le agende che ha in mano, quella interna indica la direzione nazionale in calendario domani e l'assemblea dei 700 delegati ancora da fissare per varare la proroga del mandato della segretaria e tirarle la volata ai gazebo, da allestire per scegliere chi dovrà sfidare Giorgia Meloni alle elezioni. L'agenda esterna riguarda invece il tavolo da aprire con i partner progressisti per cominciare a discutere i contenuti del patto di governo, ed è qui che decide di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, pur senza mai citare Giuseppe Conte, tornato ieri a pungere la rivale in TV. Aspettiamo il PD, che adesso ha importanti riunioni, e poi ci confronteremo. Noi siamo pronti, abbiamo un progetto, una visione del paese e non vediamo l'ora di condividerla, rispettando i tempi del Partito Democratico e degli altri alleati. La leader Dem pianta un paio di paletti su cui i suoi si trovano subito d'accordo. Punto primo, il programma non sarà a due velocità, lo scriveremo tutti insieme, non solo con 5 Stelle e AVS, ma pure con le forze centriste moderate che si stanno organizzando. In piena sintonia con Matteo Renzi, che in contemporanea su Rai 1 spiegava: c'è gente che ha votato Meloni o Forza Italia, ma non è più contenta perché vede risultati non all'altezza.
0: Nel frattempo c'è ancora dei riverberi, non so, della sentenza sul caso Regeni, torturato e assassinato in Egitto dalle guardie di Al-Sisi, ma anche sulle improvvide dichiarazioni di Tajani, che ha detto: beh, sono tre cittadini, non è l'Egitto condannato. C'è allora questa mossa che viene segnalata dal Corriere con il ruolo di Fratelli d'Italia Foti. Regeni: lo Stato chiederà al Cairo un risarcimento di 150.000 euro, e dice Foti: affermato il principio di legalità. Ma l'opposizione, leggo dal Corriere, attacca sui rapporti con Al-Sisi. Ma è proprio vero? Beh, il Domani dubita. Il risarcimento? Sì, no, forse. Regeni: il balletto del governo. Foti fa annunciare che l'Italia chiederà all'Egitto l'indennizzo per il sequestro, poi fa la retromarcia. Media: contatti tra Roma e il Cairo per salvare rapporti bilaterali, ma Palazzo Chigi smentisce. Intanto Al-Sisi fa arrestare 6 giornalisti di una redazione indipendente. Questo a proposito della democrazia in cui trattiamo. Ma c'è questo fatto che viene ripreso dal Fatto Quotidiano, che sarebbe di una gravità estrema, ovvero sia i sospetti dall'Egitto, contatti con Roma prima della sentenza. Palazzo Chigi nega che fosse telefonato tra i premier, ma sarebbe una gravità enorme, perché ancora una volta la politica metterebbe sotto i piedi la giustizia alla faccia dei poteri indipendenti. Dunque, poi c'è questo elemento che però crea imbarazzo. Imbarazza a destra su questa vicenda, rapporti tra l'Italia e Al-Sisi, slitta l'ok dell'asse sulla difesa col Cairo. Era previsto per oggi questo memorandum, ma ieri sera la maggioranza ha cambiato l'ordine del giorno. Comunque siamo fortunati ad avere Tajani come ministro degli esteri, è uno che la sa lunga e vede quello che noi poveri mortali non vediamo. Tajani, Medio Oriente, ha occhi che vedono anche oltre, anche i particolari, tant'è che Giannelli nella vignetta Quella della Sera gli mette la faccia sulla sfinge del Cairo.

0: Rientro proprio su questa questione, perché anche il resto del Carlino parla di giallo sui contatti con il Cairo. Palazzo Chigi dice mai avvenuti, ok, però la stampa egiziana parla di pressioni che potrebbero riguardare la vicenda di Nessy Guerra, la giovane ragazza con figlia che è prigioniera dell'Egitto, ma soprattutto prigioniera di un pazzo furioso che è l'ex compagno, e quindi è chiusa in una casa segreta in giro per l'Egitto, e da tanto tempo non riesce a rientrare in Italia. E dice che l'ultima, dalla stampa egiziana, ci sarebbe stato un contatto ad alto livello tra le leadership egiziana e italiana prima della sentenza sul caso Regeni, con l'obiettivo di individuare una soluzione sul piano giuridico che tenesse conto della natura delle relazioni bilaterali tra i due paesi. A riferirlo al giornale online egiziano indipendente Madam Asr, citando una fonte governativa del Cairo. Sullo sfondo del presunto contatto ci sarebbe anche il caso Nessy Guerra, la cittadina italiana condannata nata in Egitto per adulterio e ancora bloccata nel paese africano. Secondo il giornale, da parte egiziana sarebbe stato lasciato intendere che non ci sarebbero stati sviluppi sulla vicenda di Guerra prima della pronuncia dei giudici italiani sul procedimento del ricercatore friulano. Una possibile forma di ricatto, visto che la vicenda di Nessy è da mesi seguita dal ministro degli esteri Antonio Tajani e dalla stessa premier Giorgia Meloni.
1: Naturalmente si parlerà del fatto che Sgarbi è stato ricoverato in terapia intensiva e quindi è messo male. Molti auguri anche a Sgarbi. Detto questo, passiamo invece a quelli che non hanno terapia intensiva, cioè i lavoratori che muoiono sul posto di lavoro, e sono parecchi. Fincantieri, morto operaio, grave il collega. Questo è nella Fincantieri di Ancona. E poi vi lascio perdere, vi risparmio il discorso che dopo si aprono le indagini, quelle cose lì. Sono sempre appalti, finché non si cambia quella legge lì e si fa risalire la responsabilità al capo bastone, non si risolverà mai quella questione sulla sicurezza e sui tempi di lavoro. Anche perché, aprendo poi la pagina milanese del Corriere della Sera, a Robecco, pulendo un solaio, precipita e muore. L'operaio aveva 48 anni. Mi sposto a Pisa. Allora, a Pisa invece, grandi ustionati di Pisa in gravi condizioni. I due lavoratori erano di una ditta esterna. Questo è quanto arriva la solita Via Crucis giornaliera, che è triste leggere, ma sarebbe ancora più triste censurarla. Questo è quanto. Poi arriva, sempre sul lavoro, questa attenzione. Si parla dei 5 lavoratori uccisi a Brandizzo sulle rotaie, e arriva a Ivrea il processo ai massimi dirigenti di treni. Folle, aula troppo piccola, Brandizzo via il processo. Avvocati in piedi, microfoni insufficienti, poco spazio per fascicoli e personal computer. Il capo squadra massa, principale imputato, si presenta con la Bibbia tra le mani. Questo è l'aspetto che ci segnala il giornale, che mi sembra davvero poco rilevante comunque. Mentre mi sposto a Piantedosi che annuncia via 6 nuovi CPR, i lager per migranti, ed è sconto tra PD e il governo, anche perché un CPR avrebbe fatto proprio di guarda caso in Emilia Romagna. E poi c'è questa cosa che contraddice clamorosamente l'articolo 3 della Costituzione italiana,

0: di Ancona, muore investito da una fiammata, grave un suo collega. La vittima tunisina aveva 55 anni e manteneva dall'Italia corsi universitari dei figli, e ovviamente non tarda ad arrivare la dichiarazione di Landini, che parla di una strage. Ci spostiamo invece dal mondo del lavoro alla scuola. Accoltellato a scuola, paura e sangue nel bagno, ma non so chi sia. Il ragazzino ha 15 anni ed è riuscito a liberarsi, ferito all'addome e al torace. Arrestato l'aggressore, è un ventenne entrato di nascosto nel liceo. Me lo sono trovato davanti, armato, mi teneva fermo con una mano e tentava di colpirmi alla pancia e al petto. Sono le 10:15, lo studente del liceo classico Ariosto a Ferrara, uscito dalla cabina WC, si è trovato di fronte un ragazzo più grande armato di un coltello da combattimento. Si è scagliato contro di lui e l'ha spinto contro la parete. L'aggressore ha bloccato due porte del bagno per assicurarsi la fuga. Poche ore dopo, ecco la svolta: i carabinieri hanno arrestato un ventenne del ferrarese piantonato nel reparto di diagnosi e cura del Sant'Andrea. Verrà accertata la sua capacità di intendere e volere nelle prossime ore.
1: Abbiamo Mattarella che, ahimè, controfirma il decreto scuola, questo di più che dubbia costituzionalità, e sì che Mattarella dovrebbe essere in teoria il custode della Costituzione. Il Colle emana il decreto scuola, parte l'iter in Parlamento. Quello che dice il tetto ai stranieri è che ribattono le scuole e gli studenti, qui nessuno è straniero. Ma Sergio Mattarella ha ieri emanato il decreto legge sulle misure urgenti, per garantire il regolare avvio scolastico per accompagnamento alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'urgenza, il piano dell'avvio dell'anno scolastico, tra l'iter in Parlamento e quant'altro, insomma, saremo a metà a scuola. Comunque, andiamo avanti. Si tratta del decreto scuola approvato in Consiglio dei Ministri il 24 settembre scorso, con le modifiche apportate per la lunga interlocuzione con il Capo dello Stato, che prevede tra le altre cose il tetto del 30% degli alunni stranieri nelle classi prime delle scuole elementari e secondarie. Sono esclusi gli studenti nati in Italia e coloro che non hanno una sufficiente conoscenza in lingua italiana grazie al loro percorso scolastico pregresso. Naturalmente poi si obbliga anche i genitori a sapere la lingua, perché se non sai la lingua non puoi essere italiano. Pensiamo all'Italia quando è stata fatta, che nessuno sapeva la lingua italiana se non qualche elite, però si è fatta lo stesso. Ma insomma, questo è quanto. Parlando di Bologna, poi vado al Corriere locale. I risultati sull'autopsia sul corpo di Fakir, quello ucciso al pilastro. Dunque, morto per asfissia e per la cocaina. Questa è stata una concausa a determinare il decesso. Domani il vertice a tutti i consulenti, quindi diranno i poliziotti: beh, si faceva, allora qual è il problema? Ma come se, però, se non l'avessero strozzato, forse la cocaina passava anche. Ma il giornale poi invece parla di Labas. Negli interni dice: Bologna regala agli antagonisti 300.000 euro per fare i portieri. Il finanziamento del comune alla cooperativa gestita dai capi di Labas, centro sociale che ha ospitato l'Albanese, come se quello fosse quello il problema. I precedenti due dirigenti dopo lo sgombro della sede occupata, guarda ancora in via degli Orti. Questo è, ma sono le colpe che vede il giornale. In realtà, leggiamo che a Bologna conviene fare il portiere sociale. Succede che l'amministrazione guidata dal DEM Matteo Lepore, in questo quinquennio, finanzi con 335.000 euro tra servizi e contributi una coppia gestita da un trio dei centri sociali. Naturalmente, chi denuncia questa cosa al giornale, Emanuela Zuntini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che dice: poi naturalmente hanno la sede gratis, eccetera eccetera eccetera. Questo insomma è il giornale su Bologna.
0: Aprirei la pagina dell'ambiente con l'inserto, ovviamente l'extraterrestre che ogni giovedì si trova al centro del manifesto. Bel tempo si spera, dai Fridays for Future a Ultima Generazione. Negli ultimi 10 anni nel mondo milioni di giovani si sono mobilitati per il clima, hanno riempito le piazze, bloccato le strade, portato le multinazionali fossili agli stati in tribunale. Sono i ragazzi dell'Antropocene, ora raccontati anche in un film guardando al 2050. Il 16 ottobre in Italia tornano a scioperare dopo l'estate più calda di sempre. L'attivismo senza età per la giustizia climatica. E ancora le proposte: una patrimoniale verde ai 50 paperoni più inquinatori del pianeta per una transizione rapida e giusta.

0: e le madri e le nonne attiviste insieme ai Fridays for Future, quello che ci sta più a cuore è il futuro dei giovani, la nostra vittoria del 2024 alla Corte Europea dei diritti dell'uomo è la prova che chiunque può fare qualcosa per il clima. E poi, così tanto per tenerci aggiornati, andiamo a vedere che cosa succede qua e là nel mondo tra le varie schifezze climatiche e anche colonialiste. Brasile, l'assalto alle terre indigene, nonostante Lula, nel 2025 sono aumentati i conflitti nelle 143 aree indigene, 169 contro 154 dell'anno prima, tornato a crescere anche il numero dei morti da 211 del 2024 ai 258 dell'anno scorso. E poi andiamo in Congo, il cancro dell'estrattivismo high tech di guerra, miniere che invadono foreste, condizioni di lavoro infernali, minerali estratti in aree di conflitto per nutrire le industrie militari e quelle dell'elettronica. L'8,9% del territorio della Repubblica del Congo è coperto da permessi minerari. Il premio Nobel e medico congolese Denis Mukwege ha presentato un piano per la pace che prevede anche la fine dello sfruttamento del settore minerario. Un'inchiesta della ONG Global Witness descrive il viaggio del coltan estratto a Rubaia nel Masisi, nord di Kivu, fino ai dispositivi elettronici usati dai consumatori finali.
1: E allora abbiamo parlato dei carburanti, dei prezzi, dell'inflazione. Torna su questo anche Stefano Vergine dal Domani. Il blitz sui carburanti non basta, l'inflazione spaventa la Premier, ma perché l'ambiente, perché il commento di Gianfranco Pellegrino dal Domani sempre, non solo sconti, le aziende paghino i danni ambientali. Ovvero sia, dice, la buona notizia è che c'è alcune grandi catene hanno voluto, dicono, di calmierare i prezzi della benzina. Ma la buona notizia finisce qui, perché tutto il resto, questi signori delle multinazionali del petrolio, non sono vittime del fatto che milioni di persone siano ancora dipendenti dall'automobile termica e del cambiamento climatico prodotto dall'uso di combustibili fossili. Le compagnie sono responsabili in maniera massiccia. Si potrebbe dire, racconta più avanti Pellegrino, che le compagnie non sono responsabili dell'uso, così come chi produce le armi non è responsabile di ogni colpo sparato. È un'analogia solo parziale. L'alternativa all'uso dell'automobile termica sono spesso poche e costose, e questa dipendenza non è un fatto naturale, è anche il risultato di investimenti, infrastrutture e attività di lobbying. La responsabilità non è soltanto quella dell'emissione del materiale, ma anche quella di aver difeso un sistema energetico di mobilità che rende difficile uscirne. Naturalmente non per motivi recubertiani, non gratis, ma perché ci facevano miliardi su miliardi. Ma il peso delle lobby diventa anche un tema che compare dall'Indipendente. Omnibus X, la nuova legge europea che piace alla lobby di pesticidi, perché in Europa governano le lobby, come si sa nelle commissioni, molto più che i partiti. Sburocratizzazione, riduzione delle procedure di monitoraggio, ma soprattutto nuovi criteri per le analisi. Sono alcune delle proposte contenute nel pacchetto europeo Omnibus X relativo all'agricoltura e all'agrochimico. Il pacchetto introduce diverse modifiche alle normative dell'Unione Europea in un'ampia varietà di settori, ma si traduce in sostanza in una semplificazione delle procedure di autorizzazione per prodotti chimici come i pesticidi. Misura che è stata adottata oggi dal Consiglio dopo mesi di attività di pressione da parte delle maggiori aziende dell'agrochimico. La lobby si è infatti mobilitata a pieno regime per spingere verso l'approvazione delle norme contenute nel pacchetto, arrivando, a quanto emerge, a influenzare anche il contenuto. Le disposizioni rispecchierebbero infatti alcune delle richieste avanzate dai colossi del settore prima ancora che il pacchetto approdasse sui tavoli di lavoro della Unione Europea. Questo fa capire appunto i grandi limiti della democrazia. E veniamo invece a un fatto che riguarda il verde delle città. Ci spostiamo a Reggio Emilia, perché ieri mattina la polizia è intervenuta a Reggio per sgomberare il presidio a difesa del bosco urbano di Bosco Spizio e poi per consentire l'avvio del cantiere per la realizzazione di un supermercato Conad. Su queste le parole di Nicola, che è uno degli attivisti.
2: Questa mattina dalle 6 circa più o meno già la zona era, insomma, tappezzata di polizia e di forze dell'ordine. C'erano tre camionette di Scellere in antisommossa. La via, diciamo, via Primo Maggio, che è la parte, diciamo, dove c'era uno degli ingressi per il bosco, era chiusa da entrambi i lati, appunto, dalle forze dell'ordine, polizia municipale, carabinieri eccetera, quindi in formazione antisommossa. E quindi sono entrati subito questa mattina per iniziare, diciamo, le operazioni di sfalcio. Alcuni di noi, visto che abbiamo un presidio permanente ormai appunto da 2 mesi, quindi c'è gente che dorme in tenda, ci siamo attivati immediatamente. Qualcuno di noi, diciamo, è riuscito ad entrare per cercare di rallentare perlomeno i lavori. Quindi al momento diciamo che gran parte del bosco in realtà è stata buttata giù, degli alberi anche altissimi e quindi non giovani, alberi di qualche anno, molti anni, sono stati abbattuti. Con la sfacciatrice hanno, diciamo, tagliato tutti gli arbusti in gran parte del bosco, sono entrati appunto e stanno piazzando un posto, diciamo un posto in cui rimarrà presumibilmente la vigilanza per poi continuare i lavori nei prossimi giorni. Noi come presidio, c'è un presidio che è stato numerosissimo già da questa mattina sulla via Emilia, perché appunto alcune zone c'erano interdette già, diciamo, come indicazione del prefetto, ma questa mattina c'era davvero, ci sono tuttora le forze dell'ordine a impedire di passare sia sul Primo Maggio che quella da un lato del bosco, sia sul vialetto dall'altro lato. Quindi c'è, anche in questo momento sto vedendo che sta tornando di nuovo 2 camionette della polizia, sempre a bloccare questi 2 ingressi. Alcuni di noi, diciamo, in più volte, quindi in più tranche, abbiamo provato, sono rientrati di nuovo dentro il bosco per cercare di rallentare i lavori. Alcuni in questo momento stiamo cercando ancora noi, appunto ora ci troviamo per capire chi e come sono stati portati via e sono in questura, ma dobbiamo ancora capire, diciamo, chi di noi e come muoverci, quindi abbiamo già allertato avvocati eccetera. Abbiamo per tutta la mattina documentato anche se i lavori si stavano svolgendo ma senza anche presidi di sicurezza, quindi chi era dentro stava spostando dei pali di acciaio presumibilmente e dei blocchi di cemento, erano senza caschetto di sicurezza, senza occhiali, e quindi anche trinciando questi rami, lavorando vicinissimo sulla via Emilia, c'era anche tutto uno sparpagliamento di frasche, fronde, rametti eccetera, che sono stati per un po' pericolosi anche per chi era fuori, perché appunto lavoravano vicinissimo alla via dove eravamo noi fuori a cercare di intimarli di smettere, ma anche per i lavoratori stessi che non avevano i pezzi di sicurezza, che poi abbiamo visto mezz'ora fa, tipo evidentemente hanno trovato dei caschetti da qualche parte, adesso li stanno indossando.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: Naturalmente la pagina internazionale è contrassegnata dal fallito attentato aereo che in questo volo tra Dubai e Tel Aviv. E allora ne parla lungamente il Corriere con Leonard Berberi. Coltellate al pilota, il copilota ha coltellato il pilota per prendere poi la guida dell'aeroplano per farlo precipitare. Fortunatamente dai passeggeri sono riusciti a entrare e hanno disarmato questo personaggio, perché se fosse riuscito a far precipitare l'aereo su zone abitate magari di Israele, oltre alla tragedia immane di questo aereo e dei suoi abitanti, possiamo immaginarci le reazioni che avrebbe scatenato come rappresaglia su gente assolutamente innocente, in particolare i palestinesi. Tentativo di dirottamento sull'aereo Dubai Tel Aviv. Netanyahu volevano farlo schiantare. Poi c'è il collega dell'aggressore, è un estremista religioso, e questo è quanto. C'è Netanyahu, naturalmente propende subito per la pista del terrorismo organizzato, tesi fatta subito anche dal buon Mentana sulla 7, che non dice probabile, c'è certo. Comunque Netanyahu pronti ad altre minacce. Beh, è chiaro che un modo o l'altro questo tentato fallito viene come caccia sui maccheroni per la campagna elettorale di Netanyahu, che riporta la tesi dell'assedio. Ma si infiamma lo scontro in vista del voto. L'estrema destra ora rappresaglia, non si capisce contro chi, forse contro Oman, visto che era un cittadino dell'Oman, non lo so. Lapide politica spicciola. Dunque il premier ha lanciato un allarme martedì, l'opposizione riguardava altro. Certo che Netanyahu è ben felice che si parli di questo, perché naturalmente con i BB files viene fuori anche che con le varie dichiarazioni dell'esercito, dei servizi segreti, che è corrotto da una parte, la parte perfettamente il 7 ottobre e non ha fatto nulla per evitarlo, perché gli serviva il casus belli per la grande rappresaglia, il grande massacro. Non solo il 7 ottobre, anche gli ultraortodossi però possono far perdere i BB le elezioni, dice appunto Giovanni Legorano dal Domani. Tra meno di un mese si vota, ma il premier israeliano è sempre più in difficoltà, a rischio l'appoggio degli Haredim necessario per formare una coalizione. È il partito ancora più fascista ancora di Smotrich Ben-Gvir. Invece Cecilia Strada commenta: la Cisgiordania che la Meloni dovrebbe vedere, si parla per esempio lei c'è stata, e dice: mancava solo Giorgia Meloni a vedere quello che ho visto io. A Gerusalemme Est, tra ordinanze di sfratte e demolizioni, l'occupazione ha la forma di una fattura. Le famiglie palestinesi devono pagare per il bulldozer. E guarda bene qui, ci fa notare Fracri davanti alle macerie di quello che in tempo era il suo giardino, mi hanno fatto pagare anche i panini che ha mangiato la polizia mentre mi demoliva la casa. Nella città vecchia di Hebron, patrimonio UNESCO dell'umanità, ha la forma di una rete. I commercianti hanno dovuto metterla perché i coloni, dove hanno occupato le case ai piani superiori, lanciano sul mercato buste di spazzatura, frutta marcia, sacchetti d'acqua o di urina. Ha la forma di lunghe file di portoni gialli, serrati. Erano negozi, ma da quando le autorità israeliane hanno tirato su muri, cancelli, hanno chiuso gli accessi, stravolto la mobilità, strangolato i negozi fino a farli chiudere. A Maser Yatta ha la faccia di una casa bruciata da coloni la scorsa settimana, di 24 case demolite nei giorni successivi, degli avamposti illegali che dominano i villaggi, dei coloni che ti rompono le ossa e ti sparano nelle gambe e poi fermano l'ambulanza che dovrebbe portarti all'ospedale. Questo è quanto. Ma sui crimini di Israele c'è questo paradosso che segnala dolente Meron Rapoport più 972. C'è NASA, il film che sta riempiendo i botteghini in Italia, che ha 20 minuti di applausi a Venezia, il film che racconta come si è stato un genocidio scientifico grazie all'intelligenza artificiale e i suoi tecnici. Però per Riccardo Antonucci, che intervista questa, che riporta questo, questo report, NASA, fil necessario, eppure sta aiutando Netanyahu a restare, perché sulla guerra gli israeliani, la stragrande maggioranza, su massacrare i palestinesi sono tutti d'accordo, e questa è una cosa di una gravità è davvero sconcertante.
0: Te lo dico io la rappresaglia contro chi, perché c'è il giallo dell'eventuale mandante, perché sì, prima ancora di verificare si parla già di ipotesi di mandante. Inet, uno dei principali siti di informazione israeliani, punta il dito contro l'Iran parlando di ipotesi rafforzate.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Di certo il Likud, il partito del premier Netanyahu, non si lascia scappare l'occasione. La ministra dei trasporti Miri Regev, che fa parte della stessa formazione politica e appartiene all'area più nazionalista e securitaria, ha chiesto allo Shin Bet, l'agenzia per la sicurezza interna israeliana, di sospendere tutti i voli della compagnia Fly Dubai in entrata e in uscita del paese. Mossad, Shin Bet, forze di difesa israeliane e Ministero dei Trasporti hanno aperto un'indagine congiunta sull'incidente. L'obiettivo è capire se vi fossero segnali che potessero indicare la preparazione di un attentato. Molto importante sarà la testimonianza di Smith Mahar, il pilota del volo Fly Dubai di origine indiana e al servizio della compagnia da 4 anni, che vanta quasi 10.000 ore di volo. Secondo i siti israeliani, ha lottato con tutte le forze per contrastare l'aggressore, in modo che la sua resistenza ha impedito che i comandi venissero spinti irrimediabilmente verso il basso.
1: Ecco allora la sigla di Airport 75, disastri aerei.

0: Airport 75, sui topos di questi disastri aerei, anframori, hostess fedifre e quant'altro. Comunque, dall'aereo del 75 andiamo all'aereo più pazzo del mondo, è quello di Trump. Ho parlato lungo con Bibi dell'incidente sul volo Dubai Tel Aviv. Ha detto Trump nello studio Ovale: forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, tanto però bombardiamo lo stesso. Poi il presidente USA ha parlato di Teheran. Gli USA stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano d'attacco alla base della raffica di Fairford. Ricordiamo questo presunto attacco della base britannica, dove stazionano anche aerei nordamericani che volano verso l'Iran. È una ridicola cosa. Perché? Perché questi tre van erano di ragazzi, volevano rubare del diesel ai contadini, non hanno trovato neanche una goccia di tritolo sopra questi van, non so cosa potevano far esplodere, però sia Barham che il leader inglese che Trump dicono no. E allora stiamo esaminando la questione, la stiamo analizzando a fondo. Cioè, quindi le grandi balle che oggi si chiamano come fake news continuano a essere imperterrite. Peraltro ricordiamo che c'è questo elemento che riguarda Stati Uniti e Inghilterra, proprio loro lasciano un Iraq più vicino all'Iran, a dimostrazione che le famose guerre, oltre ad essere a dir poco inumane, non risolvono un accidente di nulla. Pensiamo all'Afghanistan, governata dai talebani, e all'Iraq, che era un paese con tutti i suoi difetti, è meno laico, adesso è vicino all'Iran. Questi sono i risultati dei bombardamenti. Sul terreno delle milizie ora sono l'esercito filo Pasdaran. Quindi l'Iran, di fatto, nel componente sciita integralista, ha aumentato la sua sfera d'azione. Ma veniamo allora all'Ucraina. Mosca minaccia le fabbriche europee. E qui siamo alla famosa mentata sul pugno di Woody Allen. Perché, come racconta il Fatto Quotidiano, Kaliningrad, questa enclave russa nel cuore dei paesi baltici, le prove di forza di baltici e Berlino tra minacce ed esercitazioni. Hanno fatto le grandi esercitazioni alla NATO, circondando e isolando Kaliningrad, e poi si lamentano se Mosca inquieta, anche se poi in realtà poi minaccia ogni arma, anche quella nucleare. Il ministro degli esteri lituano: la NATO ha i mezzi per radere al suolo la base russa. Questo è il ministro degli esteri, non è un qualche giornalista impazzito. All'Ateneo di Amburgo la crisi dell'exclave, qui si fanno anche le esercitazioni di guerra, questo è quanto. Nel frattempo, mentre in Ucraina i giornali zelenskiani continuano a parlare dell'operazione di riconquista del terreno vittorioso Zelensky, ma vedono solo Zelensky e i suoi corifei, Zelensky a Lyman, offensiva ai fondi europei, prepara l'inverno. Il presidente ucraino, dalle truppe del Donbass, vede anche il presidente della banca per la ricostruzione, per l'energia. Questo è quello che arriva sulla vicenda ucraina.
1: E andiamo a Londra, che riapre al rientro nell'UE, maggioranza con Burnham, ma ci vorranno 10 anni. L'ex direttore dell'Economist, mossa furba del Premier, un invito a discutere, si fa attendere l'esultanza di Macron e al Tola del PPE segnale costruttivo, referendum sull'UE, Burnham ci crede, facciamo sul serio, per il primo ministro il rientro in Europa è sul tavolo, esultano Macron e Sanchez, Farage promette battaglia, è ovvio. E anche su Repubblica troviamo la missione incompiuta, l'addio a Baghdad e un territorio lasciato in una situazione più che coloniale. Ma andiamo a Rio, andiamo dall'altra parte del mondo, a Rio più gadget che passione per la sfida Lula-Bolsonaro, ma è in gioco la democrazia. Domenica il primo turno delle presidenziali in Brasile, quasi certo il ballottaggio tra Flavio, figlio dell'ex presidente golpista, e il vecchio leader della sinistra. Un osservatore parla del ritorno della destra, che si potrebbe rivolare simile al Trump 2, vale a dire più cupo, liberticida e dispotico. E poi rimaniamo in quella parte del mondo e scendiamo a Cuba. La figlia del Che, castigano un popolo e nessuno fa niente. Intervista a Leida Guevara sullo strangolamento deciso da Trump: neanche l'ONU si muove, la UE risponde agli interessi degli Stati Uniti. E poi gli appunti di viaggio di Walter Massa, presidente nazionale dell'ARCI: L'Avana soffre come non mai, ma non è in ginocchio e chiede solidarietà. Blackout di 40 ore in 500.000 senza acqua, 350.000 posti di lavoro persi, ma restano in piedi.
0: In Bolivia, mobilitazione generale per il 13 ottobre contro le misure antipopolari del governo Paz. E c'è una grande solidarietà popolare per questa rivolta. E allora, dice il leader di questo movimento, l'Evismo, che arriva da Evo, l'ex presidente Leonilda Zurita, ha indicato prima dell'incontro che l'obiettivo è la difesa del pioniere di famiglia e l'analisi della situazione dopo l'eliminazione del sussidio dal carburante decretato dal governo venerdì 18 settembre, perché il carburante sta crescendo e lo tolgono i sussidi. Da parte sua, Vicente Choc, della Confederazione Sindacale Unica dei Lavoratori, dice Contropiano, contadini della Bolivia, ha denunciato anche la privatizzazione delle aziende statali. Secondo questo Choc, questo piano si basa su un recente decreto per la riorganizzazione delle società statali e la chiusura delle imprese in perdita. Questo è quello che arriva. Poi parliamo di barbarie. C'è la Siria. Quando non sai cosa fare, bombardi la Siria, che sembra un poligono di tiro più che un paese abitato dalle persone. Questa volta un'esplosione in un gasdotto vicino a Damasco, avvenuta nella tarda serata di mercoledì, che ha provocato un vasto incendio e messo fuori servizio tre centrali elettriche. L'episodio si è verificato due giorni dopo un'altra esplosione causata da un atto di sabotaggio a un gasdotto nella parte occidentale del paese. L'agenzia ufficiale La Sana ha riportato per prima la notizia, affermando che una detonazione viene udita nella Ghouta orientale, vicino in quel di Damasco. Barbari ancora, ci spostiamo negli Stati Uniti d'America col giornale Vittorio Macioce. Crista in attesa dell'esecuzione, è una non dead ma woman dead walking, rinvia ad un passo dalla morte. Siamo nel Tennessee, uno dei stati più razzisti confederali. Nel 95 uccise una compagna, l'infanzia tra gli abusi, il processo senza difese e le perizie mai ascoltate. Ricorsi, grazie e polemiche, gli USA si interrogano ancora su una pena che sa di vendetta. Sta di fatto che un altro paese del sud, ma il potente Texas, in soli 50 anni in America, 1683 uccisioni di Stato. Questo ci racconta appunto il giornale questa mattina. Parlando poi in finale di spese militari, io vorrei segnalare questo, un parroco coraggioso, dice il Faro di Roma, che in Sardegna dice no all'RVM che fabbrichi missili per uccidere i bambini nello Yemen e a Gaza. Siamo a Villa Massargia. La parrocchia decide di rinunciare al contributo dell'RVM Italia per la festa della Madonna al Pilar di San Ranieri. Il logo dell'azienda, inizialmente comparso di sponsor, è stato tolto da manifesto dalle celebrazioni in programma 9-18 ottobre. È un passo in direzione giusta che pure la chiesa locale fatica ad imboccare. Questo è il parroco, lui si chiama Maurizio Marai. Chapeau.
1: E rapporto difesa UE, mai così tanti soldi, tutti separati tra loro. Cosa significa? Che i conti dell'Agenzia Difesa Europea parlano di 418 miliardi nel 2025, il 2,2% del PIL, un record, ma per due terzi servono a rifornire singoli stati. La corsa al riarmo apre anche il problema di cosa si sacrifica per finanziarla. Il tema è stato rilanciato oggi da Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle nel gruppo The Left al Parlamento Europeo, che cita uno studio commissionato dalla Commissione Affari Economici dell'Eurocamera. La ricerca segnala che una volta esaurita la flessibilità prevista dalle regole di bilancio, la spesa aggiuntiva dovrà necessariamente essere finanziata con maggiori entrate o con tagli. La logica della difesa si estende poi anche al settore della ricerca e dell'università. I ministri della ricerca, rappresentanti di 8 paesi UE, tra cui Polonia, Svezia e Danimarca, hanno chiesto di

0: 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
1: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Una buona mattinata a tutti voi collegati e sintonizzati con Radio Città Fujiko. Questo è il vinile quotidiano, appuntamento settimanale di ascolti integrali di dischi, un format ripreso dagli anni 80, quando era veramente quotidiano ma durava solo mezz'ora, e invece noi staremo insieme fino alle 12.30 perché ascoltiamo integralmente due long play. Del resto anche il nome del programma dice che utilizziamo vinile, e quindi abbiamo oggi una mattinata alquanto agitata per certi aspetti, perché abbiamo due capisaldi di quel genere denominato New Wave of British Heavy Metal, la nuova ondata di heavy metal britannica che arrivò tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Due capisaldi perché avremo il secondo album degli Iron Maiden, pubblicato nel 1981, ancora con Paul Di'Anno alla voce, ovvero Killers, ma apriremo le danze, se possiamo dire così, o l'agitatura di capelli con gli Headbangers all'ascolto, con British Steel, sesto album dei Judas Priest, pubblicato l'11 aprile del 1980. Love me do. Diciamo anche due dischi che hanno accompagnato un po' la mia giovinezza, quando mi appassionavo di punk o heavy metal, e in questo caso appunto la nuova ondata di heavy metal britannico, e sicuramente i Judas Priest sono stati, diciamo, tra gli autori e gli inventori forse anche di questo genere, insieme anche a altri gruppi come quello degli Iron Maiden. C'è una differenza che mentre Iron Maiden avevano, diciamo, una storia più recente, erano forse più giovani, quindi un gruppo che si era formato nel 78, e Judas Priest invece hanno una storia alquanto un po' più lunga, perché si formarono nel 1969 a Birmingham, divenuti fondatori e esponenti di spicco del genere citato e considerati tra i massimi esponenti del genere, nonché fonte di ispirazione per moltissimi gruppi contemporanei e successivi. Nell'arco della loro carriera hanno venduto oltre 50 milioni di copie. Lo stile vocale operistico del cantante Rob Halford e il suono delle chitarre gemelle di KK Downing e Glenn Tipton hanno avuto una grande influenza sulla scena heavy metal, e anche l'immagine dei Judas Priest di pelle, chiodi e altri capi di abbigliamento tabù, anche perché in parte vennero acquistati nei sexy shop di Soho a Londra, è stata ampiamente influente anche durante appunto l'era del metal anni 80. Come abbiamo detto, non è che i Judas Priest sono sempre stati, diciamo, un gruppo heavy metal. Il gruppo venne fondato nel 69 dal chitarrista KK Downing e dal bassista Bruno Stampenil, a cui si uniscono il batterista John Ellis e il cantante Paul Atkins. Sui batteristi sentiremo che ve ne sono diversi, perché i cambi di batterista, diciamo, sono stati una costante fino all'arrivo di questo disco che ascolteremo oggi, ovvero British Steel. Ma comunque è stato il cantante Paul Atkins a scegliere il nome del gruppo. Da The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, un brano di Bob Dylan pubblicato nel 67 sull'album John Wesley Harding. Il gruppo inizia così a esibirsi in vari locali inglesi, cambiando spesso, come abbiamo detto, batterista. Nel 1973 si unisce al gruppo il cantante Rob Halford, che proveniva dagli Hiroshima, e il bassista Ian Hill.
i Judas Priest con questa formazione, con il batterista John Hitch, che è già cambiato, si esibiscono come gruppo spalla a parecchi gruppi hard rock dell'epoca, tra cui UFO, Thin Lizzy, e grazie alle grandi performance dal vivo i quattro musicisti firmano un contratto con la Gull Records nel 74 dopo aver arruolato Glenn Tipton come secondo chitarrista, e pubblicano il loro primo album Rock and Rolla. Il disco viene accolto piuttosto freddamente dal pubblico e dalla critica, con un suono a cavallo tra hard rock e rock progressivo. Il prodotto si discosta molto dal genere che la band svilupperà in seguito. Lo scarso successo non li scoraggia e dopo aver arruolato l'ennesimo nuovo batterista, Alan Moore, organizzano un piccolo tour europeo raccogliendo anche buone critiche. L'esibizione del 75 al Reading Festival permette al gruppo di essere notato da un pubblico vastissimo che rimase colpito da questa performance, grazie anche a una presenza scenica di Halford. In questi anni i fautori della prima generazione di heavy metal vivono in concorrenza con l'emergente punk rock. I Judas Priest devono quindi continuare la loro evoluzione musicale e cercare nuove idee da concretizzare. Nel 76 esce Sad Wings of Destiny, stilisticamente diverso dal precedente. Il sound avvicina il gruppo di Birmingham all'heavy metal. Per supportare il nuovo disco, il quintetto intraprende anche un esteso tour europeo, preceduto e seguito da due capillari tour sul suolo britannico. Nonostante questo, Halford e il gruppo si trovano in condizioni economiche precarie, visto che la Gull Records si limita a pagarli in buoni pasto per la mensa. Ma arriva questo contratto con la CBS Columbia che diciamo svolta un po' la carriera dei Judas Priest e propone ai cinque musicisti un contratto a lungo termine. Insieme a Roger Glover dei Deep Purple alla console e Simon Phillips in veste di batterista, il gruppo mette, che oltretutto questo batterista mette a punto la doppia cassa metal, che è una delle caratteristiche di queste formazioni, tornano in studio nel 77 e se ne escono con Scene After Scene. Poi seguono Stained Glass, Killing Machine, che cominciano diciamo a farsi notare con questi dischi. Rob Halford e K.K. Downing cominciano a rendere la loro attitudine scenica più originale con l'uso di giacche di pelle, borchie, che diventeranno poi una caratteristica nello stile appunto dell'abbigliamento dei metallari. Nell'80 i Judas Priest cambiano ancora una volta batterista, arruolando l'ex trapez Dave Holland. Con Holland la formazione del gruppo presenta una grande compattezza e sarà così per quasi tutto il decennio 80. Tant'è che molti definiscono questa line-up, Halford, Downing, Tipton, Hill e Holland, la più esemplare della loro carriera, ma è anche l'anno della pubblicazione di uno degli album più famosi, British Steel, che contiene canzoni simbolo come Breaking the Love, Rapid Fire, Living After Midnight e Metal Gods. E veniamo un po', abbiamo già detto, la formazione con la voce Rob Halford, Glenn Tipton alla chitarra, K.K. Downing in chitarra, Ian Hill al basso e Dave Holland alla batteria. Il disco si apre con Rapid Fire. Poi arriva la seconda traccia, Metal Gods, la terza è la famosissima Breaking the Love, la quarta è Grinder e il lato A si chiude con United. E quindi, che dire, buon ascolto, mattinata molto agitata, arrivano Judas Priest.

0: Primo ascolto integrale della mattinata, questo British Steel del 1980 a cura di Judas Priest, una mattinata metallara, perché poi ascolteremo anche Iron Maiden. E intanto con questa United si è chiuso l'ascolto integrale del lato A. Abbiamo un po' di pubblicità, ma poi torneremo, nel frattempo giro il disco e torneremo con Judas Priest per ascoltare il lato B di questo British Steel, scusate.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo.

0: dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual, by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
8: Action!
9: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
10: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider, incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
11: Info e biglietti su popupcinema.it.
9: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

E siamo alle prese con il primo ascolto integrale della mattinata di questo vinile quotidiano. Trattasi di British Steel, sesto album Judas Priest, pubblicato per la Epic Records l'11 aprile del 1980, un disco che contiene una serie di brani diciamo famosissimi di questa band, storici ma anche molto coverizzati, la Breaking the Love che abbiamo sentito diciamo nel lato A, e diciamo ha avuto diversissime reinterpretazioni anche in stili diversi rispetto diciamo all'originale dei Judas Priest. Qualcuno ha definito che il loro sound viene descritto, diciamo così, come una fusione tra la pesantezza dei Black Sabbath e la raffinatezza dei Deep Purple, con anche un tocco di Led Zeppelin. Sembra quasi una ricetta questa è una cosa che ho trovato su Wikipedia, ma che sicuramente può dare un'idea rispetto al genere musicale di questa formazione guidata ancora oggi da Rob Halford. Veniamo appunto al lato B, che si apre con You Don't Have to Be Old to Be Wise, poi arriva un altro celebre brano diciamo del loro repertorio, Living After Midnight, poi la quarta traccia è The Rage, e si chiude il disco con Stealer. E quindi buon ascolto ancora con Judas Priest.

0: E con questa Steeler si chiude anche il primo ascolto integrale della mattinata, una mattinata dedicata al genere musicale New Wave of British Heavy Metal, che i Judas Priest sicuramente sono stati tra i fondatori di questo movimento musicale, tra i principali protagonisti del British Heavy Metal. Scrive Mauro: Breaking the Love la suonavo anch'io a 15 anni con la mia prima band. Pezzone, è vero, un gran pezzo Breaking the Love, anche un bel video ed era anche forse una canzone politica, critica nei confronti delle politiche di Margaret Thatcher in quegli anni, che cominciava a tagliare diritti, stato sociale, licenziare e chiudere fabbriche, licenziare minatori. C'è stato discreti problemi che ci sono tuttora in Gran Bretagna grazie alla Margaret Thatcher, e quel pezzo praticamente invitava la gente a andare a rubare per sopravvivere, più o meno questo è il senso, anche se poi l'oggetto del furto del video era un disco d'oro appunto dei Judas Priest. E prima di andare in pubblicità e ad andare anche a parlare del prossimo disco, due parole anche su il cantante del Rob Halford dei Judas Priest, che all'età di 75 anni ancora sale sul palco e lo faceva, non so se lo fa ancora, a cavallo di una motocicletta. E quindi era anche questa una delle sue caratteristiche, e poi la sua incredibile estensione vocale che si è caratterizzato molto in questi periodi. Ha una gran voce Rob Halford, e sicuramente questa voce ha dato dei tratti molto particolarizzati per questa formazione. Quando uscì British Steel ci fu un tour che era appunto per promuovere il disco, dove i Judas Priest vennero supportati dagli ancora poco noti Iron Maiden, i quali con il tempo diventeranno molto conosciuti e vivranno un forte dualismo con il gruppo di Halford in termini di popolarità. Ed è per questo che il secondo ascolto di oggi sarà dedicato al secondo album degli Iron Maiden, ovvero Killers, proprio perché proprio in quel periodo c'era questo avvicinamento e questa popolarità che cresceva degli Iron Maiden, anche grazie al fatto che facevano da gruppo spalla ai Judas Priest nel tour promozionale del disco che abbiamo appena ascoltato. A questo punto noi mandiamo un po' di pubblicità, nel frattempo noi prepariamo Killers degli Iron Maiden, che sarà il secondo ascolto integrale del vinile quotidiano di oggi.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
6: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

Secondo ascolto integrale della mattinata, oggi stiamo nel, come abbiamo già detto più volte, nel solco del Brit, della New Wave of British Heavy Metal, la nuova ondata di questo genere musicale, che era un po' anche un attrezzarsi per rispondere a quella che era l'ondata punk che di lì a poco era esplosa in Gran Bretagna. Un altro elemento che non ho citato della copertina di British Steel di Judas Priest è la lametta che c'è in copertina, la lametta che era anche uno dei simboli dei punk che se l'attaccavano al chiodo, alla giacca di pelle, a quello insomma che indossavano. Lametta che bastava rubarla a quella del papà, perché erano le tradizionali classiche lamette da barba di una volta. E siamo al secondo ascolto, abbiamo detto Killers, secondo album in studio dei Iron Maiden, pubblicato nel febbraio dell'81 dalla EMI. È anche l'ultimo album con Paul Di'Anno alla voce, ma anche il primo con Adrian Smith alla chitarra. Il gruppo è stato formato nel 75 a Leighton, un quartiere della zona orientale di Londra, grazie al bassista Steve Harris, che aveva già militato in gruppi come Gypsy, Kiss e Smiler. Harris prese l'ispirazione per il nome del gruppo guardando il film La maschera di ferro, in cui compariva lo strumento di tortura detto Vergine di Norimberga o Vergine di ferro, in inglese Iron Maiden. Pur presentando uno stile musicale che si ispirava solo in parte al punk, si proposero subito come alternativi a noti esponenti del genere come Sex Pistols e Clash, all'epoca molto famosi. Durante questo primo periodo, nel quale era molto di moda il punk, ebbero difficoltà a trovare spazio, ma grazie al Rusky Arms, uno dei pochi locali londinesi che proponeva musica dal vivo, hard rock e heavy metal, ebbero modo di farsi conoscere. Oltre alla musica venne curata anche la scenografia dei concerti, spesso accompagnati da effetti pirotecnici, in genere prodotti dagli stessi membri del gruppo. In questo periodo fece una delle sue prime comparse la mascotte Edward the Head, un pupazzo dalle sembianze mostruose che divenne poi noto come Eddie. Dopo numerosi cambi di formazioni, nel dicembre del 78 il gruppo trovò una certa stabilità con l'ingresso del cantante Paul Di'Anno e di Doug Sampson alla batteria, che già aveva suonato con Harris negli Smiler. Questa formazione diede vita al primo EP autoprodotto, The Sandhouse Tapes. La prima tiratura di 5.000 copie del prodotto venne venduta per corrispondenza e si esaurì nel giro di poco tempo. Il disco venne fatto conoscere a Neal Kay, famoso DJ heavy metal britannico, il quale inizialmente sembrò snobbare il lavoro della band senza averlo nemmeno ascoltato, ma infine decise di ascoltarlo, decidendo poi di trasmetterlo nella sua radio. Il brano Prowl comparve nelle classifiche del giornale Sounds, dalle cui pagine il giornalista Geoff Barton conierà tra i primi il termine, quello che abbiamo già citato più volte, New Wave of British Heavy Metal. Nel luglio del 79 una di queste copie finì nelle mani del manager Rob Smallwood, famoso talent scout dei Judas Priest, che ben impressionato fece suonare gli Iron Maiden prima spalla dei Motorhead il 3 settembre e poi come attrazione principale al Marquee Club di Londra il 19 ottobre del 79. A questo concerto presenziò anche Brian Shepard, direttore della EMI. In breve tempo il gruppo ingaggiò un secondo chitarrista, Tony Parsons, e incise nuovi brani
Sanctuary e Wrathchild per la raccolta Metal for Mutas, pubblicata il 15 febbraio del 1980 dalla Sanctuary Records. Dopo questa pubblicazione, Sampson abbandonò la band per motivi di salute e venne sostituito da Gary Edwards. Successivamente Harris reclutò anche Dennis Stratton come secondo chitarrista dopo il rifiuto di Adrian Smith, perché la sua band, gli Uncrine, in quel momento riscuotevano un buon successo. E anche qui diciamo che ha fatto male. Quindi andiamo avanti con questa descrizione e vediamo che arrivò Stratton, portò anche con sé un nuovo batterista, Clive Burr, che andrà a sostituire Edwards. L'8 febbraio venne pubblicato il singolo Running Free, il quale raggiunse il 34esimo posto nelle classifiche britanniche e portò la band a suonare a Top of the Pops della BBC. Con la nuova formazione venne pubblicato il 14 aprile l'omonimo album d'esordio del gruppo, che raggiunse la quarta posizione nelle classifiche britanniche. Poi partirono per il primo tour ufficiale, si esibirono poi anche come gruppo supporto dei Judas Priest, che abbiamo anche già citato, e nel loro British Steel Tour. Dopo il tour, Stratton lasciò il gruppo per divergenze musicali con gli altri membri, sentendosi maggiormente legato a un rock più melodico stile Fleetwood Mac rispetto all'heavy metal. Fonderà in seguito i Lionheart. Nella band entrò Adrian Smith, amico d'infanzia di Dave Murray e già chitarrista degli Hurricane. Con la nuova formazione iniziò la registrazione del secondo album, Killers, che venne pubblicato nell'81. La produzione, grazie al notevole miglioramento delle registrazioni in studio, fu affidata a Martin Birch, già produttore di altri gruppi come Deep Purple e Rainbow. L'album, grazie a canzoni come la title track Wrathchild e Murders in the Room Morgue, ebbe buone recensioni, ma non riuscì a bissare il successo del primo album. E quindi però diciamo che questo disco divenne successivamente rivalutato come un altro disco a sua volta fondamentale nella carriera del gruppo e per quello che riguarda anche la storia del della New Wave of British Heavy Metal, questa sigla che venne coniata grazie a queste formazioni. Paul Di'Anno alla voce, Dave Murray alla chitarra, Adrian Smith chitarra, Steve Harris al basso e Clive Burr alla batteria, e c'era anche Dennis Stratton che si alternava con Adrian Smith. E questa è la formazione che troviamo in questo secondo album degli Iron Maiden, che si apre con The Ides of Marsh, e poi arriva Wrathchild, Murders in the Room Morgue, Another Life, Genghis Khan, e si chiude con Innocent Exile. Buon ascolto, a questo punto tocca agli Iron Maiden.

0: Innocent Exile chiude l'ascolto del lato A di questo disco degli Iron Maiden, il loro secondo album pubblicato nel 1981, ovvero Killers. Adesso abbiamo un po' di pubblicità, nel frattempo giro il disco.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al DUM.

0: con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
1: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
2: Ebbene, siamo al secondo ascolto integrale e al lato B del secondo ascolto integrale della mattinata del Vinile Quotidiano. Il gruppo è quello degli Iron Maiden, il disco è quello del 1981, Killers, e il cantante è quello che non c'è più, ma ovvero Paul Di'Anno. Il lato B di questo disco si apre con la title track Killers, poi arriva Twilight Zone, la terza traccia è Prodigal Son, Purgatory la quarta, e il disco si chiude con Drifter. Buon ascolto con Iron Maiden.

Yeah, c'era spesso nei finali delle canzoni degli Iron Maiden, soprattutto quando c'era Paul Di'Anno. Questo era l'ultimo disco in studio dove appariva Paul Di'Anno, il secondo ascolto integrale della mattinata, Iron Maiden Killers. E io sto per darvi appuntamento la prossima settimana, ma l'ultimo episodio che ha visto Paul Di'Anno protagonista è invece un EP, un mini LP dal vivo che si chiama Maiden in Japan, che è stato pubblicato nel settembre dell'81, Made in Japan, dove troviamo questa Running Free, che è un pezzo che troviamo sul disco d'esordio degli Iron Maiden, e qui in versione live da Made in Japan. Con questa Running Free vi saluto, ci si ritrova qua la prossima settimana.

0: niente, quindi non ci sono state botte, anche perché la direttrice e la garante dei detenuti di Pisa si sono fatti carico di negoziare con la direzione, con i detenuti, che ai detenuti non sarebbe stato fatto niente, non sarebbero stati toccati. Nessuno sa quante microspie né dove erano, però che ci siano state delle microspie è pacifico. Il problema è che le microspie sono il pretesto, la causa scatenante. Il problema vero è che nel carcere di Pisa, come in tanti altri carceri, ci sono delle problematicità enormi.
1: E le condizioni di vita nella carcere di Pisa sono molto pesanti. All'interno sono recluse 300 persone a fronte di una capienza massima di 185 posti. Ascoltiamo Enrico Vincenzini dell'Associazione Antigone.
2: Io sono stato il 19 agosto, mi pare, l'ultima volta a visitarlo. Si presenta in condizioni strutturali terrificanti. Ci sono infiltrazioni ovunque, il maschile ha ancora i bagni a vista. Nonostante siamo in un momento critico della condizione dei detenuti in Italia, i bagni a vista non si vedono quasi più da nessuna parte. Hanno avuto un problema di infestazione da cimici da letto che è durato mesi e mesi, tanto che tutti i detenuti presentavano lividi per i morsi delle cimici da letto, e questo problema non veniva debellato. Ha ovviamente un problema di sovraffollamento come tutte le case circondariali, e la chiusura di Sollicciano e gli sfollamenti verso altri istituti ovviamente non ha aiutato Pisa come struttura. È tosto entrare a Pisa. Pisa è una di quei carceri che ti lascia il segno una volta che entri, perché davvero ti dà la sensazione di essere stato in un posto veramente veramente brutto.
1: La riforma della legge elettorale tra poco alla Camera, il primo dei due voti segreti, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità presentato dalle opposizioni. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Con Riccardo Maggi di Più Europa in sciopero della fame contro quello che definisce un colpo di stato elettorale, con lui sono iniziate le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Sono 5, uno per gruppo di opposizione, e ci sarà un unico voto segreto, perché ovviamente l'opposizione lo chiederà quando si ripererà il voto su 5 questioni che per il centro-sinistra rappresentano un vulnus costituzionale e sono ormai noti, dalla rappresentanza di genere che non esiste per i capilista, al numero spropositato di firme necessarie per presentarsi alle elezioni, oltre a rilevare come limite alle prerogative del capo dello Stato la proposta di indicare il candidato presidente del Consiglio, che per la sinistra è un tema di ulteriore preoccupazione anche politico. Il voto segreto avverrà tra le 13 e le 13:30 e sarà il primo dei due, l'ultimo è quello sul testo definitivo. Ciriani, ministro per i rapporti col Parlamento, oggi è stato chiaro con un messaggio alla sua maggioranza: invitiamo tutti ad essere presenti, poi ogni parlamentare eletto farà i conti con la propria coscienza, ha detto. Tutto è pronto anche in tribuna, dove solo una parte è riservata al personale dei gruppi parlamentari. Da lassù infatti è facile fotografare la modalità di votazione, se il sì o un no. In ogni caso, dalla destra da giorni è in corso una pressione piuttosto forte sui parlamentari affinché ci siano tutti oggi, con promesse di rielezione oppure di nuovi posti, tutto per evitare i franchi tiratori. In linea allo studio.
1: Le borse europee sono tutte in calo questa mattina, mentre i rendimenti dei titoli di Stato continuano a salire nei principali paesi. In Italia i BTP hanno toccato il tasso di 4,7% ai massimi dal 2023, secondo solo a quello dei titoli di Stato francesi. Questo segnale significa che gli investitori considerano più rischiosa la situazione degli Stati e quindi chiedono di più per finanziare il debito. Gli Stati devono quindi spendere di più per gli interessi passivi, e tanto più è grande il debito pubblico, come nel caso dell'Italia, tanto più è forte l'aggravio per i conti. Non a caso è aumentato per l'Italia anche lo spread. Sarà una legge di bilancio difficile, ha detto questa mattina il viceministro dell'economia Leo. In Francia studenti di nuovo in piazza per denunciare la mancanza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici degradati. Oggi al fianco delle scuole superiori sono scesi in piazza anche gli universitari. Cortei e iniziative sono in corso in tutto il paese, ci sono stati scontri e tafferugli. Le proteste proseguono da giorni, solo ieri sono scattati oltre 600 fermi. Tensione soprattutto a Marsiglia, dove poco fa si è saputo che il preside e altri tre membri dell'amministrazione di uno dei licei più noti della città sono stati aggrediti e cosparsi di benzina.
4: La protesta dei liceali francesi si espande a macchia d'olio in tutto il paese e letteralmente si infiamma, diventando almeno per questa giornata di mobilitazione nazionale quasi insurrezionale. Le immagini sono impressionanti, un liceo che brucia a Nantes, un camion dei pompieri in fiamme a Marsiglia, barricate di cassonetti incendiate un po' ovunque, a Nizza, Strasburgo, Lille, Autolosa e ovviamente nella regione di Parigi, dove la settimana scorsa la protesta è cominciata. Ormai sono quasi 400 i licei entrati nel movimento anche in città medie e piccole, con poche o nessun precedente di proteste studentesche. E un po' dappertutto le stesse scene, semi insurrezionali appunto, con spesso studenti incappucciati che rispondono alle ingiunzioni di dispersione dei reparti antisommosse e alle cariche di polizia, alzando barricate di mobilio urbano con tiri orizzontali di fuochi d'artificio e sampietrini contro bombe assordanti, lacrimogene e pallottole di gomma da parte di gendarmi e celerini. Ieri, in una giornata di manifestazioni liceali già incandescenti, si contavano quasi 100 feriti tra i manifestanti e altrettanti tra le forze di polizia, con diverse centinaia di fermati. Oggi il bilancio di feriti e contusi dalle due parti rischia di moltiplicarsi, mentre anche le università cominciano ad entrare nella protesta, con una ventina di facoltà già bloccate. La sinistra denuncia la repressione violenta e disproporzionata della polizia e il primo ministro convoca d'urgenza la riunione di una cellula di crisi interministeriale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: La Procura Generale degli Emirati Arabi Uniti ha aperto un'indagine su quanto accaduto ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo che il copilota ha aggredito il comandante e avrebbe tentato di far precipitare l'aereo prima di essere fermato da alcuni passeggeri. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia saudita e verrà estradato negli Emirati. La procura ha chiesto di evitare di trarre conclusioni prima della fine delle indagini. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha evocato gli attacchi terroristici dell'11 settembre, ha poi aggiunto che Israele parteciperà alle indagini e che è troppo presto per parlare di un coinvolgimento dell'Iran. Andiamo ora negli Stati Uniti per raccontare la drammatica vicenda di Krista Pike, detenuta 50enne in un carcere del Tennessee, condannata alla pena di morte, che questa mattina è sopravvissuta tra atroci sofferenze a ben 2 iniezioni letali. Sentiamo Roberto Festa.
5: Si è messa a cantare dei salmi con il suo pastore. Ha perso conoscenza, ha continuato a respirare e mentre la portavano via russava. Si è conclusa così davanti a testimoni e a 7 giornalisti la straziante tentata esecuzione di Krista Pike, trasportata d'urgenza in un ospedale di Nashville dopo che 2 iniezioni consecutive di pentobarbital non l'hanno uccisa. Si tratta della seconda botched execution, esecuzione fallita in Tennessee quest'anno. Non si conoscono le condizioni della donna, 50 anni, ma una cosa pare certa, che il principio costituzionale, secondo cui una pena non deve essere crudele e sproporzionata, nel caso di Krista Pike non è stato rispettato. Pike sarebbe stata la prima donna a essere messa a morte in Tennessee in 200 anni. A 18 anni, insieme al fidanzato di 17, ha torturato e ucciso in modo brutale un'altra ragazzina che lei pensava fosse sua rivale in amore. Pike aveva una storia di abusi infantili e le è stato diagnosticato un disturbo bipolare. In 30 anni di prigione ha espresso rimorso ed è stata una detenuta modello. Ieri, nel giro di poche ore, si sono succeduti una serie di colpi di scena. Una corte dello Stato del Tennessee ha sospeso l'esecuzione. La Corte Suprema, con le 3 giudici liberal contrarie, ha di nuovo dato il via libera. Le autorità del Tennessee si sono precipitate ad ammazzare Pike, aggiungendo però un nuovo miserabile episodio nella storia già terribile e violenta di Krista Pike.
1: Anche Pierfrancesco Maiorino verso la candidatura alle primarie del centrosinistra a Milano, se ci saranno. L'esponente PD ha pubblicato poco fa un video sui canali social in cui, anche se non esplicitamente, fa capire che è pronto, parliamo di Milano e di una pagina nuova da scrivere insieme, dice, dando appuntamento al 22 ottobre per un'iniziativa che probabilmente sarà l'inizio ufficiale della sua campagna elettorale. La notte tra lunedì e martedì uno studente è stato aggredito fuori dal liceo Einstein di Milano. Il ragazzo ha raccontato che dopo aver staccato alcuni manifesti abusivi dell'organizzazione Blocco Studentesco, l'organizzazione giovanile di Casa Pound, è stato raggiunto da 12 persone che lo hanno buttato a terra e picchiato anche con una bottiglia in testa. Soccorso sul posto da un'ambulanza, lo studente è stato ricoverato e operato per una frattura cranica. Al ragazzo è stata applicata una placchetta di titanio alla testa. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri, gli studenti e le studentesse delle scuole della zona stanno preparando una mobilitazione antifascista in solidarietà al ragazzo. Questo il racconto di Anna, amica dello studente aggredito.
6: Lunedì sera, vedendo che un gruppo di studenti, Blocco Studentesco, si erano avvicinati alla scuola per attacchinare i loro poster sulla parete, mi ha chiamata per avvisarmi. Successivamente i ragazzi di Blocco Studentesco se ne sono andati e il ragazzo ha quindi tolto i poster dalla scuola. Dopo averli tolti si è andato a lavare le mani dalla colla. Uscendo dal parco giochi in cui c'è la fontanella davanti a scuola, si è ritrovato 3 macchine con dentro i ragazzi di Blocco Studentesco che hanno iniziato a rincorrerlo. Quindi lui è salito sulla bicicletta, ma è stato subito circondato perché loro erano 12 ed è stato picchiato. L'hanno colpito con una bottiglia di vetro alla testa, provocandogli una frattura cranica. Immediatamente è arrivata l'ambulanza e i carabinieri e il ragazzo è stato portato in ospedale. E subito martedì mattina è stato operato perché aveva appunto una frattura cranica e l'osso stava andando a toccare il cervello, quindi ha rischiato un'infezione molto invadente alla meninge. E per fortuna l'operazione è andata bene, la parte di cranio che era andata a contatto con il cervello è stata rimossa e sostituita dal titanio. Però in ospedale il ragazzo è stato molto male, subendo addirittura un attacco epilettico. Oggi uscirà dall'ospedale. Sua madre è andata il martedì mattina a denunciare dai carabinieri l'avvenimento e noi invece, suoi amici, ci stiamo muovendo sentendo diverse realtà e persone per denunciare il fatto anche pubblicamente.
1: Sara Milanese, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
7: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. Bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare

0: Bang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Attenzione! Le notizie e i contenuti di questa trasmissione sono al solo scopo di intrattenimento e non sono del tutto affidabili. Ogni riferimento a persone o fatti reali è puramente casuale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la trasmissione più inutile dell'universo subito dopo il TG1. In questa puntata, oltre alle notizie inutili della settimana, parleremo della crema di nocciole spalmabile e il mordiene, di sballi legali ai confini del nonsenso e dell'avventura dello youtuber Mikhailo Viktorovich Polyakov. Io sono Silvio Perfetti e questa è Carne di Porco. Apriamo come al solito con una serie di notizie curiose dall'Italia e dall'estero. Neonata trovata morta nel forno di casa, la madre 28enne del Missouri si difende, pensavo di averla messa nella culla. TG Sky 24 manda in onda l'Angelus di Papa Leone, ma l'audio è quello dei leghisti a Pontida. Ritira la Porsche nuova, viene fermato per l'alcol test ma non riesce a soffiare, denunciato, era asmatico. L'ex giocatore del Tottenham, Townsend, è stato investito da un rullo per il manto erboso durante la fase di riscaldamento. Il giocatore non ha riportato lesioni e commenta l'episodio sui social.
2: Una giornata come tante nel calcio thailandese.
1: Corre una maratona con le Crocs, la follia dell'atleta russo a Berlino. Spagna, blackout durante la corrida notturna. Il toro incorna un partecipante nell'oscurità totale. Venezia, donna scambiata per borseggiatrice, viene picchiata da due turisti. Una donna incinta prenota un'ecografia, l'ASL di Salerno gliela programma per quando avrà già partorito. Gran Bretagna scopre pacchi di droga, gli cambia indirizzo e li fa arrivare a casa sua. Addetto postale diventa milionario. Caro carburanti, i francesi allungano la benzina con l'etanolo, i polacchi addestrano le mucche a scorreggiare nei serbatoi delle auto a metano. La Volkswagen richiama 2,8 milioni di veicoli per rischio corrosione sterza. I modelli interessati sono quelli che vanno dritti in curva. Queste le notizie della settimana di Carne di Porco. Restate con noi perché subito dopo il prossimo brano parliamo della crema di nocciole spalmabile El Mordiene. Ed ora, Already Over, Mike Shinoda.

0: Mike Shinoda qui su Radio Città Fujiko con Already Over. Questa è Carne di Porco. Parliamo adesso un po' dell'Unione Europea. L'Unione Europea ultimamente ha vietato l'importazione e la vendita della crema di nocciole spalmabile El Mordiene prodotta dall'algerina Chebon perché non autorizzata alla vendita nel territorio dell'Unione Europea. Un regolamento dell'Unione Europea del 2022 infatti vieta l'ingresso nel mercato dell'Unione Europea di prodotti a base di latte da una serie di paesi terzi, tra cui l'Algeria. La decisione presa da Bruxelles ha sollevato forti polemiche ad Algeri con il presidente dell'Associazione Algerina per la tutela dei consumatori, Mustafa Zeddi, che ha accusato l'Unione Europea di aver cercato un pretesto per bloccare un prodotto che avrebbe rischiato di compromettere le vendite delle creme spalmabili europee, a partire da quelle italiane. La El Mordiene è stata commercializzata nel 2021 e in Europa è arrivata poco dopo, grazie alla rete di negozi alimentari magrebini. Grazie ai social, questa crema algerina era diventata in breve tempo un vero e proprio fenomeno commerciale, con i rivenditori francesi presi d'assalto.
1: E così adesso la crema di nocciole spalmabile El Mordiene è stata bandita da tutti gli esercizi pubblici.
0: Rimaniamo in tema, arrivano gli spaghetti alla carbonara in lattina. Da settembre il colosso americano Heinz ha messo in commercio nel Regno Unito il nuovo pasto rapido pensato per la generazione Z. Il nuovo barattolo è riconoscibile per l'etichetta rosa con sfondo giallo con la scritta
2: spaghetti carbonara, pasta in cream sauce with pancetta.
0: Già il fatto che ci sia la pancetta e non il guanciale, ma anche la modalità di preparazione comunque è totalmente lontana da quella tradizionale, ma non importa, perché come riportato dai media britannici questa carbonara pronta è pensata e dedicata per la generazione Z.
1: È un'idea pratica soprattutto per chi non ha voglia di cucinare. Infatti nei sondaggi tra i giovani è emerso una grande percentuale di ragazzi e ragazze che non vogliono o non sanno cucinare e preferiscono pasti rapidi e pronti, possibilmente da scaldare velocemente nel forno a microonde.
0: Gli spaghetti alla carbonara sono soltanto l'ultimo dei prodotti in lattina lanciati da Heinz nel Regno Unito. Infatti sono già in commercio i beef e ravioli, gli spaghetti alla bolognese o i classici mac and cheese. Rimanete sintonizzati su queste frequenze perché subito dopo il prossimo brano parleremo di sballi legali ai confini del nonsenso.

0: carne di porco. L'unica trasmissione che ti regala buoni pasto per una rosticceria in Perù.
1: Parliamo adesso di sbagli legali che possono spingere una persona verso i confini del non senso.
2: Oh. Ed è più che naturale che l'essere umano sia alla continua ricerca di nuovi modi per raggiungere differenti stati di beatitudine, possiamo dire così. Oh,
1: in alcuni casi però i tentativi sono talmente assurdi da sfiorare il ridicolo.
2: E in alcuni casi anche il ricovero in ospedale.
3: Con la zia Amelia all'epoca guardavamo solo dei gran pornazzi.
1: Partiamo con un classico, l'aspirina con la Coca-Cola. Già negli anni 30 i bambini ne facevano uso per sballarsi e l'associavano anche a una bella sniffatina di colla. Ultimamente invece c'è la moda dei tamponi alla vodka, è tutto molto semplice.
2: Basta prendere un tampone vaginale, immergerlo nell'alcol e poi infilarselo su dove non batte il sole, esattamente tra le chiappe.
1: Tornando al classico, farsi le canne usando bucce di banana secche. Questa leggenda inizia nella seconda metà degli anni 60 tra i circoli di hippie alla ricerca di qualcosa di più economico della marijuana per farsi le canne. Ci sono diverse leggende su chi abbia fatto nascere questo mito e uno dei candidati è un certo Donovan, l'autore di Mellow Yellow, una canzone del 1966 che avrebbe contenuto una strofa dove si dava a intendere che le banane potessero sballare. Purtroppo l'electric banana del testo, l'electric banana in questione, secondo Donovan, si riferirebbe in realtà a un vibratore giallo. Dopo questa affermazione, molti hippie alla ricerca di qualcosa di più economico della marijuana per farsi le canne iniziarono a fumarsi vibratori gialli. Non c'è altro da aggiungere, chiudiamo con il peggio del peggio. Avete mai sentito parlare dello Yankem? Lo Yankem, o più popolarmente conosciuto come Bat Ash, consiste nel fumare i propri rifiuti umani fermentati. Ma l'unico effetto che otterrete ricorrendo a questo metodo sarà un drastico crollo della vostra autostima. Se davvero invece volete raggiungere lo sballo, esistono moltissime altre opzioni migliori in circolazione, come per esempio ascoltare della buona musica. A tra poco su Radio Città Fujiko con carne di porco.

0: 3D.
1: Si esibiranno Valentina Bellucci e Daniele Menna.
0: Non perdetevi questo appuntamento, mercoledì all'Ento Social Club, via Clavature 18.
2: Oh yeah!

0: Se hai meno di 30 anni e trascorri tutto il tuo tempo davanti a un computer e ti sei accorto di essere una testa di minchia, contro il rincoglionimento precoce, ora il rimedio c'è. Rincoglioccidina, a base di gonadi bovine. Il farmaco della tua salvezza. E se dopo il trattamento sei più rincoglionito di prima? Rincoglioccidina Palleas è un prodotto sito esaurito.
1: Ben ritrovati in studio, perché si fosse messo in ascolto solamente in questo momento. State ascoltando Radio Città Fucico sulle frequenze 103.1 FM e questa è Carne di Porco. Parliamo adesso dello youtuber Mikhailo Viktorovich Polyakov, 24 anni. È stato arrestato all'inizio di questa settimana dopo aver raggiunto l'isola di North Sentinel e aver lasciato una noce di cocco con una lattina di Coca-Cola sulla spiaggia.
2: L'isola di North Sentinel si trova a più di 700 miglia dalla terraferma dell'India ed è una delle isole Andamane, un arcipelago indiano nel Golfo di Bengala.
1: L'isola, che può essere raggiunta solo in barca, è la patria appunto dei sentinelesi, una tribù indigena in isolamento volontario costituita da cacciatori, raccoglitori e pescatori. I sentinelesi vengono definiti come la popolazione più isolata del pianeta, non hanno subito l'influenza della civiltà moderna e delle sue innovazioni tecnologiche. Vivendo in uno stato semi-primitivo, hanno sempre rifiutato qualsiasi contatto con il mondo esterno, attaccando, costringendo alla fuga e anche, a volte, uccidendo chiunque abbia provato a sbarcare sull'isola. Ed è forse per questo che allo youtuber Mikhailo Viktorovich Polyakov viene in mente di visitare questo territorio isolato. Ha fatto diversi tentativi, la prima volta ci ha provato con un kayak gonfiabile, ma è stato fermato dal personale dell'hotel ancora prima che uscisse dalla porta girevole. Successivamente ha tentato l'impresa con una specie di pedalò di sua invenzione.
2: Ma è riuscito a raggiungere solo le isole Baratang, sede di un'altra tribù indigena chiamata Yarawa.
1: E lì ha filmato illegalmente la comunità prima di andarsene. Il suo terzo tentativo invece ha avuto successo. La polizia ha dichiarato che il piano è stato meticolosamente pianificato. Polyakov è rimasto sull'isola per circa 5 minuti soffiando un fischietto nel tentativo di attirare l'attenzione. Quando è ritornato sulla terraferma, però, la polizia lo ha fermato sequestrando il suo filmato GoPro che lo mostrava mentre rivendicava la rappresentazione degli Stati Uniti sull'isola, e lo ha arrestato per aver lasciato una noce di cocco con una lattina di Coca-Cola sulla spiaggia. Mikhailo Polyakov ha postato sul suo canale YouTube un video dal titolo Neo Orientalist, dove fa riferimento a un pensiero orientalista secondo cui l'Occidente è più avanzato di altre culture, come per esempio il Medio Oriente. Si dice, per concludere, che i sentinelesi siano l'ultima tribù vivente dall'età della pietra, e poiché hanno vissuto in isolamento per 60.000 anni, non andiamo a rompergli i coglioni solo per un selfie. Restate con noi per il rush finale di notizie inutili, ancora più inutili di quelle che avete ascoltato.

Ben ritrovati in studio, questa è Carne di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko. E siamo giunti anche oggi addirittura d'arrivo, ma prima di salutarci e involarci verso il prossimo fantastico weekend, diamo spazio a una bella grigliatona di notizie inutili da sfoggiare durante gli aperitivi, così, tanto per fare bella figura e far finta di essere persone intelligenti. Il sistema vulcanico che si trova a Yellowstone contiene abbastanza lava da poter riempire 11 Grand Canyons. I fichi secchi hanno un valore nutritivo più elevato di quelli freschi. Il colore arancione è percepito come un colore vibrante ed è considerato il colore dell'ospitalità e dell'accoglienza. Inoltre simboleggia il fuoco e la lussuria. Il nome Elvis ha origini norvegesi e deriva da Alvis. Alvis era un nano della mitologia nordica, famoso per aver sposato la figlia del dio Thor. I serpenti volanti possono planare per una distanza fino a 100 metri. In Giappone, nei negozi o nelle stazioni, è possibile trovare degli ombrelli di cortesia da poter prendere in caso inizi a piovere. In questo momento ci sono circa 20 milioni di container in viaggio per raggiungere la destinazione di consegna. Uno dei sette segreti di Bologna è il vaso rotto in cima alla Torre degli Asinelli. Simboleggia la capacità della città di risolvere i problemi. Una talpa può arrivare a scavare un tunnel lungo 100 metri in una sola notte. Dopo diverse ricerche e analisi approfondite, i ricercatori sono riusciti a scoprire che il faraone Tutankhamon indossava dei sandali ortopedici. La parola vagina deriva da una radice latina usata per indicare la guaina o il fodero di una spada. Ulisse Nurzia è stato l'inventore del primo torrone al cioccolato al mondo. Questo dolce era amato anche da Papa Pio X e infatti sopra il torrone c'è uno strato bianco che si chiama ostia. La prima bambola Barbie è stata venduta il 9 marzo del 1959. Aveva i capelli neri legati in una coda e indossava un costume da bagno intero zebrato. I semi della fragola si trovano all'esterno invece che all'interno. Gli elefanti si possono addormentare ascoltando una ninna nanna cantata da un essere umano. E con questa notizia completamente inutile si chiude anche questa puntata. Carne di Porco vi dà appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 13 alle 13.

Un momento molto, molto ricco dal punto di vista delle proposte e anche naturalmente delle discussioni, perché c'è stata l'uscita di Nazza, film con cui abbiamo ripreso peraltro la nostra rubrica pluriennale. Nazza, insomma, ha avuto subito incassi da record con anche un, come dire, una partecipazione che è andata oltre quella, diciamo, propria o tipica, come dire, degli spettatori, e tant'è che, insomma, Nazza, che appunto la cui uscita era prevista per 3 giorni, continuerà nelle sale che appunto vorranno continuare a proporlo, e credo, insomma, che anche alla luce dei risultati e degli incassi questo sarà abbastanza frequente. Naturalmente, questa è una buona notizia. D'altronde, devo dire, insomma, il film è distribuito, ricordo, dalla bolognese I Wonder Picture di Andrea Romeo. Era abbastanza assurdo, forse, che come dire, questa anomalia distributiva di un'uscita solo per soli 3 giorni, insomma, per un film che non solo, insomma, ovviamente ha fatto molto discutere a Venezia, ma rappresenta sicuramente un tassello importante anche dal punto di vista del dibattito e della discussione a livello internazionale. Peraltro, una discussione che si anima in questi giorni anche con un altro film che a Bologna, ad esempio, è in programmazione al Cinema Nuovo Nosadella, ma anche in altre sale, che è The Baby Files di Alexis Bloom, che ricordiamo in Israele è un film vietato, un documentario diretto da questa regista sudafricana, e in Israele sta circolando in maniera illegale, insomma, attraverso lo streaming, ed è appunto un film che mostra gli interrogatori di Bibi Netanyahu negli uffici della polizia israeliana tra il 2016 e il 2018. Materiale che è arrivato al produttore Alex Gibney, e dove vengono mostrate le prove di regalie, insomma, come poi effettivamente magari si fanno abitualmente. Ci sono accuse di tentativo di orientare l'opinione pubblica con l'aiuto di alcuni editori e anche diciamo, l'appoggio della principale compagnia di telecomunicazioni in Israele. Questo materiale è alternato con le interviste di un giornalista, Raviv Drucker, ai più fidati collaboratori di Netanyahu, come l'ex ministro delle finanze Lapid, che qualcuno ricorderà, mentre nel film montano le proteste dell'opinione pubblica che scende in piazza a manifestare, ed è come dire, un film che ci ricorda qual era lo stallo, la situazione difficile, complicatissima di Netanyahu, prima del 7 ottobre 2023. Netanyahu sotto processo, non ancora arrivato peraltro al primo grado di giudizio, e peraltro, insomma, poi nel film campeggiano a un certo punto anche queste figure preoccupanti di Smotrich, Ben-Gvir, ministro delle finanze, ministro per la sicurezza nazionale rispettivamente, che appunto, insomma, poi diventeranno parte fondamentale del governo di Netanyahu. Oltre, come dire, serpeggiano anche alcune operazioni finanziarie che passano attraverso il Qatar. Insomma, è un film che, come dire, in fondo rivela quello che in tanti, come dire, pensavano, cioè questo scostamento, spostamento dell'attenzione dalle inchieste giudiziarie in cui Netanyahu si era infognato, come dire, spostando in maniera tragica
come dire, l'attenzione verso appunto la campagna di repressione e di morte nella striscia di Gaza e in generale, insomma, nella questione palestinese, e che fondamentalmente nel film di Alexis Bloom questo lo si percepisce in maniera molto molto netta, purtroppo, che si sia oltrepassati qualunque punto possibile di ritorno, qualunque come dire, possibilità in qualche modo di ritrovare di ritrovare una strada che sia quella in qualche modo anche di un ordinamento giudiziario, di un equilibrio, di un assetto politico che possa avere un senso e che possa, come dire, parlare una lingua diversa da quella che a cui abbiamo assistito purtroppo in questi ultimi anni. E naturalmente questi BB Files come dire, rappresentano un ulteriore tassello insieme, come dire, messo insieme, abbinato a Nazza, rispetto appunto al quadro di distruzione appunto che emerge in vista, naturalmente, poi guardando anche a quelle che sono le elezioni israeliane, e ovviamente con grande curiosità per questo voto appunto del 27 ottobre per il rinnovo della Knesset, del Parlamento israeliano. Beh, naturalmente il cinema con questi due esempi ci ricorda come si possa e si debba ci si debba confrontare con le grandi questioni del nostro tempo. Devo dire che in questa direzione va anche un festival che è stato presentato a Bologna e che ci sarà dalla prossima settimana, da mercoledì 7 a domenica 11 ottobre, e quindi ne parliamo con un po' di anticipo. Il WeWord Festival, ex Terra di Tutti Film Festival, organizzato dalla ONG WeWord, che è nata a Bologna come GVC, poi insomma si è trasformata ed è anche si è anche trasferita a Milano. È un film che un festival che si svolgerà tra Lumière, Modernissimo, DAS, VAG 61, Oratorio San Filippo Neri, cinema soprattutto, ma anche fotografie, incontri, podcast, performance, laboratori, anche attività, insomma, per bambini, ed è appunto un festival in cui ci saranno ovviamente molti ospiti. Siamo alla terza edizione: Lidia Ravera, Valerio Nicolosi, Giulia May, Mamma di Merda, Francesca Fiore, Tonio Cartogno, Danilo Bertazzi, Maradona Youssef, Nadisha Yuyangoda, Big Fish. Ovviamente si parlerà di crisi, soprattutto di quelle dimenticate, così come dei conflitti, di giustizia climatica, di educazione, di parità di genere, e con anche premi. Festival, ricordo, diretto da Jonathan Ferramola e Carlotta Piccinini. Ci sarà il premio Giovanni Loporto, e poi appunto anche altri premi, e soprattutto le proposte, appunto i film, che naturalmente sono il cuore. L'apertura del WeWorld alle 21.30 al Modernissimo, appunto nella giornata del 7 ottobre, con questo film che è il appunto film che inaugura il festival, ed è appunto un film che accompagna in qualche modo anche tutte le altre attività. Ci sono anche ad esempio delle mostre in programmazione al DAS, ma dicevo appunto che la serata di apertura del film di Writing Hour di Najiba Nouri, che racconta tre generazioni di donne hazare nella stessa famiglia in Afghanistan, e quindi si parla, naturalmente la regista sarà presente in sala, e quindi si parla della questione afghana, così come si parlerà di tante
di tante altre vicende che purtroppo funestano il nostro mondo. Quindi sicuramente un occhio di riguardo, di attenzione per WeWork Festival, che quest'anno ha scelto come tema "Il margine non è lontano, è solo fuori dal nostro sguardo", e quindi un invito abbastanza esplicito. Una breve pausa, poi la seconda parte di Intolerance con il film che abbiamo scelto questa settimana.

what you uptight. Seconda parte di Intolerance, voglio ripartire però da un festival prima di venire ai film, perché c'è un altro festival importante la prossima settimana, da martedì dal 6 all'11 ottobre a Firenze, il festival Middle East Now. Anche qui un programma di 33 film e documentari con focus su Iran, Palestina e Libano, poi mostre, talk, performance, progetti per favorire il dialogo interculturale, organizzato dall'associazione Map of Creation con la direzione artistica di Lisa Chiara e Roberto Ruta. La 17ª edizione, il tema è Radical Movements, quindi movimenti radicali, con apertura e chiusura affidate all'Iran e alla resistenza femminile. E allora parliamo proprio di Iran in apertura, per questi primi due film. Per questi due film di oggi, l'altro invece sarà completamente diverso. Il film è quello di Ali Asghari, Un po' di luce, che è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia. È un film che ovviamente ci porta nella situazione iraniana. Asghari appunto è un regista che ha studiato peraltro in Italia, ha avuto grosse difficoltà anche a girare il paese, a girare appunto il film nel paese, anche perché appunto ha girato durante i bombardamenti. Il protagonista è un medico iraniano che ha perso la fiducia nel futuro dopo essere stato arrestato, dopo che gli è stato chiuso il suo studio medico, e vuole togliersi la vita, e però pensa così al desiderio di avvisare i parenti di questa sua scelta e trascorrere un ultimo giorno con i fratelli e la madre per in qualche modo prepararli. Quindi è un film che racconta un po' di luce, effettivamente. Ricordo che è il sesto film appunto di Ali Asghari, con un film che in Italia è distribuito da Teodora, ed è un film sul presente, su una situazione anche qui davvero molto molto complicata, che Asghari tratta diversamente dai suoi film precedenti, come ad esempio Divina Commedia, perché il contesto geopolitico in qualche modo resta fuori campo, e quello che a cui invece quello su cui si concentra Asghari è quanto tutta questa situazione stia producendo, i riflessi che appunto si generano nella vita quotidiana di un uomo, appunto questo medico, che prima di togliersi la vita decide appunto di trascorrere questa sua ultima giornata con i familiari, fino al doloroso incontro con la madre, che diventa appunto una sorta di punto di non ritorno. È un film quasi esistenzialista, ha detto qualcuno, un film in cui appunto questo personaggio di Arash si mette a nudo, in qualche modo si spoglia di tutto quello che, di tutto il suo dolore, di tutto il carico di sofferenza, insomma, che ha dovuto in qualche modo immagazzinare negli anni, e della difficoltà appunto di riuscire a mantenere, come dire, una lucidità in un paese in cui, dice una battuta del film, una mattina ti svegli senza sapere se quel giorno arriverai poi a vedere il tramonto. Ed è un aspetto interessante, quello, una scelta interessante quella che fa Asghari, appunto di come dire, farci vedere in controluce quelli che sono gli effetti nella vita veramente pratica, quotidiana, concreta, di una persona che peraltro è un professionista, è un medico, in questo caso, quindi che fa parte di una classe media, insomma, iraniana, che anche qualche altro regista come Asghari ci ha mostrato.
E lo fa appunto con un tocco decisamente molto lieve, molto delicato, in questo abbraccio, appunto, che poi in qualche modo il film porta avanti. Si parla di Iran, ma appunto lo si fa in un modo, Asghari lo fa in un modo. Sicuramente inconsueto, a dimostrazione anche di quante prospettive si possano utilizzare, insomma, per guardare appunto alle grandi tragedie, alle grandi crisi del nostro tempo. Ricordo appunto che Asghari ha vissuto anche per una decina d'anni in Italia, a Roma, dove si è laureato e appunto si è rivelato l'anno scorso con questa commedia, appunto, Divine Comedy, e poi con appunto questo suo nuovo Un po' di luce. Asghari anche il regista, lo ricordo, co-regista di Kafka a Teheran, che era un'antologia di episodi di vita quotidiana, anche qui con tutte le assurdità della Repubblica Islamica. L'altro film di cui invece volevo parlarvi è un film completamente diverso, ma perché ci dice quanto poi insomma a volte non, come dire, si può essere originali e sorprendenti anche non necessariamente cavalcando, come dire, l'onda del nuovo a tutti i costi. Parlo di questo film francese, un piccolo film francese, piccolo anche nella durata, un'ottantina di minuti, di Pascal Bonitzer, Maigret, l'amore e la morte, che è un nuovo adattamento da Simenon, Maigret e vecchi signori. È un film che riscrive, peraltro ha riscritto tutti i dialoghi del romanzo, rimanendo fedele allo spirito, ma avvicinandoli nel tempo, con un grandissimo protagonista, Denis Podalydé, che è un attore, un grande attore francese, che abbiamo visto insomma in altri film, e che è un Maigret decisamente lontano da quelli più imponenti di Jean Gabin o di quello più recente di Depardieu nella versione di Patrice Leconte, perché è un Maigret invece quasi asciutto, quasi come dire, non dall'aria bonaria. Siamo nel 2000 ed è un film quasi atemporale, in Parigi invernale, dal sapore retro, ma con un tentativo anche di portare Maigret nel, come dire, in un mondo che non sia quello suo di origine. Il film racconta di un ritrovamento di un diplomatico, di un ex diplomatico assassinato in casa in modo misterioso, corpo ritrovato dalla sua governante, e poi la scoperta, insomma, che questo ex diplomatico un po' sciupa femmine ha comunque portato avanti per tutta la vita un amore platonico con una donna che di nobile famiglia, insomma, che ha sposato un principe. Ecco, però quello che è una vicenda, insomma, molto intricata, in cui Maigret insomma si muove in un mondo che però è, da un lato, quello del, come dire, il mondo dell'antica nobiltà in qualche modo, e dei segni che ancora ne restano, e dall'altro quello invece della piccola borghesia, come dire, al servizio dell'aristocrazia, perché poi un personaggio centrale è la governante della

0: Un abbraccio anche alla nostra redazione, a Maria Rosa, a Marco, a Isadora e ai nostri nuovi collaboratori Marco e Sergio, che torneranno prestissimo. Fra l'altro faranno anche un bel radiodramma che dovrebbe partire verso la fine di ottobre, e quindi Anteo Zamboni.
1: Sì, su Anteo Zamboni c'è il centenario, per cui hanno fatto un lavorino che noi consigliamo caldamente.
0: Assolutamente, Paolo, quindi facciamo uno spoiler e uno spot soprattutto ai nostri collaboratori, che ripeto torneranno a breve con la loro rubrica l'Elefante Social Podcast. Allora Paolo, intanto presentiamo la puntata, poi diamo anche qualche notizia. Puntata
1: sì,
0: dove ovviamente è doveroso fare un punto su quello che è accaduto in questi giorni, quindi siamo sull'attualità, su questo tetto che è stato messo nelle scuole agli alunni stranieri. E con chi ne parliamo?
1: Bene, parliamo con Susana Belendez di AIP, una cooperativa. Come tradizione, uso di questa trasmissione, noi per prima cosa, quando succede qualcosa di che ha a che fare col mondo che ci riguarda, in questo caso il mondo della scuola, noi andiamo a sentire per primi chi in quel mondo ci vive, ci lavora, ci mette le mani, nel fango, per non dire di peggio. C'è stato questo decreto razzista, a mio modo di vedere, con questi due punti in cui, che andremo poi a vedere, a capire insieme a Susana, che reale effetto hanno sul mondo della scuola italiano, che sono questo tetto del 30% e poi questa la proibizione di andare a scuola col niqab o il burka, visto che sappiamo
0: un'emergenza, è la più grande emergenza dello Stato italiano.
1: Beh, ci sono milioni di bambine che entrano ogni mattina col niqab.
0: Guarda, io ho 27 anni che lavoro a scuola, non ne ho vista una, Paolo.
1: Sei distratto.
0: No, ma poi fra l'altro, visto che era un'emergenza, ho letto proprio oggi che ancora al momento non è stata presentata nessun decreto legge, quindi talmente era tale l'emergenza che non l'hanno ancora presentato. Ricordiamo, ad oggi è il martedì, perché noi registriamo il martedì, non è stato ancora presentato, quindi propaganda?
1: Fuffa.
0: Allora, però andiamo avanti, perché proseguiamo poi l'approfondimento nella nostra trasmissione con Giacomo Gresta. Invece affronteremo il tema del convegno che c'è stato al CNL venerdì scorso, dove si è parlato, caro Paolo, di inclusione e soprattutto di superamento del sistema degli appalti.
1: Esatto, e questo lo faremo nella prima parte. Nella seconda parleremo con Susana, anzi parleremo, l'ho intervistata, quindi è una registrazione che vi farebbe ascoltare la seconda parte. Invece nella prima parte andremo a sentire Giacomo Gresta di USB Nazionale, e lo sentiremo ma solo dopo la rubrica Educa Web di Maria Rosa.
2: Educa Web. Educa Web. Incursioni nel mondo dei social, sul sociale e dintorni. A cura di Maria Rosa, di Maria Rosa, di Marco. Bentrovati e bentrovate per una nuova pillola di Educa Web. Andiamo subito su vita.it. Minori stranieri non accompagnati e rischio delinquenza. Una buona accoglienza è il primo fattore protettivo. Un articolo di Ilaria Dioguardi, come dicevamo, su vita.it. Una ricerca di natura qualitativa svolta su un campione di 80 minori stranieri non accompagnati rileva che il 10% di essi entra nel circuito della giustizia minorile. L'indagine è stata voluta e presentata da Marina Terragni, garante per l'infanzia e l'adolescenza. Gli MSNA in Italia sono circa 14.000, con un'età prevalente di 17 anni. Il 90% sono maschi. La relazione è la chiave di tutto. Laddove si creano relazioni reali, le cose funzionano. Gli ingressi in IPM di questi ragazzi sono 16 volte superiori a quelli degli italiani e quasi 6 volte più alte di quelli degli stranieri nel complesso. Per chi è passato dal SAI, il rischio di entrare nel circuito penale è 4 volte più basso. E voltiamo pagina, andiamo su wellforum.it, l'osservatorio nazionale sulle politiche sociali. Un articolo di Cristian Marino: la riforma della disabilità è un cantiere, non un monumento. Quando si parla della riforma della disabilità, in gran parte legata al DLGS 62 del 2024, il dibattito si polarizza rapidamente. Da una parte c'è chi la presenta come una rivoluzione destinata a risolvere problemi che il nostro sistema si trascina dietro da decenni, dall'altra c'è chi la considera un esercizio teorico destinato a complicare ulteriormente la vita delle persone con disabilità e di chi ogni giorno lavora al loro fianco. Una riforma non è un monumento da difendere né un bersaglio da colpire, è un cantiere e i cantieri migliorano solo quando chi vi lavora ha il coraggio di riconoscere ciò che ancora non funziona. Andiamo ora su altre economie, i diritti. Allora, dietro al calo degli sbarchi, le solite gravissime violenze delle milizie libiche. L'ufficio per i diritti fondamentali dell'agenzia Frontex ha chiuso un'indagine su un'operazione svolta dalla cosiddetta Guardia Costiera di Tripoli in acque internazionali a metà giugno di quest'anno. Speronamenti e colpi di bastone hanno calpestato il diritto alla vita e il divieto di trattamenti inumani e degradanti. Pratiche frequenti, si legge nel report. Intanto il Viminale continua a formare i funzionari libici sul controllo delle frontiere. Leggiamo un comunicato dei docenti e assistenti contro i tagli di Pisa. Tagli alle ore di assistenza, si muovono docenti, famiglie ed educatori ed educatrici. Ringraziamo tutti gli intervenuti all'assemblea cittadina di ieri, docenti, assistenti specialistici, genitori e rappresentanti degli enti cittadini, evento partecipatissimo, di vero confronto aperto e limpido. Abbiamo potuto scambiarci dati e informazioni, abbiamo esposto le gravi difficoltà che affrontano le famiglie in caso di taglio ai servizi fondamentali, abbiamo condiviso le immense criticità che stanno attraversando tutte le scuole di ogni ordine e grado della città e sono emerse proposte di nuove iniziative da attuare a breve e a lungo termine. Andiamo avanti insieme, incitano e continuiamo a fare rete. I diritti delle persone con disabilità non sono comprimibili in base alle esigenze di bilancio, non un'ora di assistenza in meno. E chiudiamo con un ultimo articolo su vita.it di Angelo Palmieri. Quando la rabbia degli adolescenti cerca un pubblico, l'aggressione sventata di Lamezia Terme, dove un ragazzo di 14 anni aveva portato un coltello a scuola per usarlo contro la sua professoressa di italiano, non è un caso isolato. Episodi simili sono accaduti negli ultimi mesi nel Bergamasco, in Sicilia e Roma. Stessa età, stessi bersagli, stesso bisogno di essere visti. Una volta un ragazzo arrabbiato si chiudeva in camera sbattendo la porta, oggi in quella camera ha in mano un telefono e lì può incontrare chi gli fa credere che il suo dolore meriti un palcoscenico. E con questo passo la linea allo studio.

0: Lennon, So Much More in Reason, pezzi che vengono da lontano, credo che abbia una quindicina d'anni sto brano. Ci tengo a citare i pezzi che mettiamo su perché ritengo che non esista welfare senza buona musica, come cantava qualcuno che abbiamo amato tanto, gioia e rivoluzione, questa è la gioia.
1: Paolo,
0: invece per la rivoluzione ti passo la parola.
1: Sì, per la rivoluzione speriamo di fare questa rivoluzione. Sentiamo se abbiamo con noi Giacomo Gresta di USB. Giacomo, sei con noi?
2: Ciao, sì, sono con voi anche per la rivoluzione.
1: Anche per la rivoluzione, grande Giacomo. Allora, con Giacomo Gresta andiamo a discutere di quello che è stato il convegno che abbiamo presentato prima, che si è svolto al CNL a Roma.
2: Il CNL
1: a Roma venerdì scorso, si parlava di inclusione ma soprattutto di superamento del sistema degli appalti. Allora, intanto Giacomo, la domanda sorge spontanea: il perché questo convegno?
2: Noi abbiamo voluto promuovere questo convegno anche un po' per rilanciare la stagione che si è conclusa lo scorso anno con lo sciopero del 18 maggio, dando un po' un nostro punto di vista all'interno appunto di un palazzo come quello del CNL, dove abbiamo lasciato le nostre relazioni e dove volevamo mettere un po' un punto su quello che è lo stato dell'arte della situazione del lavoro in appalto sostanzialmente. Ovviamente abbiamo concentrato le nostre, come si può dire, attenzioni sul servizio di assistenza agli alunni con disabilità nelle scuole, però ovviamente il tema è ovviamente molto più largo e forse è ora che finalmente si chiuda, anche se ovviamente è solo un nostro proposito, la questione della stagione degli appalti. Insomma, in alcune regioni, su alcuni campi come anche la sanità, si sta andando avanti su questa direzione, su tanti altri la strada è molto lunga e ovviamente è necessario ritornare in piazza e cominciare a scioperare. Insomma, questo è un po' il tema. I temi sono sempre gli stessi, dalla questione dell'internalizzazione dei servizi, del servizio ovviamente chiamiamo educatori ASACOM o EPAC, che a Roma hanno nel Lazio o EPAC, le tre denominazioni che vengono usate, ma il tema ovviamente di appalti in termini generali. Sono intervenute anche delle famiglie, perché ovviamente dall'altra parte, se c'è una insofferenza da parte dei lavoratori, c'è nello stesso modo un'insofferenza da parte delle famiglie che usufruiscono di questo servizio, sempre più lasciate a se stesse, sempre con meno ore. Ci sono tagli lineari, ci sono sempre aumento delle certificazioni e non conseguente aumento di budget da parte degli enti locali. Insomma, la situazione è abbastanza complicata e anche abbastanza difficile, insomma, e credo che. E poi tra l'altro siamo in piena rinnovo contrattuale.
1: Siamo sempre in rinnovo contrattuale qua, perché sì, rinnovano esatto. Contratti scaduti, quindi
2: esatto, e quindi siamo sempre con le stesse problematiche. Sicuramente dobbiamo continuare a fare pressione, non dobbiamo mollare nulla, insomma. Questo è un po' il tema del convegno: ripartire, rilanciare su una piattaforma, insomma, larga, ampia, in cui si debba necessariamente portare avanti un nuovo conflitto, ovviamente anche per l'anno in corso. Il tema, ovviamente, l'altro cardine del convegno è il tema del part-time ciclo verticale, ossia tutti questi appunto educatori ASACOM o EPAC che durante l'estate non hanno retribuzione. Insomma, questi sono i quattro punti cardine
1: che avete affrontato, immagino, in questo convegno. Bene, ovviamente l'altra domanda sorge spontanea: che cosa è uscito fuori da questo convegno?
2: Beh, ovviamente sempre buoni propositi. Il problema, diciamo che c'è stata un'assenza totale da parte dell'attuale maggioranza.
1: E questo è un segnale, perché fra l'altro ricordiamolo che questa attuale maggioranza aveva fatto delle proposte di legge prima di internalizzare al MIUR, poi ha partorito un topolino, come abbiamo detto, dove ci vogliono internalizzare i comuni, ma non si sa più nulla
2: se sarà, perché diciamo che si è intervenuto sia 5 Stelle che Partito Democratico, ci ha detto che non sono così convinti che si andrà a votazione su questa legge. Insomma, non è calendarizzata all'interno della Camera, dice: noi conosciamo il calendario della prossima settimana, ma almeno secondo me, io ho intuito, perché tante volte mi legge fra le righe, che mi sembra che non ci sia proprio intenzione. Poi dall'altro non è che c'era bisogno di una legge per internalizzare i comuni, insomma.
1: Ma c'è già, l'abbiamo sempre detto.
2: Lo possono fare chiunque.
1: No, ma poi c'è già, nel senso che se uno va a leggere attualmente come cos'è previsto, dice che i comuni possono o appaltare o internalizzare, ma continua ad appaltare, ovviamente.
2: Ma certo, ma anche perché ovviamente poi se andiamo a vedere nei bilanci dei comuni, tutto noi abbiamo fatto qui, penso non avete anche parlato negli anni passati, il tema avevamo fatto una legge iniziativa popolare, una raccolta firme insomma per portarla in Consiglio Comunale a Roma, e ovviamente è stata bocciata la nostra mozione, insomma, che era fatta da vari sindacati e dal Comitato Romano IC, però poi siamo andati, diciamo, a vedere un pochino nei dettagli. Comunque ci stanno i temi, il tema principale è che ci stanno i patti di stabilità dei comuni sul blocco delle assunzioni. Noi abbiamo fatto un calcolo poi con il direttore del personale ex 5 Stelle, oggi è passato un altro partito, che però è appena uscito, diciamo, dopo la consigliatura Raggi, che ha potuto parlare, diciamo, subito dopo, fuori dalle righe, insomma, fuori dal suo ruolo, perché era scaduto, appunto, aveva vinto poi Gualtieri, ci aveva rappresentato un po' la situazione un po' più liberamente, ci ha detto: guardate ragazzi, qua se tutto andava bene potevano essere internalizzati 80-100 lavoratori all'anno. Su 3.000 dice che ci volevano 30 anni, insomma, era una cosa ovviamente così improponibile.
1: Una propaganda. Scusa Paolo, non volevi intervenire?
0: No, volevo dire solo a Roma. Cioè, no.
2: Sì, ma in proporzione tutti i comuni uguali.
0: Appunto, no, c'è un numero.
2: Se a Roma ne possono internalizzare 100, a Bologna dove siete voi, magari 20, 15.
1: Sì, quindi creando poi anche la guerra tra poveri, perché dice, quelli sono internalizzati. No,
0: volevo dire che è una barzelletta nazionale.
2: Ma sì, ma chiaro, i comuni non sono in grado, tutto a più potrebbero le regioni, magari, ecco, forse hanno un po' più di libertà da questo punto di vista. Però io credo che non si faccia né uno né l'altro, né tantomeno al NIM, insomma. Quindi...
1: Ma allora parliamoci chiaro, nel senso che se qualcuno conosce un po' la situazione economica, i comuni sono in braghe di tela, credo che siano pochissimi i comuni che hanno qualche risorsa. Come hai detto tu, sì, forse le regioni, ma anche le regioni comunque, poi ricordiamolo, prendono le risorse sempre dall'alto, per cui è un cane che si morde la coda. Senti Giacomo, ricordiamolo che questo convegno è stato organizzato col MISAC, ecco, come mai questa alleanza ormai consolidata tra USB e MISAC?
2: Beh, è un'alleanza, diciamo, è nata come un'alleanza di scopo sostanzialmente, nel senso che ha uno stesso obiettivo, sia l'internalizzazione all'interno dei ruoli pubblici, insomma, quindi nasce da lì, nasce da una visione uguale rispetto alle cose del settore. Abbiamo aperto una prima interlocuzione e poi stiamo continuando nel rapporto unitario, insomma, che penso che sia la cosa migliore, insomma, da questo punto di vista.
1: Sì, un movimento che comunque ha seguito passo passo l'evoluzione di queste leggi, sia la prima con l'internalizzazione al MIUR, sia la seconda col DDL modificato. Giacomo, per concludere...
2: Diciamo che nasce proprio da quello un movimento, poi aveva una sua natura all'inizio, poi ha cambiato profondamente, non so quanto lo conoscete nel suo interno, insomma c'era...
1: No, ma noi abbiamo seguito col MISAC, abbiamo avuto anche qualche scontro e diciamo che adesso ovviamente hanno cambiato posizione, ne siamo contenti perché insomma effettivamente forse si erano fatti abbagliare un po' dalle prime leggi, però...
2: Beh,
1: insomma...
2: c'era una dirigenza anche abbastanza ben definita, diciamo che fa di noi, insomma...
1: No, ma ce lo ricordiamo bene perché li abbiamo anche intervistati, quindi ce lo ricordiamo benissimo, però per carità, tanto di merito a un movimento che è riuscito ovviamente a cambiare idea e a posizionarsi su altre posizioni. Giacomo, per concludere questa intervista, come si intende procedere nella lotta?
2: Beh, noi abbiamo già fatto uno stato di agitazione con USB, abbiamo lanciato uno stato di agitazione del settore, ovviamente non abbiamo ovviamente avuto risposta da nessuno, probabilmente non se ne è accorto neanche nessuno, e noi andiamo verso un nuovo sciopero. Che va verso l'organizzazione del nuovo sciopero, pensavamo per metà ottobre, forse siamo più pensati verso novembre, anche perché come sapete bene c'è tutta la legge antisciopero 146/90 che ci impedisce di scioperare in determinati momenti, si stanno cominciando a, per fortuna, io a Dio vorrebbe dire, ci sono una serie di scioperi programmati, l'USI il 30, ci stanno un altro sciopero, lo sciopero generale il 4 di base, il 4 dicembre, insomma, si comincia a creare un calendario di scioperi, quindi bisogna stare inserite bene perché come sapete non si può fare sciopero 10 giorni prima, 10 giorni dopo, un altro sciopero di altra categoria. Insomma, è un po' sembra facile a volte perché la
1: è un puzzle, è un puzzle.
2: Facciamo sciopero, sì ragazzi, pare semplice, ma a volte è complicatissima perché ovviamente la legge
1: no, però poi sciopero, dico anche la, diciamo anche la nostra, Giacomo, ok, facciamo sciopero, ma poi è importante partecipare, mobilitarsi e scendere in piazza, perché gli scioperi servono a questo, ricordiamolo sempre.
2: Sì, servono a scendere in piazza, perché qui la situazione è per chiudere il tema più grosso che non abbiamo nominato per niente, ma è un tema centralissimo che noi non possiamo dimenticare, che qui i soldi per sociale, la sanità, per l'istruzione, scordiamoci, i soldi vanno per la guerra,
1: esatto.
2: Vanno per le guerre, vanno per le bombe nucleari, missili, droni, l'intelligenza, ma di spese sociali non se ne parla proprio dentro la gente di governo, insomma. Quindi noi invertiamo la rotta, ma siamo noi, se ce lo aspettiamo da centrosinistra o da centrodestra, scordiamocelo proprio. Qui
1: è dal basso che deve partire questo, siamo d'accordo.
2: Se non siamo noi come liberi cittadini, liberi abitanti di questo paese, che ci contrapponiamo alle politiche liberiste dei governi che sta a terno, che siano di sinistra, che siano di destra, noi qua facciamo la fine del popolo,
1: sì,
2: insomma.
1: Perché ricordiamoci che poi a qualcuno la democrazia può dar fastidio, perché democrazia significa mobilitarsi, significa contrastare, e quindi dobbiamo difendere la democrazia e dobbiamo scendere in piazza. Giacomo, noi ti ringraziamo tantissimo, ovviamente ci sentiremo più avanti quando ci sono novità, e buona lotta.
2: Sarà quando sarà in occasione che lanceremo questo sciopero, ovviamente lanceremo anche un'assemblea nazionale aperta a tutti. Ben venga, insomma, chiunque, anche tu, voi stessi, o per radio volete dire, insomma,
1: noi ci siamo sempre, siamo sempre qui
2: in tutte le forme che avete, che volete,
1: assolutamente. Giacomo, ti ringraziamo ancora, buon lavoro, ciao.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17:30.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
5: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
6: Signore e signori, il welfare è sparito. I nostri contatti. Per chi volesse scriverci potrà farlo inviando una mail a educatoriuniti2011@gmail.com. Tutti i nostri aggiornamenti e le info sulla nostra pagina Facebook e Instagram Educatori Uniti Contro i Tagli. I podcast, i video e le interviste li potrete trovare nella community di rss.com, su Spotify e sul nostro canale YouTube, al quale vi chiediamo di iscrivervi e di lasciare un like. Grazie.

0: se sono sommati questi, benvenuti e benvenuti alla seconda parte di Signore e Signori, il welfare è sparito. Sì, loro sono i Laiba da Lubiana, che sono usciti con questo lavoro incredibile, musica discoteca, di disco music, non proprio nelle loro corde, ma nelle loro corde c'è di tutto, e quindi ci prendiamo anche questo. Avevamo detto in sede di presentazione della puntata che avremmo affrontato questo famoso decreto del 24 settembre scorso, in cui in qualche modo si attaccava le milioni di ragazze e di bambine che coi burka e i niqab ogni mattina entrano nelle nostre scuole, non facendosi riconoscere, e si metteva un tetto al 30% nelle classi, al 30% di alunni stranieri non italofoni. E noi siamo andati, come uso di questa tradizione, a sentire chi invece in quelle classi proprio ci vive sempre, ogni giorno. Abbiamo sentito Susana Belendez, che poi tra l'altro è stata, come dire, un ritorno, perché c'ha già, in qualche modo era già venuta a trovarci, perché lei si occupa di integrazione scuole da tantissimi anni, della cooperativa AIPI, acronimo di Agire Insieme per l'Intercultura, una piccola cooperativa, ma vera cooperativa, come me non ce ne sono più tante, che si occupa appunto di interventi educativi, interculturali e di inclusioni sociali, con un focus specifico sull'accoglienza e la scolarizzazione di minori e famiglie con background migratorio. Lei è una delle grandi anime di AIPI e da tantissimi anni nelle scuole di questa città si occupa di questi temi e lavora con le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi delle scuole, anche vicepresidente di AIPI, e noi siamo andati a sentirla. Allora, Susana, sto decreto è uscito il 24 settembre, caldissimo direi, diciamo, due sono i punti focali del decreto: il tetto del 30% per studenti stranieri non italofoni e questa cosa iperrivoluzionaria che impedirà alle persone con niqab e il burka di entrare nelle nostre scuole. Allora, la prima domanda secca proprio è: fuffa, propaganda politica pura, o inciderà veramente sulla vita di alcune persone, delle persone che poi tu e la tua cooperativa seguite?
1: Allora, secondo me è propaganda, perché è stata detta anche in un contesto di propaganda, e il decreto è nato dopo, nel senso che non c'era questa urgenza nel farlo. Inciderà non per il fatto che cambierà qualcosa, perché non ci sono più del 30% di non italofoni nelle scuole italiane, e non entrano a scuola bambine con il burka o col niqab. Però sicuramente avrà un'incidenza psicologica sui bambini, perché sentirsi sempre rifiutato e usato e etichettato come straniero è una cosa che non aiuta sicuramente all'inclusione.
0: Ecco, anch'io pensavo la stessa cosa, che avrà un'incidenza di tipo culturale, cioè, come dire, aggraverà, no, la narrazione dominante, per cui lo straniero deve essere mandato via, bisogna ostacolarlo in tutti i modi, bisogna renderli, anche perché ti dico, poi alla fine la cosa, ho letto questi giorni sui giornali, la cosa che tirano fuori di più, in particolare la CISINT, che è sindaca di Monfalcone delle mie parti, cosa di cui ovviamente non andare particolarmente fieri, e queste quattro ragazzine a Monfalcone col niqab, tirano fuori sempre le stesse quattro, che peraltro hanno già detto che diranno: vabbè, se avete fatto sta lese verremo senza niqab. Quindi c'è proprio il dato che è veramente un attacco razzista puro, che non va in qualcun modo, di cui non gli interessa niente, no? Io ti volevo chiedere un commento su un altro punto di questo decreto, che io credo sia anticostituzionale, no? Voi avete a che fare con le ragazze, ma avete a che fare anche con le famiglie, cioè il fatto che tu obblighi i genitori a imparare l'italiano, è un obbligo, l'ho letto, mi sono scaricato il decreto. C'è una multa fino a 1000 euro perché si rifiuta di partecipare a cose di alfabetizzazione e integrazione linguistica. Vorrei un tuo commento, per me è anticostituzionale, ma comunque volevo un commento, tu che conosci queste persone, queste mamme soprattutto.
1: Allora, rispetto a questo, secondo me anche questo sì, è anticostituzionale. E ti dirò di più, che stranieri vuoi obbligare a parlare l'italiano? Perché in quello che è stato detto domenica è chiaro che non si rivolgeva a tutti gli stranieri, perché mettere dietro a straniero che proibisci anche il niqab e il burka significa che tu ti stai indirizzando a un tipo di straniero e tu stai dicendo al tuo elettorato: io non voglio musulmani. Io su quello sono sicura. Per cui sicuramente tu metterai i genitori nella condizione di tornare a avere paura, perché non essere italiano, non parlare la lingua ti fa già fragile. Non credo che possano fare niente, perché non si può fare una multa perché io non imparo una lingua.
0: Perché uno non si iscrive a un corso, deve essere multato, cioè.
1: C'è un'altra cosa, non ci sono corsi in Italia per tutti, perché io ho letto che 30.000 persone sono in attesa di poter fare un corso, per cui se tu non metti le risorse per far andare tutti a fare i corsi, tu non puoi pretendere che io frequenti un corso. E l'unica cosa che non si dice mai è mettere risorse, si dice solo proibiamo, diamo delle multe, escludiamo, ma non c'è mai una visione, una prospettiva per dire tocca investire, perché sicuramente siamo in un momento di cambiamento della società, ma un cambiamento che non è di oggi, per cui non è neanche una cosa urgente, è da 25 anni che succede. Io sono 25 anni che faccio questo lavoro e a Bologna ho visto come piano piano sono aumentati i bambini di origine straniera, che non vuol dire non italofoni, nelle scuole di Bologna. Però, nel senso, non ho mai visto qualcuno che abbia deciso di innovare la scuola e di cambiare qualcosa per dire abbiamo una nuova società davanti e con questa dobbiamo lavorare, perché la scuola è in forte sofferenza, ma non per gli stranieri, è in forte sofferenza per tanti altri aspetti, si aggiunge quel pezzettino. Per cui farlo con dovete frequentare le scuole, e poi cosa cambia? Un genitore mi va a fare un corso di italiano, ci mette 10 anni, 8, 5 a imparare la lingua, perché è dimostrato che passano 5-6 anni fin quando tu diventi pienamente italofono, e dipende anche dal tuo background culturale, non solo dalla provenienza. E nel frattempo come vogliamo dimostrare che ha imparato la lingua o non l'ha imparato? Nel frattempo noi dobbiamo lavorare con i bambini. Volevo dire un'ultima cosa, ho trovato molto brutto, e lì è dove io dico che è propaganda, dire che il bambino italiano si sente accorralato, si sente messo da parte in una classe. Siamo sicuri che il bambino che si sente messo da parte, secondo me, era indirizzato al suo elettorato per dire lo straniero non passa, e come hai detto anche tu prima, per dire vediamo che riesce ad essere più razzista.
0: Anche perché, aggiungo una nota mia personale, io credo che dei corsi di alfabetizzazione abbiano assai bisogno anche gli italiani figli e genitori, perché parliamone su come è stata ridotta la nostra lingua negli ultimi anni, altro che stranieri, l'abbiamo ben distrutta noi con le nostre mani. Ascolta Susanna, i pochi minuti che ci restano, volevo cestinare il decreto e chiederti invece che cosa fate come AIPI nelle scuole.
1: Noi come AIPI nelle scuole entriamo per fare i corsi di italiano ai bambini neoarrivati sul territorio. Neoarrivati sul territorio sono i bambini che sono arrivati da meno di 2 anni sul territorio italiano e non parlano la lingua. Però noi come AIPI lavoriamo anche all'interno di socio-educativi, dove troviamo molti ragazzi di seconda generazione, e noi diciamo ci teniamo molto a fare un lavoro, come dicevi tu, sulla lingua, sulla parola, sulla capacità di esprimersi, perché come dico io non è solo la povertà lessicale, non è solo patrimonio degli stranieri, ma è patrimonio di tutti. E noi siamo convinte che con il nostro lavoro, sia nei socioeducativi, sia la mattina quando facciamo L2, è molto importante educare i ragazzi a esprimersi bene, ma anche a esprimere un pensiero critico, che non è più richiesto oggi.
0: È vero, giustissimo. Ascolta, e invece una mappatura, adesso io non ricordo bene quali scuole battete, quali quartieri in questa città, no? Ma una mappatura della situazione attuale bolognese nelle scuole, cioè i quartieri, un po' la situazione. Tu dicevi in apertura di intervista che il problema del 30% qui non si pone, no? Però ci sono delle zone in cui, come dire, c'è più bisogno di voi, c'è più bisogno di gente che lavori per l'inclusione, per armonizzare la multiculturalità, la pluralità.
1: Ci sono quartieri a Bologna come San Donato, San Vitale o anche il Navile, la Bolognina, dove sicuramente c'è da fare un lavoro per l'inclusività. C'è da dire una cosa, che non sono i quartieri dove arrivano più neo arrivati, sono molto accoglienti come scuole, ma sono i quartieri che presentano più culture che convivono dentro in un'aula scolastica. Per cui sono quartieri dove sicuramente hanno ragazzini, bambini non italofoni, non ancora italofoni e ragazzini italofoni, per cui lì va fatto un grosso lavoro per far partecipare tutti e dare a tutti le stesse opportunità, che non vuol dire che siamo tutti uguali, ma mettere tutti in condizioni per poter raggiungere gli stessi obiettivi. Ci sono quartieri a Bologna, e lì andiamo verso i Colli, dove sono ancora poco toccati da questa cosa, perché forse gli arriva uno studente neo arrivato, ma tutti gli altri sono soprattutto italiani. Ma sono scuole dove neanche i miei figli andrebbero, perché lì, nel senso, devi essere economicamente, nel senso,
0: agiato.
1: Per cui diciamo, nel resto di Bologna tu trovi bambini che hanno soldi, che non hanno soldi, che vengono da fuori, che non vengono da fuori, e lì si fa l'inclusione, perché la grande forza della scuola italiana è includere dal figlio di chi non ha niente fino al figlio del medico all'interno della stessa classe.
0: Sono pienamente d'accordo. Ascolta, hai 2 minuti, un minuto e mezzo, per fare la parlamentare e dirmi cosa faresti tu, cioè una cosa secondo te che andrebbe fatta, il tuo decreto, chiamiamolo così, per migliorare l'inclusione per degli studenti che mi rivolgo soprattutto ai neoarrivati, no? A quelli che arrivano, ai ragazzini che arrivano senza nessun rudimento della lingua. Tu che cosa farei? Il tuo decreto contro quello di cui abbiamo parlato prima.
1: Allora, visto che la scuola italiana ancora oggi si basa molto sulla conoscenza della lingua, perché qualsiasi materia che viene affrontata a scuola richiede la conoscenza della lingua, e visto che valuta ancora molto in base alla lingua, a come si scrive e non a che cosa si scrive, io aumenterei molto molto le ore di italiano per questi ragazzi, e lo farei molto strutturale ormai, e organizzerei la scuola in modo tale da poter accoglierli e insegnare l'italiano a tutti questi ragazzi. Un'altra cosa che io farei è far più piccole le classi, o fare classi aperte dove i gruppi si possono rimescolare in base ai bisogni. E se lo pensi, è molto curioso, quando per esempio a Bologna aumentò l'immigrazione, io mi ricordo che era dal 2006 in poi si cominciavano sempre a vedere di più, cosa fecero i governi? Togliere le compresenze, che erano quella grande cosa che aveva la scuola primaria, perché le classi potessero essere fatte più piccole e poter seguire più accuratamente ogni studente. Senza risorse e senza un ripensamento e un aumento delle ore di italiano in generale ai bambini che arrivano da altri paesi, penso che tutto l'altro siano parole al vento.
0: Perfetto, Susanna, non mi resta che dirti che se ti candidi ti votiamo, noi di Radio Città Fucico ti votiamo, e ovviamente ringraziarti e farti buon lavoro. Ridò la linea allo studio.

0: Siamo ormai, diciamo così, nel rush finale. Lui era Roberto Colella, un disco che è uscito quest'anno, C'è sta sempre una via, Tutto cuore mio, insomma, un disco napoletano, in napoletano, che secondo me più di altri coglie l'anima, la grande anima che ci ha lasciato in eredità il grandissimo Pino Daniele, per cui ve l'ho fatto ascoltare con grande grande piacere. Rosa, anche oggi
1: siamo arrivati alla conclusione, caro Paolo, siamo arrivati alla conclusione, una puntata interessantissima. Siamo rimasti un po' sull'attualità, affrontando il tema del tetto agli stranieri nelle scuole e anche sentendo quello che è stato che è successo venerdì scorso al CNEL, giusto?
0: CNEL.
1: E quindi insomma rimaniamo sull'attualità. La prossima settimana torneremo ancora sull'attualità, siamo lì, siamo sul pezzo, affronteremo altri temi, non spoileriamo nulla, seguiteci sui nostri social, però insomma affronteremo tantissime cose, anche l'internalizzazione, vi daremo aggiornamenti. Oggi qualche cosa è uscita, Paolo, insomma una legge che a quanto pare, tanto per cambiare, è finita un po' nel cestino.
0: Allora io adesso quando ci diranno ma e Bibiano e le foibe, noi diremo e la Bucalo,
1: ricordiamola che noi la Bucalo l'aspettiamo sempre, lei l'ultima intervista ce l'abbiamo, ogni tanto ce l'andiamo a risentire e dice no, io ci metto la faccia, ci sono sempre,
0: non ci ha messo neanche la voce,
1: non ci ha messo,
0: ma anche perché lei aveva promesso vari motivi, non solo aveva detto, aveva ufficialmente, cioè pubblicamente in Senato, Camera, non so mago dov'è, aveva festeggiato apertamente un giorno storico per i servizi di questo scolastici di questo paese, tutto. Io veramente noi
1: Paolo, che devo dire, siamo qua, poi ognuno si fa i suoi conti, giustamente
0: ognuno si fa i suoi Paolo, ma solo che lei se li fa bene,
1: loro se li fanno benissimo, perché ricordiamo che questi prendono insomma uno stipendio abbastanza congruo. Allora Paolo, siamo arrivati alla conclusione, salutiamo come sempre i nostri radioascoltatori, un abbraccio, e le nostre radioascoltatrici a cui va un abbraccio circolare, nuovo saluto alla nostra redazione, io ti saluto.
0: Io parto con Una notte che arriva di Nada e con questa ci facciamo un ponte per giovedì prossimo, sempre qui sui 103.1 di Radio Città Fushiko. Nada.

com'è questo canto di nuova fattezza intonato da Marie? Tutto trine e merletti, gli uccellini cantavano, tutto che viene dipinto come delicato, ornamentale e sufficientemente privo di vita da soddisfare la marchesa. Ma Sulpice è incapace di assistere senza reagire a quella metamorfosi innaturale e comincia a insinuare nella romanza il ritmo del rataplan, il richiamo del reggimento. E Marie, che è rimasta la ragazza di sempre, anche sotto tutto quel taffetà di vestiti e buone maniere, abbandona progressivamente l'eleganza artificiale del salotto e torna a cantare con l'impeto di una vivandiera. Una scena musicalmente intelligentissima, perché due mondi si contendono alla voce della protagonista. Da una parte la romanza aristocratica, tutta levigata e composta, dall'altra il canto militare, che è irruente ed è vitale ed è soprattutto familiare a lei. La marchesa pretende che Marie canti come dovrebbe essere, ma Sulpice le ricorda chi è davvero, e per qualche minuto Marie sceglie se stessa. Poi la comicità della scena lascia presto il posto alla solitudine, perché quando la marchesa e Sulpice si allontanano, Marie rimane sola e comprende con tanta chiarezza che tutti i privilegi dei quali è circondata non le hanno restituito nulla di ciò che ha perduto. Ed ecco qua allora che canta Parleran e parle plus lance, un'aria che descrive per quanto il rango e la ricchezza possono abbagliare gli occhi, non possono colmare un cuore dal quale siano stati strappati amore, libertà e senso di appartenenza. La musica abbandona il passo di marcia, si raccoglie in modo più intimo e malinconico. Ora questa ragazza non canta per sedurre, non deve dimostrare niente a nessuno, per divertire, per sfidare la marchesa, canta perché ha bisogno di riconoscere la verità del proprio dolore. Ascoltiamo Parleran e Parle plus lance.

E Donizetti, nel momento di massima tristezza, fa scoppiare, fa irrompere la commedia di nuovo, fa irrompere il reggimento. I soldati invadono il castello con Tony alla testa, travolgono il silenzio e le convenzioni e anche l'arredamento, e Marie ritrova tutti i suoi padri adottivi. La musica torna a respirare e a sorridere. Tonio chiede nuovamente alla marchesa la mano di Marie, poi riceve un rifiuto, e perché non è aristocratico. A questo punto però la verità che la marchesa ha custodito per anni non può più rimanere nascosta. Marie non è sua nipote, come aveva inizialmente dichiarato, è sua figlia, nata dall'amore segreto con il capitano Robert. Per paura dello scandalo e delle conseguenze sociali di una relazione ritenuta sconveniente, la donna aveva, la madre dell'anno, abbandonato la bambina, che poi era stata ritrovata allevata dal 21° reggimento. Qui il conflitto dell'opera si fa molto sottile. Quando Maria apprende finalmente la verità, decide di obbedire perché non vuole infliggere altro dolore alla madre appena ritrovata. Arrivano tutti gli invitati del matrimonio, la duchessa di Krakenthorpe, il contratto viene preparato, la società elegante si dispone intorno alla povera ragazza e niente, tutto sembra pronto per questo sacrificio rituale della felicità. E proprio mentre Marie sta per firmare, il reggimento irrompe nuovamente nella sala e gli aristocratici apprendono che la futura duchessa è stata una vivandiera, una ragazza cresciuta fra i soldati, che lavorava, che cantava canzoni militari e a vivere senza etichette, scandalo supremo. Marie non rinnega il proprio passato e racconta pubblicamente ciò che i soldati hanno fatto per lei. Il matrimonio aristocratico viene annullato perché la marchesa comprende che conservare una figlia non significa possederne il destino, e quindi Marie potrà sposare Tonio. E qui l'opera si chiude con Salut à la France, un rondò brillante e trascinante nel quale la protagonista, il coro e tutta la scena ritrovano la luce simultaneamente. Donizetti si concede un finale semplicemente felice e ci regala una festa. Ascoltiamo insieme Salut à la France.

Si conclude così la vicenda di Marie, figlia non soltanto di una madre ritrovata, ma di un intero reggimento. E un confine tra due mondi, tra il sangue e l'affetto, tra l'origine e l'esperienza, e al di là delle marce, dei nove do e di petto e gli irresistibili meccanismi comici, il messaggio più moderno della fille du régiment è che nessuno dovrebbe essere amato a condizione di diventare qualcun altro. Ricordatelo anche voi, l'opera insegna sempre dei messaggi universalmente riconosciuti e validi in tutte le epoche. Qui da Saltiamo in Aria è tutto, salutiamo Marie, Tonio, il glorioso 21° reggimento e il beino melomane, con la certezza che quando...

da Los Angeles a Londra, la formazione dei Rip Magic che abbiamo già trovato nella precedente edizione di Sniffing Glucose con Five Words, che era tra l'altro precipitato alla nostra attenzione dal fatto che era prodotto da James Murphy dell'LCD Sound System, e non a caso la formazione londinese va a pubblicare il primo album fra un paio di settimane su DFA Records, album che si chiamerà 1, 2, 3. Peculiarità dei Rip Magic, che è un quartetto formato da Marco Pini, formazione inglese anch'essa già programmata nella nostra trasmissione, dei Sorry. I Rip Magic si presentano in sostanza come una rock band ma senza chitarre. Il loro suono mette insieme batteria, basso, suonati dal vivo, sintetizzatori, elementi di dub, elettronica, hip hop, insomma sembra una gran confusione, in realtà tutto trova uno sfogo molto, molto lineare e anche molto emotivo per certi versi, una dimensione cinematica e atmosferica che però non perde di vista una certa fisicità e la pista da ballo. Questo pezzo, che è uno di quelli che è andato ad anticipare l'uscita dell'album, che si chiamerà 1, 2, 3, si chiama Stadium Drive e colpisce proprio per questo crescendo abbastanza interessante, anche abbastanza coinvolgente. Questi sono Rip Magic, dal loro nuovo album in uscita tra poche settimane.

E torniamo a Los Angeles, da dove arrivano già Drop. La band nasce qualche anno fa, nel 2024, ma i quattro componenti della formazione non sono degli esordienti, arrivano tutti da altri gruppi, da altri progetti, da anni passati nella scena DIY appunto di Los Angeles. Roman Zangari, il cantante, lo dice senza troppi giri di parole parlando di questo disco: passi anni a seguire il successo, poi quando finalmente succede qualcosa ti accorgi che sei ancora al verde e che nessuno ti garantisce niente. E infatti Secret to Spare è un album che non parla tanto di arrivare da qualche parte quanto di rimanere a galla in qualche modo e di provarci, anche se va detto musicalmente i riferimenti sono molto più luminosi. Parliamo di Lemonheads, di Sugar, di Bob Mould, del power pop, dell'alternative rock degli anni 90, e The Line, la canzone che abbiamo scelto quest'oggi, ha proprio quel jangle brillante dei migliori Lemonheads. Questi sono i Jaw Dropped con The Line, Secret to Spare è invece il titolo dell'album.

Restiamo negli Stati Uniti, ma ci spostiamo un pochino più a nord, sempre sulla costa ovest, vale a dire nella città di Portland, storicamente luogo molto molto presente nella vita culturale e artistica degli Stati Uniti. Storico è anche il nome che torna sulle scene improvvisamente all'inizio dello scorso mese di settembre, quello dei Thermals, formazione a tre che si era sciolta 10 anni fa con l'uscita di un ultimo album chiamato We Disappear, e che è tornata anche se solo nella presenza di un unico membro dei tre. Non sappiamo, poi non c'è dato sapere se ha altri ad accompagnarlo. Di sicuro Katie Foster, che era il suo alter ego all'interno dei Thermals, non è presente, ha dato comunque la sua piena autorizzazione affinché venisse usata la vecchia ragione sociale appunto della band. Under Crashing Rain è il titolo del disco, uscito come autoproduzione per una piccolissima etichetta, mentre in precedenza pubblicavano dischi per la Sub Pop, ricordiamolo. Il suono rimane in grosso modo quello che già conoscevamo, piuttosto luminoso, un po' punk, veloce, elettrico, molto molto teso e ritmato. La canzone che era stata scelta poi come singolo principale prima dell'uscita del disco, che come dicevamo è già fuori da un mesetto comunque, è questa Spirit Collectors, loro sono Thermals.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Radio Città Fujiko, questa Sniffing Glucose, secondo segmento della trasmissione dedicato tradizionalmente alla riscoperta o quantomeno alla celebrazione di un determinato disco, un determinato momento storico, e questo pomeriggio si va in Inghilterra.
1: Si va in Inghilterra con uno dei gruppi e dischi soprattutto capisaldi del Britpop, ma probabilmente il disco meno Britpop di tutti quelli che uscirono all'epoca, perché questo è l'album di debutto dell'Elastica.
2: Sì, questo fine settimana Rough Trade pubblica la nuova deluxe edition di Elastica, il debutto, come diceva Arturo, omonimo della band di Justin Frischman, uscito originariamente nel marzo del 1995, un disco che in quel momento sembrava perfettamente dentro il Britpop, ma che a riascoltarlo oggi suona come una piccola grande anomalia rispetto a quella scena inglese di allora, perché mentre intorno si guardava tantissimo ai Beatles, ai Kings, ai Jam, a Bowie, a tutta una certa idea molto britannica di tradizione pop, gli Elastica invece prendevano un'altra strada, pezzi velocissimi, chitarre secche, melodie immediate.

0: che magari c'era qualcuno che conosceva già Trigger, la ramba degli Wire, dicevano questa è una cover, è la stessa canzone, invece no, perché non era una cover, però il riff di chitarra era veramente rubato a piene mani da quel disco lì. Poi l'Elastica, tra l'altro, in quei giorni furono anche accusate un po' di questa cosa qua. Una canzone addirittura comporta i crediti degli Stranglers, perché anche quella poi ricordava praticamente.
1: Sì, sì, ma sì. Infatti che la connessione tra Connection e Trigger Ramba è quella più palese, più esplicita, però in realtà ce ne sono altre due, Line Up, che riprendeva I Am the Fly dei Wire, o comunque somigliava molto a I Am the Fly, anche in questo caso dei Wire, e appunto, come dicevi tu, Cesare, Waking Up, che era. Insomma, in qualche modo ricalcava la No More Heroes degli Stranglers, tant'è che dopo, appunto, in seconda battuta hanno dovuto in qualche modo riconoscere i crediti anche alle band. Loro del resto non è che ne facessero mistero, ovviamente non potevano sbandierarla così tanto la cosa, perché però si fossero ispirate soprattutto per certi riff di chitarra a quei gruppi lì non era un mistero, e ovviamente né per chi ascoltava, che conoscendo le basi ovviamente faceva presto a rintracciare gli originali, che per le due ragazze, poi in particolare Justin Frischman e l'altra, la chitarrista di cui adesso mi sfugge il nome, comunque,
0: Donna Matthews.
1: Esattamente, i due motori un po' della band.
0: Sì, diciamo che era un confine tra omaggio, citazione e plagio che era, ecco, piuttosto elastico, per non fare giri di parole.
2: Sì, l'operazione dell'Elastica era praticamente questo: prendere il linguaggio del post-punk, alleggerirlo, renderlo fisico, pop e radiofonico e portarlo nel mainstream del rock del 1995. È un'operazione che riuscì perfettamente, perché fu un grande successo. L'album arrivò ai primissimi posti delle classifiche, che erano in quegli anni dominate da Oasis, Blur, Pulp, insomma, sappiamo la sacra trinità del Britpop britannico, però andando a pescare a piene mani nella tradizione di un certo new wave post-punk inglese, e non solo, perché anche le Blondie era sicuramente una delle formazioni che in termini di ispirazione hanno influenzato sicuramente la formazione di Justin Frischman.
1: Sì, un disco questo di esordio che poi è rimasto un po' un unicum, perché è vero, nella loro carriera, è vero che poi ne seguì un secondo a 5 anni di distanza, The Menace, che però era un'altra storia e risentiva sicuramente del logorio per la band, che è il logorio derivante.
0: Era cambiato
1: anche
0: il mondo, probabilmente.
1: Era cambiato il mondo musicalmente. Loro poi all'interno ebbero svariati litigi e discussioni, anche qualche problema purtroppo di tossicodipendenza. Ricordiamo poi anche il fatto che uno dei motivi per cui finirono, oltre alla musica, finirono sulle prime pagine dei giornali, anche scandalistici, fu la relazione tra Justin Frischman e Damon Albarn dei Blur, che erano appunto per un certo periodo furono compagni nella vita e chiaramente erano proprio la coppia del Britpop per eccellenza.
0: Sì, diciamo che una cosa molto positiva della band, secondo me, è anche l'immagine che avevano, perché si sono presentati come una girl band, no? Erano tre ragazze e un ragazzo, Justin Welch, che tra l'altro suona la batteria tuttora, mi pare con i Jesus and Mary Chain, va in tour ancora adesso, e niente, dicevo appunto questa idea di girl band. Ricordiamo che il Britpop era un ambiente parecchio maschile, no? Anche come idea, come immagine, molto pub, calcio, testosterone, no? E invece loro si presentavano con questa immagine quasi androgena, il loro modo di giocare appunto con questa parte di immagine era una piccola deviazione rispetto alla norma, e ricordiamo che il disco funzionò in maniera enorme, no? Perché diventò il debutto venduto più velocemente nel Regno Unito all'epoca, superando in quel momento persino il primo album degli Oasis. È un primato che sarebbe poi durato per parecchi anni, fino all'arrivo degli Arctic Monkeys, per dire che ebbe

0: però veramente un'influenza non solo in ambito indie ma proprio a livello di mainstream, tant'è che Justin Frischman diventò poi anche un po' un personaggio da gossip, no? Perché si parlò di questa relazione prima con il cantante dei Suede e poi con Damon Albarn de Blur, e quindi vennero fuori anche qui questi aspetti.
1: E che fine ha fatto adesso Justin Frischman? Lo volete sapere? Vi siete documentati? Sì. O ve lo racconto io?
0: Lo sappiamo, è diventata, io dico solo che è entrata in uno di quelli che ho imparato appunto facendo un po' di ricerca, essere un punto di riferimento, che c'è questo specie di catalogo di sito internet che raccoglie i 1000 pittori più influenti al mondo, e lei è entrata anche lì e quindi fa la sua vita da artista a San Francisco dipingendo e non avendo più nulla a che fare con la musica. Ho detto bene?
1: Hai detto bene, sposata peraltro con un professore universitario, quindi proprio tutta un'altra vita, pur rimanendo appunto nel mondo dell'arte, insomma, dalla musica alla pittura, però insomma si è rigenerata sicuramente, insomma, ha trovato una seconda vita.
0: E cosa dire del disco invece? Perché io riascoltandolo per prepararmi alla trasmissione anche l'ho trovato parecchio invecchiato, no? Anche se poi rimangono questi singoli che si capisce ancora oggi che hanno un impatto decisamente importante, però a livello di suoni, insomma, forse ci siamo abituati ad altre cose ormai.
1: Ma sì, è invecchiato. Allora, secondo me a livello, se parliamo di se stiamo a livello album e non canzoni, è invecchiato abbastanza male tutto il Britpop, anche se questo se loro si tiravano fuori dal Britpop, perché ci sono dei grandissimi singoli e tanti grandissimi singoli nel Britpop in generale, ovviamente da Oasis, Blur, Pulp, Happy Mondays, ma anche gruppi minori, gruppi più piccolini, penso ai Farm, che ne so, e tantissimi grandi singoli, ma di album che poi reggono, hanno retto il peso degli anni, non ce ne sono tanti. Nel loro caso c'è anche l'aggravante che andando a riferirsi un po' a quel mondo del fine anni 70, inizio anni 80, da un punto di vista di suoni, quindi al mondo del post-punk di cui parlavamo prima, new wave, post-punk, hanno il peso di tantissimi altri gruppi che poi negli ultimi anni sono andati a parare da quelle parti, e quindi ci si perde, si diluisce un po' quello che in quel momento poteva essere una novità, perché comunque il riferimento di tutto il mondo Britpop era da un'altra parte, era appunto ai Beatles, ai Kings, all'Acid House per i versanti della Sienda e quant'altro, e loro erano un po' una piacevole anomalia, e alla luce di quello che è venuto dopo probabilmente sentono sulle spalle il peso anche di tutto quello, al netto dei singoli che, come dicevi tu Cesare, ancora oggi sono delle hit assolute.
0: Questo è il primissimo che hanno pubblicato, Stutter, sono le Elastica.

ci sono canzoni che funzionano come fotografia di un'epoca e altre che a distanza di 30 anni permettono di capire quell'epoca meglio di qualsiasi fotografia. In Betweener degli Sleeper appartiene a questa seconda categoria. Accostarlo oggi alla ristampa di Elastica non significa aggiungere un altro titolo a questa colonna sonora ipotetica del Britpop, ma significa rimettere in relazione due dischi nel 95 che erano nello stesso, diciamo, nella stessa arena, ma occupavano uno spazio culturale anche molto differente. Mentre gli Elastica, come abbiamo detto, prendevano il rock alternativo e lo sottoponevano a un processo di sottrazione, di recupero di certi suoni molto al di là del Britpop classico, Sleeper invece, che incidevano il loro primo disco, Smart a gennaio del 95, perciò solo due mesi prima dell'uscita dell'album dell'Elastica, ma senza il successo ovviamente della formazione di Justin Frischman, prendevano il materiale di chitarra, batteria e lo bagnavano un po' nella melodia. Il titolo della canzone In Between allude infatti a una condizione intermedia che si riflette anche per quanto riguarda i suoni, un senso di appartenenza incompleta, questa esperienza della periferia britannica, una generazione alle prese con dei sogni che non erano necessariamente destinati a realizzarsi, ad avere successo. Una canzone però in un tipo di suono che accumulava molti lati interessanti, perché non era pop, non era post-punk, c'era chitarre fuzz, armonie leggere, melodie che si appiccicavano addosso, ma allo stesso tempo sempre un angolo o comunque una dissonanza che li rendeva abbastanza anomali rispetto a uno dei due filoni. Collocati un po' in mezzo, un po' in betweener veramente, come un tipo di generazione che non si riconosceva esattamente né in una, né in un senso né in un altro. Mi viene da citare anche la serie televisiva In Betweeners, che arriva una decina di anni dopo, ma che rendeva molto bene anch'essa questa sorta di generazione britannica che non trovava bene una sua collocazione. Questa rimane una ottima canzone pop. Loro sono Sleeper e questa è In Betweener.

E per chiudere questo trittico centrale dedicato allo spunto che ci dà la ristampa del primo album dell'Elastica, andiamo là dove abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, vale a dire a trovare proprio quella trigger, la ramba degli Wire, che era all'interno, era compresa all'interno del loro primo album nel 1977, Pink Flag. Ricordiamo i primi tre album dei Wire, assolutamente fondamentali per la storia della musica tutta, non solo del post-punk, ma sono assolutamente imprescindibili in qualunque collezione di dischi. E questo è l'omaggio che Elastica hanno fatto a loro, o meglio, questa è la canzone da cui è partito l'omaggio, l'intro di sintetizzatore poi raddoppiato dalle chitarre di Connection, e indubbiamente, cioè senza alcun dubbio al mondo, il riff di Trigger Ramba. Loro sono Wire.

0: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
5: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
7: Rock and roll will be at 20 years from now. It just seems like when rock and roll.

0: disco della settimana per Sniffing Glucose a questo giro è un disco di debutto, un disco solista di una ragazza che appartiene alla lineup di una formazione tutta femminile, la formazione è quella delle New Eves. Lei è Nina Winder Lind, cantautrice, poetessa e polistrumentista di origine svedese. Lei è nata a Stoccolma, la band invece le New Eves, che abbiamo avuto anche modo di vedere tutti e tre assieme quest'estate nell'ambito del Ipsig Rock, dell'edizione appunto 2026 dell'Ipsig Rock. La band, dicevamo, ha sede alla sua casa in quel di Brighton, quindi parliamo di Inghilterra. Il disco solista di Nina Winder Lind è piuttosto diverso però da quello, pur riprendendo ovviamente alcune cose sia a livello tematico, quindi a livello di testi, che a livello di suoni, però è piuttosto diverso da quello della formazione principale.
1: Sì, Wild Love è un disco direi abbastanza curioso, no? Perché mette insieme cose che sulla carta appartengono comunque a epoche diverse, ma che qui invece sembrano convivere tranquillamente. Ci sono, faccio alcuni nomi che mi sono venuti in mente ascoltandolo: i Pastels, le Raincoats, c'è cioè quel mondo appunto della C86, ma anche gruppi degli anni, i girl group degli anni 50 e 60, no? Poi Patti Smith, naturalmente, Lou Reed, la K Records. Ma la cosa interessante secondo me è che Nina Winder Lind non sembra preoccuparsi minimamente di stabilire cosa sia cool e cosa sia invece fuori moda. Prende tutta questa storia del pop e del rock alternativa e la tratta come se fosse materiale contemporaneo in qualche modo, come dire che il passato alla fine non passa mai, al massimo cambia proprietario.
2: Sì, è un aspetto interessante nella genesi di Wild Love, che inizialmente non doveva essere un vero e proprio album. Alcune canzoni sono state registrate molto rapidamente, poi in realtà il progetto si è allargato. È interessante perché l'album normalmente nasce già come un oggetto abbastanza progettato, con un'identità precisa fin dall'inizio. Invece in questo caso sembra aver accumulato identità nel corso della preparazione e della genesi dell'opera, e questo secondo me si sente dalle anime abbastanza diverse che ci sono nell'album. E una che mi viene in mente, ad esempio, ci sono alcuni pezzi abbastanza tradizionali per certi versi. Hai nominato Patti Smith, e Patti Smith ce l'ho trovata anch'io moltissimo. In certi momenti vengono in mente queste grandi figure della tradizione rock, e poi d'altre volte arriva qualcosa di un po' più esterno, un po' più strano. Vengono in mente certe figure del folk più tradizionale, e questo secondo me trova la sua sublimazione nell'uso della voce. Non c'è mai una ricerca della perfezione tecnica, della pulizia, ci sono questi vibrati, dei momenti quasi urlati, la usa veramente come uno strumento, ed ha in certi momenti una dimensione quasi ancestrale. Mi è venuta in mente Nina Hagen, che non c'entra un tubo musicalmente
0: per il nome, però Nina
2: c'entra per il nome, ma però questo vibrato che a un certo punto quasi vuole esprimere qualcosa che a parole e a musica non riesce ad esprimere.
0: Sì, dicevi tu, Cesare, prima del fatto di non curarsi da parte di Nina Winder Lind delle eventuali citazioni che fa a livello musicale nel disco, e subito, e lo dice subito nero su bianco, intitolando la prima canzone Street Hustle, che ovviamente tutti ricorderemo, spero almeno, la canzone, che poi era una lunga suite in tre parti, che stava all'interno del disco omonimo di Lou Reed del 78. Non è una cover in questo caso, però è naturalmente lei stessa, ovviamente lo ha detto, penso, non c'è da nascondersi dietro un dito, è un omaggio proprio a Lou Reed, le cui sonorità un po' si sentono all'interno di questo disco, oltre appunto a tutto quello che avete già citato. E c'è anche da dire che, vedendola dal vivo, lei all'interno delle New Eves suona il violoncello, e vedendola dal vivo quest'estate mi aveva rimasto mandato il suo modo di suonare più volte a John Cale, quindi Velvet Underground, la viola di John Cale, e quindi c'è già, diciamo, anche all'interno probabilmente delle New Wave c'era un filo che collegava queste cose. Per il disco solista passa dal violoncello alla chitarra elettrica, la cantante, la ragazza di Stoccolma, ed effettivamente tratta la chitarra allo stesso modo in cui tratta il suo strumento principale all'interno delle New Eves.
1: No, è bello questo passaggio proprio dal violoncello alla chitarra. Lei ne ha parlato anche recentemente in un'intervista, racconta che studiava il violoncello in maniera classica e vedeva poi invece i suoi coetanei, i suoi amici maschi, che erano incoraggiati molto più facilmente a prendere in mano una chitarra elettrica, no? E invece in questo disco lei torna volutamente proprio alla grammatica elementare del rock and roll, no? Chitarra, batteria, basso, non lo fa per nostalgia probabilmente, quasi davvero un'appropriazione tardiva, no? E, come dire, il rock sarà pure morto, come continuiamo a dire da 30 anni, ma forse non tutti hanno avuto la stessa possibilità di ammazzarlo, c'è chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo come lei.

0: c'è da dire che durante il live proprio si è vista questo doppio binario, questa doppia incarnazione della sua dimensione artistica: violoncello, primi tre quarti di concerto, chitarra elettrica, ultimo quarto di concerto. E onestamente io mi sono trovato più a mio agio con l'ultima parte di concerto, forse siamo
1: quella della chitarra elettrica.
0: Sì, forse siamo noi che siamo ancora troppo ancorati a certi stereotipi, no?
1: Beh, sì, diciamo che le New Eves, dal loro canto, dal loro punto di vista, hanno questo suono che è un po' irregolare per quello che sono i nostri ascolti abituali. Il violoncello, a tratti anche il violino, questa loro fare riferimento a un certo tipo di folk, folk un po' sgangherato, un po' scuro, effettivamente le porta in certi momenti fuori dai nostri binari, quando attaccano a essere un gruppo rock and roll sostanzialmente, anche se abbastanza sui generis, sono i momenti migliori, almeno per quanto riguarda i live.
0: Infatti questo disco è molto diverso dalle New Eves, pur nello stesso solco. Lei ha, avendo a che fare solamente con se stessa, ha preso dei temi e li ha sviluppati, e secondo me questi temi seguono un po' la musica segue questi temi. Wild Love ad esempio è proprio questa potenza dell'amore, ma come una concezione molto larga: famiglia, amicizia, il fatto di essere al mondo. Wild non è tanto il tipo di amore, ma è la sua forza, e questo si ricollega anche a For Mothers, che è un altro brano diciamo centrale nel disco, nel quale lei va a ripercorrere un po' la memoria della sua famiglia, delle donne della sua famiglia, ma in un modo molto solenne, quasi celebrativo. E questo dà un po' l'idea di questa eredità, di questa responsabilità di avere, quando attacca uno strumento, si mette dietro un microfono, e di portarsi dietro tutte queste esperienze emotive che ha dentro di sé.
2: Ma sì, poi va sottolineato il fatto che abbia questa preparazione accademica, ma che scelga di intraprendere una strada completamente differente. L'abbiamo già fatto questo discorso recentemente a proposito delle band, soprattutto inglesi, che escono poi dal conservatorio e che un po' fanno pesare anche questa loro bravura in termini tecnici. Invece qui proprio il Wild Love del titolo in qualche modo è rappresentato anche dalla sua voce, no? Lei canta facendo esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare una cantante che guarda l'educazione classica della musica. È una scelta quasi estetica, perché tutto il disco poi continua a parlare del corpo, di polmoni, di occhi, di carne, di animali, di desiderio. In un altro brano, You're Not an Angel, canta semplicemente: siamo animali, siamo vivi. È come se volesse togliere alla voce qualsiasi distanza elegante dal corpo che la produce. Non vuole cantare bene, vuole far sentire proprio che sta cantando una persona.
1: Sì, tra l'altro il suo cantato è anche frammentario e frammentato all'interno del disco, perché passa da momenti più melodici proprio a livello di modulazione vocale a dei passaggi acuti e quasi urlati che sono un po' spiazzanti, ecco, possono anche irritare qualcuno all'ascolto, però ecco, è una sua caratteristica, così come una caratteristica anche la ricerca delle parole con cui compone le sue liriche, compone i suoi testi. Non sono sicuramente delle semplici rime pop, bensì dei racconti anche femministi, perché questo è un tratto che ha al suo gruppo principale e anche lei, e indubbiamente è fatto anche diciamo strutturati anche a volte sulla falsa riga di come costruiva i testi Bob Dylan, quindi sorta di vignette surrealiste unite una all'altra. Bob Dylan, che non a caso viene anche citato da lei all'interno di una canzone, Grandma and Robert De Niro, oltre oltre ovviamente al Robert De Niro del titolo, viene citato proprio Bob Dylan all'interno del testo della canzone come, insomma, come ulteriore gesto così di reverenza, come dicevamo prima, il Lou Reed in una canzone, il Bob Dylan in un'altra. Sono citazioni proprio esplicite da parte della cantante.
0: Un aspetto radicale che però, per concludere la mia quello che ho da dire su questo album, è questo entusiasmo, è questa passione che traspare in un momento in cui molti artisti si approcciano alla loro composizione, alla loro arte, alla loro dimensione, con ironia, con distacco, con disillusione. Lei invece ci crede moltissimo, ha una grandissima passione e sembra quasi urlare da ogni solco questo album: che bello essere vivi. E questo, secondo me, ha una sua dimensione, una sua, insomma, importanza.
1: Il momento della paletta con i voti, o abbiamo ancora qualche altro?
2: Sì, ma no, niente, volevo ancora sottolineare che c'è questa canzone Girls, dove c'è questa frase che forse riassume un po' tutto il disco, no? Dice: non avevo capito il mio potere finché non sono completamente esplosa. E in effetti Wild Love sembra proprio costruito su quest'idea. Tutta una serie di cose che tradizionalmente dovrebbero essere controllate: la voce, il corpo, il desiderio, persino il modo in cui una ragazza dovrebbe comportarsi, vengono lasciate semplicemente esplodere. E quindi voti. Sì, certo, è arrivato il momento.
1: Quindi voti, vado io sono, so che sono il più positivo dei tre, perché di questo disco abbiamo discusso più volte, o meglio chiacchierato poi più volte, prima di sceglierlo come nostro disco della settimana. A me il disco è piaciuto molto per i motivi poi che ci siamo già detti durante questa ulteriore chiacchierata a microfoni aperti. È un 76 centesimi.
0: Per me abbasso un pochino la media, ma non tanto per il progetto, come insomma penso che sia anche trapelato un certo entusiasmo per quanto riguarda l'artista, i temi e il modo in cui è stato sviluppato tutto quanto. Poi quando ti trovi davanti all'oggetto canzone, lì un pochino mi viene a mancare la somma delle parti, però un 70 mi sento assolutamente di darlo.
2: Sì, 75 anche per me, il disco è assolutamente valido. E poi appunto, come avete ribadito anche voi, l'idea che sta dietro ad un disco del genere è davvero molto importante. Tra l'altro, a livello di voti, volevo solo sottolineare questa cosa, che nel frattempo è uscito anche il nuovo numero di Rumore, e Arturo l'ultima volta faceva riferimento alla sua recensione, al voto che aveva dato in trasmissione, e ho visto che c'è una bella differenza,
1: Ma no, perché Lex Walton, parli di Lex, sì, Walton, sì. Mi sembra di aver dato 78 in trasmissione e 81 su Rumore.
2: Ah,
1: siamo
2: ok,
1: lì,
2: sì,
1: 0,3. Però anch'io avevo notato, lo avrei detto, mi hai anticipato, l'avrei detto, ero stato più entusiasta nella recensione che non in trasmissione, ma insomma siamo lì, dai.
2: E così con questa con questo album di Nina Winterlind concludiamo anche la puntata odierna di Sniffing Glucose. Torneremo tra 7 giorni sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Arturo Compagnoni, Massimiliano Bucchieri e Cesare Lorenzi vi salutano, vi danno appuntamento appunto tra una settimana, vi augurano un buon fine settimana che si sta avvicinando, vi ricordano anche che le trasmissioni sono reperibili su Mixcloud per chi le volesse recuperare in un secondo momento.

0: Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
2: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
3: Action!
4: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
5: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider, incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
6: Info e biglietti su popupcinema.it.
4: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

Giovedì 1 ottobre, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella. Benvenuti e benvenuti a What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Questo format dura un'oretta scarsa e ha una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi alle 17.30 ci sarà un notiziario curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo. E nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. C'è anche un modo per comunicare con noi attraverso messaggi, siano essi SMS, WhatsApp o Telegram. Il numero è il 333-1809494. Di cosa parleremo in questa prima parte? Parleremo del problema del carovita che attanaglia tutta Italia, ma forse anche tutta Europa e anche altre parti del mondo. Ma oggi ci concentreremo su Bologna, perché c'è una denuncia da parte di Rifondazione Comunista che implementa una campagna in realtà già iniziata da qualche tempo proprio sul carovita, e Rifondazione sostiene che in soli 5 anni il costo della vita a Bologna è aumentato del 36%. Parleremo di questo e poi parleremo di un evento che si terrà domani pomeriggio alle 18 al baraccano di Bologna in via Santo Stefano 119, alla vigilia dell'anniversario della strage di Lampedusa, quando il 3 ottobre del 2013 morirono 368 persone in mare in un naufragio a poca distanza dall'isola siciliana. Di questo parleremo nella prima parte, poi nella seconda ci sarà spazio anche per altri temi, ad esempio l'inchiesta sull'urbanistica a Bologna, i risultati delle analisi dell'autopsia per la morte di Abderrahim Fakir e altro ancora. Tutto questo però dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e parliamo allora di carovita, un tema che sta piagando molte persone, in particolare tutti i cittadini italiani in realtà, ma che a Bologna si fa sentire abbastanza forte. Rifondazione Comunista ha calcolato che negli ultimi 5 anni il costo della vita a Bologna è aumentato del 36%, e questo sicuramente per molte ragioni. Il tema della casa è sicuramente uno dei temi principali, con rincari negli affitti molto molto cospicui. Pesano anche le bollette, l'energia, e questo pesa un po' in tutta Italia, per conseguenza anche di scelte belliche del, invece in questo caso, del governo nazionale. Insomma, per le spese essenziali, quindi anche il cibo, l'energia e i trasporti, a Bologna sono necessari dai 1300 ai 1600 euro più poi eventuali altre spese. Rifondazione Comunista aveva già lanciato una campagna su questo tema e ora la implementa con una sezione dedicata proprio sul proprio sito. Noi abbiamo parlato con il segretario provinciale Riccardo Gandini, allora sentiamo come ci presenta questa campagna contro il carovita.
1: Questa campagna è la prosecuzione del lavoro che abbiamo già fatto a livello istituzionale in questi anni con i compagni di Sinistra Unita, la lista con cui ci siamo presentati nel 2021 e in cui abbiamo eletto 5 consiglieri di quartiere. È una campagna che è di ampio respiro, non si fermerà alle elezioni e proseguirà. Ed è volta a denunciare una cosa che non è nata ieri, ma un piano trentennale che i DS prima e il PD oggi hanno portato avanti in questa città, cioè puntare alla turistificazione, a far trasformare Bologna in una città vetrina, invece che puntare alla tutela dei servizi pubblici e dei beni essenziali. Bologna negli ultimi 5 anni ha avuto un carovita cresciuto del 36% circa, e non è dovuto solamente alle politiche del governo, ma anche alle politiche del comune. Un comune che ha cercato in tutti i modi di aumentare edilizia residenziale di lusso, di aumentare cittadini più abbienti e allontanare i poveri. Questo perché? Per aumentare il gettito IRPEF, per aumentare i soldi derivanti dalle imposte relative al turismo, in modo da investire questi soldi in ulteriore speculazione, e il cerchio ricomincia. Quindi un cerchio che continua ad alimentare la speculazione nella nostra città invece che pensare alla tutela dei servizi pubblici. Questa è la nostra campagna. La campagna consiste, oltre che nei volantinaggi, nei banchetti, nell'attività istituzionale, anche in questo database che abbiamo presentato oggi, che è un database che raccoglie e incrocia tutti i dati portati dai comitati di lotta al tema ambientalista, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni sociali, che abbiamo incrociato e abbiamo coniugato con le nostre proposte. Proposte che riguardano il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica piuttosto che quella sociale, proposte che riguardano l'utilizzo degli utili enormi di TIPER e ERA per migliorare il servizio invece che per favorire i privati, e in tante altre proposte che presenteremo nei prossimi giorni. È un'enorme mole di dati, è un enorme lavoro che però è fondamentale se si vuole avere una proposta politica seria di sinistra in questa città, alternativa al Partito Democratico.
2: Quando si parla di carovita a Bologna, si pensa in particolare agli affitti, alle piattaforme per gli affitti brevi. La Fondazione Abitare vi piace? Che pensiero avete?
1: Fondazione Abitare non ha fatto un lavoro sufficiente, perché non bastano incentivi o altri meccanismi che in realtà drogano il mercato e abituano la cittadinanza e anche la politica a uno stato di fatto che non è quello che può essere tollerato in questa fase. Noi chiediamo soluzioni molto più radicali. Chiediamo che gli immobili sfitti siano anche oggetto di sequestro nel caso sia necessario, come è stato fatto a Livorno. Chiediamo un tetto agli affitti, non meccanismi che incentivano affitti agevolati, ma un vero e proprio tetto agli affitti, quindi norme che blocchino veramente la situazione di carovita e di caro affitti che in questa città è diventata invivibile. Ci sono anche situazioni di crisi addirittura nel pubblico impiego, perché ci sono persone che vincono concorsi in questa città e che scappano perché non riescono a trovare una casa. Penso a TIPER, penso alla sanità, in cui c'è stata una denuncia della CGIL su un'enorme fuga di infermieri e altro personale qualificato perché non riusciamo a trovare una casa. Quindi per noi non sono sufficienti le misure attuate fino adesso.
2: Vi piacciono le politiche della Linke a Berlino, quelle annunciate dalla Linke a Berlino?
1: Sì, certo, la Linke è un nostro partito fratello insieme con noi nella sinistra europea, e la Linke proprio sulla lotta contro il carovita, quindi su una campagna elettorale fatta di contenuti, fatta di lotta senza quartiere sia alla guerra, che è un tema molto legato al carovita, e lo spieghiamo anche nella nostra campagna, perché il caro benzina, quello che stiamo vedendo, è frutto di quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, è il frutto del fatto che l'Italia, invece di essere un paese neutrale, invece di essere un paese che dialoga e che ripudia la guerra, ha deciso di schierarsi e ha deciso di appoggiare sanzioni che stanno distruggendo la nostra economia e che si ripercuotono anche a Bologna.

Samo. Samo, ma tu lo sai la verdura qua quando costa? A costo troppo. No, non si può fare.

0: Torniamo insieme a What a Mess. Ci avviciniamo al 3 ottobre e in quel giorno, 13 anni fa, davanti a Lampedusa morirono 368 persone in un naufragio. È stata la tragedia più grossa nel Mediterraneo, anche se appunto nel nostro mare ci sono oramai decine di migliaia di cadaveri, e quel che è peggio è che in questi 13 anni il numero di morti in mare aumenta, mentre il governo dice che sono diminuiti. Per darvi solo un dato, in maggio i morti nel Mediterraneo centrale erano aumentati del 111% e anche i respingimenti in Libia sono aumentati. L'aumento del numero di morti e dei respingimenti è collegato al calo della presenza in mare delle navi dell'ONG a causa dell'assegnazione di porti lontani e dei fermi amministrativi delle navi, che sappiamo essere politiche di questo governo. Quindi a 13 anni dalla strage di Lampedusa la situazione non è migliorata, semmai è peggiorata. E per fare il punto, per discutere appunto di politiche migratorie, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti di Trump, e per parlare anche di razzismo, domani pomeriggio alle 18 alla sala Marco Biagi del Baraccano qui a Bologna in via Santo Stefano 119 ci sarà un incontro promosso da una rete di associazioni. Noi abbiamo parlato con Amalia Goffredo di SOS Mediterranee, che fa parte appunto delle associazioni che organizzano questo evento. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: È molto importante perché intanto è il nostro appuntamento annuale in commemorazione della strage di Lampedusa, però dati i tempi è particolarmente importante. Infatti non parliamo solo di una commemorazione, ma di un momento di approfondimento e di lotta contro anche tutto l'uso razzista del linguaggio, sulla falsità, le bugie che vengono continuamente dette riguardo i temi della migrazione e su questo fascismo che avanza attraverso infinite forme. Quello che vogliamo dire è che oggi parlare di migrazione riguarda tutti, perché somiglia un po' a quello che accadeva in anni lontani, in cui prima toccava a loro, poi un po' alla volta è toccato a tutti. Per quello che riguarda il linguaggio, avremo la portavoce dell'Associazione Carta di Roma, che è nata nel 2011 per dare attuazione al protocollo deontologico di una corretta informazione sui temi dell'immigrazione, ma si rivolge a tutti coloro che si battono per i diritti delle minoranze, dei migranti. Il presidente è nello scavo, la portavoce Paola Baretta sarà con noi a parlarci di questi temi, perché le parole sono importanti, le parole fanno la realtà. Per capire meglio anche come verranno applicati questi nuovi patti europei sull'immigrazione e l'asilo, avremo con noi la docente di diritto processuale penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, Elena Valentini, che fra l'altro tiene un corso proprio sull'immigrazione, sui profili di diritto penale sostanziale processuale. È anche autrice di numerose pubblicazioni sul tema proprio della detenzione amministrativa degli stranieri, sulle intercettazioni telefoniche e le procedure speciali. Molto molto interessante sarà avere con noi Francesca Maviglia, che è un membro del Comitato Politico Nazionale del DSA negli Stati Uniti, che è l'organizzazione socialista più grande degli Stati Uniti, a cui appartiene il sindaco di New York Mamdani. È un'occasione unica perché lei è di passaggio in Europa, arriva direttamente da Madrid, dove ha partecipato a un convegno al quale lei e altri esponenti di questa organizzazione sono stati invitati, e da lei ci aspettiamo di sentire le attualità sulle politiche, le lotte contro le politiche migratorie di Trump e contro gli immigrati, contro i soprusi dell'ICE, e quindi una visione anche dal basso dei movimenti, di quello che accade per le strade negli Stati Uniti, ma anche quello che è in sé questo DSA, cioè questo fenomeno, questo partito, questa parte sinistra di un partito che è andato crescendo e ha prodotto esponenti appunto come il sindaco di New York e altri negli Stati Uniti. Quindi da lei ci aspettiamo anche di avere informazioni dal basso di quello che accade anche nelle strade negli Stati Uniti. Chissà che non sia una speranza anche per noi, dove c'è sempre tanta divisione, avere un esempio di gruppi politici che si uniscono e danno vita a una forza che poi realmente conta. realtà, nella realtà. Penso che sia molto importante in questo momento, proprio perché le forme di razzismo e le forme concrete di enormi difficoltà per le persone che arrivano, noi parleremo anche dei CPR, parleremo di queste realtà crudeli che a quanto pare le destre nel mondo non smettono di proporre in forme sempre più aggressive, sempre più repressive.
0: Ci sarà anche un collegamento con Lampedusa?
1: Certo, sarà un collegamento con Lampedusa, con Abraham Tesfai, che lui di solito è in contatto con la diaspora degli eritrei nel mondo, in particolare con quelli che si trovano in Libia e con le famiglie di queste persone, quindi ci darà una testimonianza proprio diretta, immediata, cioè di quello che accade oggi in questo momento nelle carceri in Libia. Ha dei filmati inediti che lui riceve con le continue richieste di aiuto da parte delle persone che vivono queste esperienze terribili, quindi è una testimonianza molto molto importante. Con lui dialogherà Eliane Elefante qui dalla sala viaggi.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia Romagna. Emergono i primi risultati dell'autopsia sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio al Pilastro di Bologna durante un intervento di contenimento da parte della polizia. Secondo le prime indiscrezioni, la morte sarebbe stata causata dall'asfissia provocata dagli agenti di polizia, ma associata agli effetti della cocaina assunta, che avrebbe rappresentato una concausa. Gli esami avrebbero inoltre escluso un'origine cardiaca o cerebrale del decesso. I consulenti della procura e quelli delle parti si riuniranno domani per esaminare tutti i risultati, compresi gli esami tossicologici e istologici, prima della relazione finale. Dall'esame tossicologico è emersa una quota di intossicazione da cocaina rilevante, ma non ci sono elementi oggettivi che possano far concludere che sia stata anche solo una concausa rispetto all'asfissia, che a nostro avviso rimane la causa esclusiva di morte, ha commentato Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir. A Bologna la procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sui permessi edilizi per una dozzina di palazzi, nata da un esposto presentato nel 2024 da 7 comitati cittadini. Gli accertamenti dei carabinieri, con il supporto di esperti dell'Università di Bologna, non avrebbero rilevato violazioni urbanistiche o edilizie né irregolarità sugli oneri di urbanizzazione. Secondo gli inquirenti, gli interventi risultano conformi agli strumenti urbanistici locali e le eventuali contestazioni avrebbero dovuto essere sollevate nella fase di partecipazione agli strumenti urbanistici o successivamente davanti al TAR. La procura sottolinea inoltre che il modello urbanistico emiliano-romagnolo è diverso da quello al centro dell'inchiesta di Milano. I comitati non si opporranno all'archiviazione. Andrea De Pasquale, primo firmatario dell'esposto, annuncia però che la battaglia sull'urbanistica proseguirà sul piano politico. Ancora un'aggressione a sfondo omofobo a Bologna, la terza testimonianza emersa in una settimana. L'episodio è avvenuto in via Mascarella, dove uno studente sarebbe stato insultato, schiaffeggiato e minacciato di morte da un uomo che aveva con sé una bottiglia. A raccontarlo è il poeta Giorgio Maria Cornelio, che si trovava con la vittima e riferisce di insulti esplicitamente omofobi e razzisti, proseguiti per circa un quarto d'ora fino all'arrivo della polizia. L'aggressore è stato portato in questura, mentre la vittima è stata soccorsa sul posto e ha annunciato una denuncia. L'episodio arriva pochi giorni dopo l'aggressione a una coppia gay in zona Porta Mascarella e un altro caso denunciato in via San Felice.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Toscana. È tornata alla calma la situazione nel carcere di Pisa dopo i disordini che ieri sera hanno interessato una delle sezioni detentive. Secondo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la rivolta è stata gestita senza ricorrere alla forza grazie all'intervento dei negoziatori della Polizia Penitenziaria, che hanno ottenuto l'apertura del reparto. Sul posto sono arrivate anche 3 squadre del gruppo di intervento operativo e 2 squadre del piano operativo regionale. 4 detenuti indicati come promotori della rivolta sono stati fermati. Sono inoltre in corso accertamenti per individuare altri detenuti che avrebbero partecipato ai disordini e si sarebbero resi responsabili di danneggiamenti. Il DAP riferisce che già nelle prime ore del mattino la situazione era stata riportata alla calma. Il PD di Prato ribadisce la propria contrarietà all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola e alla realizzazione della nuova pista. Secondo i Dem pratesi, l'intervento avrebbe un impatto sul territorio e sul parco della Piana, oltre a interessare alcune frazioni della zona sud della città. Il partito propone invece di concentrare gli investimenti sul trasporto ferroviario e collegamenti con l'aeroporto di Pisa. Il segretario reggente del PD di Prato, il parlamentare Cristian Di Sanzo, sottolinea che il no alla nuova pista era già contenuto nel programma con cui il partito ha vinto le elezioni a maggio. Tra le richieste, più treni tra Prato e Firenze, migliori collegamenti ferroviari con Pisa e il potenziamento della tranvia.
0: Topico.
1: Infine la Lombardia, Pier Francesco Maiorino compie un passo verso la candidatura a sindaco di Milano. L'ex assessore della giunta Pisapia e attuale capogruppo PD al Consiglio regionale Lombardo ha annunciato per il 22 ottobre un incontro pubblico al Teatro della Quattordicesima. Dal titolo Parliamo di Milano, di una nuova pagina da scrivere. Nel video di presentazione Maiorino descrive una città segnata dal caro vita e dal bisogno di nuovi interventi su welfare, sulla casa e sui servizi pubblici. Tra le priorità indicate ci sono la tutela degli spazi culturali, la riapertura delle piscine, il diritto alla casa e un grande piano di piantumazione di alberi per contrastare gli effetti della crisi climatica. Maiorino non ha ancora formalizzato la candidatura. A Milano, protesta dei riders davanti alla sede di Glovo. Circa un centinaio di lavoratori, insieme al sindacato USB, ha raggiunto in bicicletta gli uffici di Via Pisani e consegnato simbolicamente cartoni di pizza contenenti escrementi finti. La protesta riguarda i compensi per le consegne. Secondo Slang USB, Glovo avrebbe aumentato da 2,50 a 3 euro la tariffa base, ma allo stesso tempo avrebbe ridotto il riconoscimento per le consegne più lunghe attraverso un diverso conteggio dei chilometri. Il sindacato denuncia inoltre conguagli ritenuti irrisori, in alcuni casi di pochi centesimi, e chiede l'applicazione del contratto nazionale della logistica. Secondo USB, la mobilitazione nasce anche dalle contestazioni sul rispetto delle disposizioni del tribunale in materia salariale. La sindacalista Elena Lott.
2: Questo è quello che è emerso prima dell'estate, dopo che Glovo ha adeguato, ha aumentato i compensi. Questo è qualcosa che noi avevamo denunciato fin dal momento in cui era uscita questa proposta di Glovo, e la realtà che è venuta fuori, insomma, nei mesi successivi è che questi aumenti, cioè quindi il minimo della consegna da 2,50 a 3 euro, e questo doveva essere anche retroattivo fino al mese di febbraio, e non ha prodotto nessun tipo di miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Tant'è vero che le fatture di conguaglio andavano dai 70 centesimi ai 5 euro per 5 mesi, quindi veramente, veramente nulla. Oltre il fatto che questo innalzamento del minimo per la consegna ha prodotto il risultato che anche consegne che più lunghe, cioè quindi con più chilometri, che prima venivano pagate di più, sono state livellate ai 3 euro. Questo è qualcosa per cui l'avvocata Druetta, grazie al lavoro che abbiamo fatto appunto con il sindacato di raccolta dati, ha presentato una memoria prima dell'estate, e poi è uscito anche il parere del dottor Storari su questo, dove è emerso informazioni ulteriori, cioè il fatto che Glovo addirittura non paga circa il 30% delle ore pedalate. Questo nel momento in cui invece a inizio settembre il Tribunale di Torino si è espresso per la subordinazione e ha riconosciuto l'intero tempo di lavoro.

attesa. Siamo rimasti abbastanza sconcertati invece dalla posizione dell'amministratore giudiziario di Glovo, che invece ha espresso una posizione sostanzialmente assimilabile a quella delle difese di Glovo, difese che però perdono da 10 anni.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
1: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme.

essere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione. Hey!

0: Buongiorno e bentornati a Cagnara.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Camilla.
0: La voce squillante che sentite collegata al telefono è quella di Alessio Modica. Come già è successo la scorsa settimana, rischia di diventare un vizio, te lo dico. Oggi parliamo di libri, ma nello specifico di fregature che ti danno i libri, perché devi sapere, caro Alessio, che io ogni tanto mi diletto nella lettura di un classico e sto leggendo il Don Quixote. E ho pensato che il punto centrale di Don Quixote è il fatto che Don Quixote diventa matto perché si appassiona ai romanzi cavallereschi tanto da convincersi di essere effettivamente un cavaliere errante, e viene poi anche preso in giro per questa sua follia, quindi scambia i mulini a vento per i giganti.
1: Perfetto.
0: Esatto. E quindi di fatto questa sua passione e ossessione per questi romanzi lo induce alla pazzia. Mi è venuto in mente che anche le signorine si ricorderanno, anche Madame Bovary prende una gran fregatura dai libri, perché Madame Bovary si infarcisce di romanzi d'amore e poi è convinta di poter rivivere quelle storie nella vita vera e passa la vita a inseguire questo amore romantico che poi la porterà di fatto alla morte.
1: Esattamente.
0: Quindi dico, noi leggiamo, ma di fatto corriamo anche dei rischi di prendere grandi fregature.
1: Allora, la lettura ti espone a dei rischi, certo.
0: Sì, soprattutto noi donne che abbiamo un cervellino che non è tanto, secondo me, adatto, no? Poi tu me lo confermerai.
1: No, assolutamente. Quello che stai dicendo è terribilmente patriarcale, non mi trovi d'accordo.
0: Va bene.
1: La donna è parimenti l'uomo, se non di più. Anche fisicamente, molti nuovi studi avvalorano questa tesi.
0: Vabbè, ci porterai questi nuovi studi nel corso della puntata. Intanto diamo i nostri contatti. Allora, i miei contatti Instagram sono camillagalli1911 e iltumulto.it. Cagnara ha anche un indirizzo email che è cagnaracagnara@gmail.com. Sulla pagina del Tumulto potete riascoltare le puntate di Cagnara e sull'applicazione Spotify alla voce Cagnara riascoltare invece solo i brani, se noi vi stiamo antipatici, che abbiamo mandato in onda durante le puntate di Cagnara. Ti ho dato tutto il tempo per fare mente locale e dare i tuoi contatti se vuoi, se no andiamo oltre.
1: I miei contatti sono Dedo Modica e Cucina 209. Facciamo presente ai nostri ascoltatori che ormai la libreria di Spotify annovera fra i propri pezzi più di 4.000 tracce.
0: Sì, perché abbiamo superato le 200 puntate, quindi 10 brani a puntata, fai un po' i tuoi conti. Beh, no, forse allora non sono 4.000.
1: 10 per 200, 2.000. No,
0: sì.
1: Vabbè, insomma.
0: Poi conta che
1: 10
0: noi.
1: Per 200.
0: No, 10 per 200 fa 2.000. Poi conta che a volte è capitato anche di rimettere lo stesso.

stesso brano in diverse puntate, quindi insomma vabbè, il numero un po' per eccesso. Comunque, Michelone di là dal vetro ci fa segno, che anzi mi fa segno, io lo dico a te, che la puntata è pronta, che tutto è pronto e possiamo cominciare, quindi annuncia pure il primo brano di oggi.

0: Dunque, dicevamo che oggi a Cagnara parliamo di libri e parliamo delle fregature dei libri, soprattutto i libri scritti con l'intelligenza artificiale. Sai che adesso c'è questa piaga, l'intelligenza artificiale è uno dei temi di cui più discuto con tuo fratello, discuto in senso pacifico però, cioè parliamo di intelligenza artificiale e di altre cose che adesso è meglio non rivelare, e gli scrittori si pongono un po' questo problema, cioè come fare a dimostrare che il mio romanzo l'ho scritto effettivamente io.
1: E io conosco già gente, di cui non farò il nome perché si parla di un paio di persone, che hanno cominciato a scrivere libri, soprattutto libri tecnici, coadiuvandosi con l'intelligenza artificiale. Cioè è un orizzonte che non è più un orizzonte, è già una realtà.
0: Allora, ti dico che secondo me per certi usi ci può stare, non la vedo neanche non lo vedo neanche come un escamotage eccessivamente truffaldino. Se devo scrivere un manuale di istruzioni, secondo me ci sta anche che mi faccia dare una mano. Ti faccio un altro esempio: devo scrivere la descrizione di un oggetto che voglio vendere su Vinted o su eBay, perché no? Cioè, se non dice delle falsità, non sto truffando nessuno, no? Diversa cosa un romanzo.
1: Non è pervalosa non sentirti punta sul vivo perché stai scrivendo le puntate di Cagnara con l'intelligenza artificiale, la mia è un'osservazione generale.
0: No, infatti adesso ti dimostrerò in 5 punti perché non è bene scrivere le cose, no, scherzo. Allora, come fanno gli scrittori a dimostrare di essere autori effettivamente dell'opera? Hanno iniziato a inserire dei refusi, cioè una delle tecniche più diffuse è quella di inserire degli errori, proprio anche di battitura, cosa che un'intelligenza artificiale normalmente non fa. Oppure, ad esempio, usano molti termini gergali, cosa già difficile da fare per un'intelligenza artificiale, e la punteggiatura buttata lì in modo molto esuberante, quindi una serie di, ad esempio, punti esclamativi. Sono tutte cose che, se ci pensi, rendono più brutto un testo, quindi è anche paradossale che uno, per dimostrare che questo testo è stato scritto da un essere umano, lo debba imbruttire rispetto a quello che sarebbe se l'avesse scritto un'intelligenza artificiale.
1: È proprio paradossale il termine che mi veniva in mente, perché se tu pensi che fino a, adesso non esagerando, un anno fa, quando tu scrivevi una bozza, usavi il computer, usavi il software per cercare di correggerla nella maniera più plausibile. Ora invece devi cercare di discreditare ciò che scrivi per dargli un impatto più naturale. È veramente, stiamo veleggiando verso il paradosso.
0: Senti come si sente che hai frequentato la Juilliard di New York, perché hai detto bozza, e nei corsi di dizione proprio ti insegnano questo, quindi si sente proprio questo tuo substrato di personaggio cresciuto a pane e teatro.
1: Chi è la Giulia di New York? Una tipa, non l'ho frequentata. Conoscevo una Giulia di Cesenatico, ma adesso non potrebbe essere già sposata con diversi figli.

0: proposito di fregature, di danni che ti provocano i libri, devi sapere che ti possono anche procurare uno sfratto. Questa cosa è successa a New York. Il protagonista di questa storia si chiama Mendel Uminer, comunque si pronunci, ed è un ragazzo di 31 anni che viveva in un appartamentino di 55 metri quadri a due passi da Central Park, ma il problema è che in questo appartamentino aveva stipato più di 10.000 volumi.
1: Cioè, allora, tipo uno di quegli accumulatori seriali che si vedeva su Di Max quando faceva le trasmissioni sui matti. E comunque, a pensarci, un appartamentino di 55 metri quadrati a poca distanza da Central Park, stiamo parlando probabilmente di un immobile su quasi $1 milione.
0: Sì, ma infatti adesso poi arriveremo a capire come mai questo ragazzo riusciva a permettersi questo appartamento. Il motivo dello sfratto è stato perché il padrone di casa sosteneva che tutto questo accumulo di libri fosse di fatto un accumulo di materiale altamente infiammabile e che quindi mettesse a repentaglio non solo l'appartamento ma anche proprio tutto il condominio, e quindi sulla base del regolamento condominiale gli ha potuto dare lo sfratto.
1: E fin qua potrebbe essere,
0: no? La storia però di questo ragazzo è stata poi raccontata all'interno di un articolo che addirittura è uscito sul New York Times, e si parte dalle origini di questo ragazzo che nasce e cresce all'interno di una comunità ebraica di Brooklyn. Già a 12 anni Mendel leggeva Dostoevskij e la passione per la lettura lo ha portato a iscriversi alla scuola rabbinica, dove passava intere giornate a leggere e a studiare i testi antichi in ebraico e in aramaico. E poi verso i 20 anni però Mendel scopre la
1: fisarmonica,
0: la filosofia, e si iscrive alla Columbia, quindi molla a un anno dalla fine gli studi rabbinici e si iscrive all'università. Addirittura si trasferisce a Parigi per amore, va a convivere con una ragazza che comunque quando si mollano lo caccia di casa, torna a New York, riempie l'appartamento di libri e il resto è quello che vi ho raccontato. Quindi vedi che...
1: La vita stessa di questo ragazzo sembra un romanzo. Volevo poi sottolineare il fatto che si dica Dostoevskij, non Dostoevskij, ma questo poi non si può togliere.
0: No, hai ragione, posso chiedere a Michelone di montare la tua voce che pronuncia correttamente... Dostoevskij sulla mia frase, così nessuno si accorgerà probabilmente di questo trucco.

0: siamo molto ignoranti, come
1: Wiegund si dice.
0: Esatto, Tradunt, che però in realtà quando parliamo di crisi della lettura, quindi tutto questo discorso per cui leggiamo molto meno dei nostri antenati, in realtà diciamo una cosa inesatta, perché se ci pensi noi siamo gli esseri umani che leggono di più in tutta la storia dell'umanità. Il problema è che cosa leggiamo. Cioè noi passiamo le giornate a leggere delle mail, dei messaggi, delle didascalie sotto foto di culi, dei post, i testi sulle app. Quindi il punto non è tanto quanto, ma che cosa. Per contro, siccome c'è poi tutto questo scambio di testi scritti, il Post ha scritto un articolo sul fatto che parliamo molto meno, quindi scriviamo di più, probabilmente male, e parliamo anche meno. E il Post ha appunto riportato un articolo in cui si descrive uno studio di durato 15 anni, durante i quali due psicologi hanno monitorato le registrazioni quotidiane di un campione di più di 2000 persone tra il 2005 e il 2019, e hanno riscontrato che questo scambio verbale è diminuito mediamente del 28%, quindi noi parliamo circa un terzo meno rispetto agli inizi del 2000.
1: Io mi domando sempre, no, quando vengono fuori questi studi, cioè chi è ad esempio, cioè, tipo si sveglia uno 15 anni fa, deve essere uno ricco, no? Dice adesso finanziamo uno studio in cui vedremo nei prossimi 15 anni su un campione di 50.000 persone quanto uno, cioè, e poi cioè, questo praticamente paga della gente perché tutti i giorni vada a sfrucugliare i maroni alla gente per vedere quante parole dicono, e poi è strano il mondo, veramente, cioè non è dice faccio degli studi, sai, tipo Galvani, faccio degli studi sui ranocchi per vedere se si muovono da morti, per vedere l'elettricità. No, faccio degli studi su delle persone che dureranno 15 anni mettendo di per vedere se parlano di più o di meno. Chissà, ma ce ne sono di questi studi, no? Tipo quando tu apri, è stato studiato che le persone quando dormono muovono di più la mano sinistra che la destra. Cioè, poi io voglio vedere, ma tu che cazzo fai? Vai in casa della gente mentre dormi e vedi se muove una mano o l'altra.
0: Allora, tu durante la canzone mi stavi dicendo che eri in uno stato sognante, molto tranquillo. Poi sapevo che sarebbe bastato citarti uno di questi studi per farti subito imbirrire, come si dice. Infatti, vedi, ha funzionato.
1: Torno nei ranghi.
0: Comunque, per concludere, la neuroscienza ci dice una cosa rispetto a tutto questo discorso sulla lettura, scrittura, leggiamo di più ma leggiamo peggio. La neuroscienziata cognitiva Marianne Wolf ha ipotizzato che forse ha anche ragione, che le persone non stanno perdendo la capacità di leggere, inteso come decodificare le parole. Il problema è che stanno perdendo una cosa molto più preziosa, cioè la capacità di comprensione, sintesi e ragionamento su dei testi lunghi e complessi. Quindi, secondo Marianne Wolf, noi non siamo analfabeti, ma siamo post-letterati. Questo te lo dico se vuoi offendere qualcuno.
1: Molto plausibile, questo è sicuramente molto plausibile, mi è capitato di pensarci.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
9: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_ Bologna su Instagram.

0: A grande richiesta torna la serie più attesa di questo autunno, che è Dissenteria. Siamo all'episodio numero 3. Dai creatori di Euforia, il racconto della gioventù bruciata di una tranquilla cittadina del centro Italia.
1: Dissenteria. Il caldo estremo non dà tregua nemmeno alla deliziosa cittadina di Gubbio, oppressa da più di 4 mesi da temperature che sfiorano i 40 gradi. Nelle aule del liceo di Biscotto l'aria è ormai irrespirabile, anche a causa della tempesta ormonale che attraversano gli studenti alle soglie dell'adolescenza. Guerciolo e Milordo, neoeletti rappresentanti di istituto, con un colpo di stato assumono il controllo della scuola e indicano immediatamente l'occupazione per protestare contro la mancanza di condizionatori. Inviano quindi Giurancavallo al Media World di Pescelupo per requisire, con la formula dell'esproprio proletario, 15 pinguini dell'Ogni, che vengono installati a scuola. In preda all'entusiasmo, il Magnacase e l'Ubalda impostano i pinguini su 15 gradi fissi tra le grida di esultanza dei compagni, ma dopo circa un'ora alcuni di loro iniziano ad avvertire una profonda inquietudine, un contorcimento dei visceri e l'impellente bisogno di evacuare. Entro l'ora di pranzo la situazione sfugge completamente di mano a Guerciolo e Milordo. I bagni sono inagibili, ovunque giacciono studenti esanimi ricoperti di feci, i bidelli esausti minacciano di rivolgersi alla corte di Strasburgo. Biscotto, poco prima di perdere i sensi, scorge la Gisa che inspiegabilmente in perfetta forma apre il cancello del cortile al cambio della ditta di autospurghi Sgombra Garagozzo e figli. Che segreto nasconde la ragazza? Riuscirà la ditta Sgombra Garagozzo e figli a salvare la scuola di Biscotto e i suoi amici? E come fanno i bidelli a sapere dell'esistenza della cosa di Strasburgo?

Ben ritrovati amici e amiche di Cagnara a Qualcuno Volò sul Nido del Cucumiau. Oggi parliamo di Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. Il film è ispirato al romanzo Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, ma sul set, altro che tenebra, fulmini, saette, santi e imprecazioni. Più che una produzione cinematografica, fu una specie di esperimento sulla resistenza della psiche umana. Tutto ha inizio nelle Filippine nel 1976, con un programma di riprese di pochi mesi. In teoria. Nella pratica, la produzione rimase lì per 238 giorni. Primo dramma. Coppola licenzia l'attore Harvey Keitel dopo appena pochi giorni e lo sostituisce con Marty Sheen. Poi arriva il tifone Olga e distrugge quasi l'80% dei set costruiti. Danni stimati? Circa $1.300.000, che per gli anni 70 erano tanti, tantissimi soldi. Ma non è finita qui. Gli elicotteri utilizzati nella celebre scena d'attacco dell'esercito americano con in sottofondo la cavalcata delle Valchirie di Wagner appartenevano all'esercito filippino. Peccato che spesso, quando servivano a Coppola, venissero richiamati dall'esercito locale per combattere realmente contro gli insorti. E così la troupe doveva aspettare la fine dell'ostilità per girare. E come dimenticarsi di Marlon Brando? Coppola si aspettava un Kurtz magrissimo, preparato e pronto a recitare. Brando si presenta invece, in sovrappeso e, secondo le testimonianze della produzione, senza aver nemmeno letto il romanzo di Conrad e la sceneggiatura. Quel mago di Coppola però riuscì a cavarsela. Risolse il problema dell'aspetto con ombre e inquadrature ravvicinate, mentre per il resto servì parecchia pazienza e il grande talento di Brando per l'improvvisazione. E quando tutto sembra finalmente filare liscio, ecco che Martin Sheen ha un grave attacco cardiaco proprio durante le riprese. Ovviamente, con tutti questi imprevisti, il copione continuava a cambiare per cause di forza maggiore, quindi Coppola era costretto a girare quantità enormi di materiale e il budget passò da circa 12 milioni iniziale a oltre 30 milioni. E sapete qual è la parte più bella? Dopo tutto questo, il film non era ancora finito. Coppola ha passato anni a montarlo e la distribuzione venne rimandata più volte. Alla fine però, nel 1979, Apocalypse Now arriva al cinema. Insomma, forse col senno di poi il buon Francis Ford Coppola, Cuore di Tenebra, lo lascerebbe ben chiuso sul comodino.

0: parliamo di una app di dating per lettori forti, quindi il nuovo Tinder. Ormai Tinder non lo usa più nessuno, è molto più in voga tra noi lettori forti ReadMeet, che è un'applicazione appunto di incontri e una community italiana pensata proprio per chi ama leggere. Se vuoi unirti, molto molto.
1: No, è che non sono un lettore forte, cioè rischierei di essere un target debole, mentre sarei forte nelle applicazioni normali di meeting, in questi qua rischierei di essere un pesce da cannuzza.
0: Vabbè, puoi fare comunque, puoi venire comunque a far la parte del bello,
1: Beh, però penso che sia contestualizzato la lettura dei libri. Si potrebbe fare una cosa anziché di lettori forti, di bevitori forti. Allora lì potrei parteggiare dicendo la mia.
0: Questa potrebbe essere un'idea, però invece su ReadMeet si costruisce il profilo appunto inserendo i libri che hai letto e amato. Quindi puoi andare anche a pescare nella tua storia di lettore, non necessariamente quelli che hai letto questa settimana.
1: Andare anche a pescare e basta.
0: Ma quella è sempre una buona idea. Le foto fisiche non sono presenti, cioè sono presenti ma nascoste, le mostri solo se vuoi tu. Devi specificare che cosa cerchi, quindi se cerchi l'amore, l'amicizia, degli incontri occasionali o anche altro. E questa app è carina perché offre degli spazi virtuali per giocare, per fare dei giochi poi insieme agli altri membri della community, ovviamente giochi a tema letterario, quindi saranno tipo dei quiz, immagino io, non lo so. Si può partecipare a dei sondaggi, si può anche partecipare a dei gruppi di lettura condivisi appunto su questa app. Poi, per venire un po' alla ciccia, ReadMeet organizza anche degli incontri fisici tra gli iscritti, delle passeggiate letterarie, delle presentazioni e degli aperitivi, ovviamente libreschi, in varie città d'Italia.
1: Ma sai che non è una cosa brutta? Adesso io con te sono sempre sul dubbio se sia una cosa vera o falsa, però questa potrebbe essere vera e sembra carina, cioè sulla base di partenza non ti aspetti di trovare dei fenotipi di personaggi tra le quali la donna poco affidabile con la gonna corta poco incline alla famiglia, o l'uomo di Neanderthal con lo slip e gli addominali definiti. Potrebbe essere carina.
0: Potrebbe essere, è ispirata a un'app che si chiama ReadMe, che non è ancora però disponibile in Italia, quindi ReadMeet è la versione italiana, e il concetto di base è unire o avvicinare delle persone con un interesse comune, quindi diciamo che è, cioè, dove l'interesse ovviamente è la lettura e la letteratura, quindi è un po' già una prima, cioè diciamo che la prima scrematura te la fa già l'app. Se tu trovi uno lì dentro, bene o male, cioè, non sarà proprio uno Zulu, ecco.
1: Quindi lancio questa domanda intrigante che non è mai stata fatta, chiediamo ai nostri ascoltatori: qual è il vostro libro preferito, o qual è il podio dei vostri libri preferiti, o la top 5 dei vostri libri preferiti, per renderla più semplice.
0: Come si sente che sei

0: Parliamo in chiusura di una campagna avviata da Singapore della durata di 5 anni per riportare libri e lettura al centro della quotidianità dei suoi cittadini.
1: Allora,
0: sì, va detta una cosa però, a Singapore si preoccupano di questo tema, ma per la verità sono messi molto meglio della media mondiale. Il paese ha registrato degli ottimi risultati nelle valutazioni internazionali sulla comprensione della lettura.
1: E
0: gli studenti di Singapore hanno da poco conquistato il primo posto nella classifica mondiale di lettura all'interno di un programma di valutazione internazionale degli studenti. Quindi sono bravini questi di Singapore, però lo Stato è particolarmente preoccupato del fatto che si legga poco al di fuori dei libri di scuola, no? Quindi cosa ha fatto? Ha predisposto una piattaforma sulla quale ogni cittadino di Singapore può certificare, caricare una sessione di lettura di almeno un quarto d'ora. Ogni 15 minuti di lettura si guadagnano 20 monete virtuali. Ogni 1000 monete, che sono circa 50 sessioni, si guadagna $1 di Singapore. Allora, ovviamente il riconoscimento economico è ridicolo, però qual è il meccanismo alla base di questa campagna? La cosiddetta ludicizzazione, cioè un essere umano si sente molto più coinvolto in un'iniziativa se comunque sa che c'è un piccolo premio e sa che in un certo senso compete con altri giocatori, diciamo così, e poi comunque si spera che a forza di registrare queste sessioni di lettura il cittadino di Singapore medio acquisisca la lettura come un'abitudine e che dopo lo faccia spontaneamente senza più essere vincolato a questo programma.
1: Certo, sì, d'altronde così. No, però tu non mi avevi avvertito che lentamente Cagnara si stesse trasformando nel Quark il bello di sapere, cioè a saperlo io mi prendo tutti, no, io adesso non so, cioè, probabilmente è la nuova stagione, c'è stato un upgrade, ci sono dei nuovi sponsor, no, spiegami, perché mi sento un po' un uccello fuor d'acqua, come diceva, no, non un pesce fuor d'acqua, proprio un uccello fuor d'acqua.
0: Non è vero, invece tu sei la persona adatta con cui parlare di queste cose, io, proprio perché sei un fine intellettuale.
1: Adesso io preparerò una serie di interiezioni per sembrare che sia interessato a ciò che dici, tipo wow, sì è vero, eccezionale, fantastico, ehi.
0: Però se le dici poi così non sei molto credibile, te lo dico.
1: Ma va!
0: Va bene, lanciamo l'ultimo brano e poi ci ritroviamo per i saluti.

0: Siamo giunti anche oggi alla fine di questa puntata di Cagnara in cui abbiamo parlato di libri e delle fregature ad essi connesse. È stato con me, con grande entusiasmo, gioia e partecipazione, Alessio Modica. La parte tecnica è stata come sempre magistralmente gestita da Michelone Dudine. Diamo per l'ultima volta oggi i nostri contatti. I miei contatti Instagram sono CamillaGalli1911 e iltumulto.it, e invece i tuoi, caro Alessio?
1: Cucina209 e Dedo Modica, questo per quanto riguarda Instagram.
0: Cagnara ha anche una mail che è cagnaracagnara@gmail.com. Ci potete riascoltare sul tumulto.it e potete invece riascoltare solo i brani che sono stati mandati in onda durante le varie puntate su Spotify, ovviamente alla voce Cagnara. Se vuoi dire qualcosa e poi salutare i nostri ascoltatori e dar loro appuntamento alla prossima settimana, questo è il momento.
1: Questo è il momento allora che io vi dica qualcosa e vi dia appuntamento la prossima settimana.
2: And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running.
3: Sere bom bom bom bom. This is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi.

Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga.

vedete alle mie spalle, Groove Collection. Quindi adesso Mingo in regia manda già il titolo, che questa sera è molto semplice: Groove Collection con Elvi. Eccolo lì, Elvi sono io, l'entertainer di questa puntata, sono da solo, ma la grafica che adesso andremo a sviluppare in tutto lo studio, ve la facciamo vedere, è di DJ Mista, che anche se non è qui con me si adopera per essere presente. Bellissima grafica, grande Mista, così approfitto per salutarlo. Groove Collection, la nostra rubrica, la rubrica che, diciamo così, mantiene quell'aspetto radiofonico, perché prima di diventare più ufficialmente televisivi abbiamo fatto qualche centinaio di puntate in radio. Questa rubrica mantiene quel tipo di feeling, di struttura, cioè scegliamo brani, tra l'altro tutti appena usciti, come ci piace fare, tutti recentissimi, per presentarvi un po' le nuove tendenze, le nuove, cioè tutto quello che sono le nuove produzioni di un panorama, come diciamo sempre, di musica nera senza latitudine. Ed essendo senza latitudine, cominciamo dal Brasile. Marina Peralta è originaria del Mato Grosso, questa regione un po' centrale del Brasile che racchiude altipiani, la selva, insomma un punto molto molto piazzato proprio all'interno di quel enorme stato che è il Brasile, che è quasi da solo un continente. È una ragazza molto impegnata nel sociale per i diritti delle donne in Brasile, e la puoi trovare sul palco da sola con la chitarra oppure in interpretazioni urban come questa, che la vedi insieme a Iago Oproprio, un giovanissimo rapper di San Paolo che è in attività solo dal 2024, ma si sta già facendo molto conoscere nel suo paese e non solo, per chi ha le orecchie attente come i nostri Groovy Riders della redazione. La loro No Passa Nada, questo è il titolo della canzone, segna quella mescolanza che aveva, diciamo così, cominciato, aveva dato il via a quel tipo di mondo. Marcello Di Dos, che forse qualcuno di voi si ricorda, un rapper, però con quella mescolanza, con quella melodia brasiliana che si rifà un po' al mondo bossa nova, samba, insomma la melodia brasiliana che ha caratterizzato la musica brasiliana degli ultimi 50 anni, se vogliamo. Ecco, mescolandola con il rap e quindi con l'hip hop, ne fa nascere uno stile che suona molto Brasile, anche se poi ci sono tutte le tendenze della musica rap, e quindi rende questo molto coinvolgente. No Falta Nada,

0: todo fue sucediendo.
1: Ah, che bell'inizio, mi sono fatto travolgere da questa atmosfera, perché ti abbraccia quel tipo di rap melodico con all'interno, con all'interno proprio queste sonorità che ti portano immediatamente là in quel mondo, il mondo brasileiro. Ecco, invece torniamo nel mondo afroamericano con Durell Bernard. Durell Bernard è un cantante R&B che ha messo la bandierina sulla mappa per la sua collaborazione nella musica black in generale come corista di Erykah Badu. Si è dimostrato poi di non avere solo quel tipo di attitudine, ma di essere anche un bravissimo produttore e un autore attento e originale. Sentirete anche questo brano, un brano molto particolare ritmicamente, si muove in un modo abbastanza originale. Con lui c'è Big Sean, rapper che abbiamo già passato più di una volta. Questo Waiting, che è il loro brano proprio uscito pochi giorni fa, è molto fresca, è molto adatta per rimanere ancora in un'atmosfera, chiamiamola estiva, anche se oramai ottobre incombe, però il clima, diciamo così, in Europa si mantiene caldo, per cui la freschezza di questi brani è ancora molto adatta a una playlist per un periodo che ci vede ancora con il sole. Associa che groove.

Brano molto divertente che strizza l'occhio un po' all'afrobeat, mi ricorda anche un po' Massigo, un altro degli artisti che abbiamo passato tante volte, molto giovane anche lui. Insomma, una bella atmosfera che ci piaceva proporvi. Adesso veniamo a una coppia di personaggi, qui parliamo di pesi massimi, che qui a Social Groove non sono mai mancati, anzi negli anni li abbiamo proposti varie volte. John Legend ci mette il suo piano e la sua voce, che è un vero e proprio marchio di fabbrica, e a produrlo c'è un signore che si chiama Pharrell Williams. Vediamo subito questo brano, poi lo commentiamo perché è veramente di grande spessore. Yes!

Fireflies, questo bel video, insomma le lucciole di questo bel video sono l'anticipazione come secondo singolo del forthcoming album di John Legend, in uscita il 26 di ottobre, interamente prodotto proprio da Pharrell. Siamo molto curiosi, questo è un grandissimo inizio. Adesso arriva la combination che vale tutta la puntata. Mettete insieme un rapper Armenian American, ok? Insieme a uno appunto dei maggiori esponenti della musica giamaicana degli ultimi 10 anni, poi al loro fianco arriva Styles P, membro di The Lox, un collettivo molto famoso un po' di anni fa, vecchia guardia del rap statunitense. Appunto, cioè, mettiamo insieme questa combination, questo rapper Armin insieme a Styles P, e poi con loro c'è Kabaka Pyramid, uno degli ultimi, insomma, dei più grandi interpreti degli ultimi anni della musica giamaicana. Ne viene fuori un sound teso e solido, e un grandissimo brano che facciamo ascoltare subito, nonché vedere, che si chiama A Warrior's Pain. Oh yes.

Super pezzone, Associated Groove, Stai Spinsi, Macabaca Pyramid, Armin e loro A Warrior Spain. Queste veramente sono le combination che ci piacciono. C'è anche un po' d'Italia, ovviamente, perché abbiamo sempre un occhio di riguardo anche per il nostro paese, nelle nostre playlist. Andiamo ad ascoltare un brano, anche questo recentissimo, di Willy Peyote, che non abbiamo trattato tantissimo, devo dire, nelle nostre trasmissioni. Anche lui ha questo suo rap melodico interessante. Qui c'è una canzone un po', come dire, disillusa, che racconta la storia di la fine di una storia d'amore. Lo fa in un modo scanzonato, però interessante e coinvolgente. È sempre bravo a usare le parole, questo bisogna dirlo, e questa è meritevole di un ascolto, perché anche stavolta non sbaglia il colpo e trova sempre una chiave interessante per raccontare le sue storie, come questa. La sua Non c'è di che è arrivata a Associated Groove.

0: Simpatico questo brano, la frase "quello stronzo di tuo padre che se mi vede poi mi evita" è molto ficcante, disegna molto bene quel tipo di fine della relazione. Social Groove torna molto presto, io sono il V, grazie a tutti, so che ci seguite sempre più assidui e numerosi e questo ci fa piacere, il Groove continuerà a essere al vostro fianco, a presto, yeah, ciao!
1: Such a K-Groove.

0: e più risorse per la scuola pubblica. Le proteste vanno avanti da giorni, oggi al fianco delle scuole superiori hanno manifestato anche gli universitari e ci sono stati scontri in tutto il paese. Il momento di tensione maggiore è stato a Marsiglia, dove un preside e diversi membri dell'amministrazione di un noto liceo sono state aggredite con sparsi di benzina. Il ministro dell'istruzione ha detto che incontrerà le associazioni studentesche domani. L'intelligence francese intanto ha puntato il dito contro la France Insoumise e i gruppi di estrema sinistra. Il partito si è difeso parlando di complottismo.
1: Una violenta fiammata da Lille a Nizza, da Strasburgo a Bordeaux, da Lione a Marsiglia. Al suo secondo giorno di mobilitazione nazionale, la protesta dei licei francesi, cominciata la settimana scorsa nei licei della periferia parigina, ha letteralmente incendiato tutto il paese. Il Ministero dell'Interno, così come quello della Pubblica Istruzione, non forniscono cifre ufficiali, ma i feriti si contano a decine, tanto tra i giovani manifestanti che tra le forze di polizia, mentre sarebbero diverse centinaia i fermati, in gran parte minorenni. Sarebbero più di 600 i licei entrati nella protesta e più di 900 i cortei spontanei in tutto il paese, anche in città medie e piccole con scarsa tradizione di proteste studentesche. Il primo ministro macronista Le Cornu, che ha riunito d'urgenza una cellula di crisi interministeriale al Ministero dell'Interno, denuncia un movimento fomentato e orchestrato dalla gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon, che inciterebbe i giovani alla violenza. E intanto paventa la possibilità, in accordo coi presidi, di chiudere preventivamente per i prossimi giorni i licei più caldi, misura che sarebbe senza precedenti, mentre il ministro della pubblica istruzione annuncia che riceverà domani i rappresentanti dei sindacati studenteschi. Dal canto loro, militanti ed eletti della France Insoumise, il partito di Mélenchon, effettivamente spesso presenti nei cortei studenteschi, replicano essere i soli ad ascoltare le ragioni di una protesta legittima e giustificata e a difendere i liceali dalla repressione poliziesca. Una protesta dunque che si allarga rapidamente, amplificata dai social network, con una nuova giornata nazionale di mobilitazione martedì prossimo in tutta la Francia. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: La manovra economica del governo si fa sempre più in salita, lo ammette ora anche lo stesso governo. Oggi è arrivato un primo no all'Italia sulla richiesta di più flessibilità di bilancio. C'è già, risponde la Commissione europea.
2: La Commissione rimane aperta a valutare tutte le proposte dei leader UE, ma avverte che di flessibilità sui conti pubblici per affrontare la crisi energetica ne è già stata offerta molta. La risposta dell'esecutivo dell'UE arriva dopo una 2 giorni di offensiva diplomatica via missiva da parte della Premier Meloni a von der Leyen. La prima lettera, quella scritta insieme al Premier ceco Babiš, riguarda la proposta di rivedere il sistema ETS, cioè quello che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende e che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Come spiega Radio Popolare una portavoce della Commissione, è normale ricevere proposte prima del Consiglio europeo e le prendiamo tutte in considerazione. Ma è vero che una leggera revisione è già arrivata a luglio e c'è un fronte di paesi contrari ad annacquare il meccanismo, in particolare sulla richiesta di Roma e Praga di flessibilità nell'assegnazione delle quote. A proposito di flessibilità, a Bruxelles si attende ancora la seconda lettera inviata oggi da Meloni, quella che chiede di tenere conto dell'aumento dell'inflazione nel calcolo dei parametri di deficit e debito pubblico secondo il patto di stabilità. La questione potrebbe essere trattata fra una settimana alla riunione dei ministri dell'economia, insieme alla proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Ma anche su questo fronte la Commissione predica calma. Noi la flessibilità l'abbiamo già data, ha ricordato un portavoce, riferendosi all'estensione della clausola di deroga per le spese energetiche, che permette di superare il tetto del 3% del rapporto deficit-PIL fino allo 0,3% annuo, una decisione che è arrivata a giugno, proprio in risposta alle pressioni di Roma. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Anche oggi i rendimenti dei titoli e lo spread hanno continuato a salire, che vuol dire un debito più oneroso per l'Italia, aggravato dall'inflazione. Domani il governo varerà in Consiglio dei Ministri l'aggiornamento al quadro dei conti pubblici, la cornice in cui si inserirà la legge di bilancio. Al governo si iniziano a mettere le mani avanti sulla manovra, sarà difficile, ammette il vice di Giorgetti Leo, pochi soldi, elezioni imminenti, la spada di Damocle della spesa militare e partiti che scalpitano. Per Meloni la manovra elettorale si intreccia le discussioni nella sua maggioranza e stasera ha dovuto convocare un vertice. Luigi Ambrosio.
3: Meloni si è prodigata così tanto con la Commissione europea per avere la famigerata flessibilità sui conti pubblici, anche perché sapeva benissimo che senza tenere la sua maggioranza insieme sarebbe stato ancora più difficile di quanto non sia quotidianamente. E infatti, appena è arrivato il no di Bruxelles alla lettera scritta dalla Presidente del Consiglio, si sono accese le polveri. E chi se non Salvini poteva fare l'incendiario? Il capo della Lega ha invitato apertamente allo scontro con Bruxelles, fregandosene dei vincoli di bilancio. Spendiamo a deficit, è il suo messaggio. Un classico da campagna elettorale salviniana. Giorgetti, il ministro dell'economia, aveva preparato il terreno difficile, aveva detto raggiungere tutti gli obiettivi di bilancio senza flessibilità. Meloni si affida al vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Soprattutto il vice ministro di Fratelli d'Italia ha cercato di stoppare Salvini. Dobbiamo essere prudenti sui conti pubblici o rischiamo il tracollo come la Grecia. Argomento che a Salvini non interessa. Si può discutere della rigidità di Bruxelles, dell'ideologia dell'austerità, ma è evidente che l'obiettivo è la campagna elettorale. E per fare bene una campagna elettorale, cosa c'è di meglio che spendere in deficit spernacchiando l'odiata Unione Europea? Non è il Papete, ma Meloni, del tutto tranquilla, non sta.
0: L'occupazione continua ad avere andamenti altalenanti. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 su luglio, aumentano i disoccupati e parallelamente diminuiscono gli inattivi, cioè che senza occupazione non la cerca. Continua la tendenza di crescita tra gli occupati over 50, del calo per le fasce più giovani. Un operaio di 43 anni è morto mentre lavorava sul tetto di un capannone nella zona industriale di Pistoia per cause ancora in corso di accertamento. È precipitato al suolo da circa 8 metri, morendo sul colpo. E se la maggioranza agitata dalla manovra di bilancio, sul piatto c'è anche la legge elettorale in attesa dei passaggi finali la prossima settimana. Oggi alla Camera la maggioranza ha superato senza incidenti l'ostacolo dei voti preliminari sulle eccezioni di costituzionalità. Anche i vannacciani hanno votato insieme ai partiti di governo. Da Roma, Anna Bredice.
4: Il primo voto segreto è andato, il primo scoglio superato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state bocciate e i voti sono stati anche di più della stretta maggioranza attuale, 229, 7 in più che dovrebbero essere quelli dei deputati vannacciani, che avevano poco prima attaccato Meloni ma annunciato che avrebbero bocciato le pregiudiziali. Un segnale forse da parte di Vannacci, che forse si rende pronto a trattare quando sarà il momento di fare un'alleanza con Giorgia Meloni con la nuova legge elettorale, ma non ora. In questo momento è ancora il tempo di attaccare il governo per aumentare i suoi consensi. Oggi alla Camera dei Deputati era il gran completo, come nelle grandi occasioni: i ministri al banco del governo, tutti i leader dei partiti della maggioranza, così come erano presenti tutti i leader della sinistra, Schlein e Conte, che anche se vicini in transatlantico non si sono parlati sulle faccende che riguardano il campo largo alla vigilia della direzione del PD. Le pressioni di Meloni, le minacce di dimettersi se la legge non verrà approvata, hanno per ora avuto effetto. C'erano tutti, anche se quello delicato sarà il voto dell'8 ottobre. È di un valore politico enorme, ha detto Donzelli, forse per mantenere quello stato di pressione sui parlamentari di destra. In ogni caso, anche oggi non mancava una certa inquietudine alla Camera. Le ragioni di contrarietà per i deputati di Forza Italia e Lega non sono poche. Due partiti con leadership molto deboli, una legge elettorale che toglierà posti, preferenze da cercare nei collegi. Motivi per essere scontenti ci sono. Settimana prossima ci saranno 3 voti di fiducia con voto palese. L'esito è scontato. L'8, il voto finale con scrutinio segreto. Linea allo studio.
0: Donald Trump non esclude di dichiarare lo stato di emergenza durante le elezioni di metà mandato. L'ha detto durante un'intervista a Time. Il rischio ora che il presidente statunitense cavalchi possibili disordini ai seggi nel corso di un voto decisivo per il controllo del Congresso. Michele Migone.
5: Nella lunga intervista a Time, la prevista sconfitta delle elezioni di medio termine sembra essere un fattore marginale nelle preoccupazioni di Donald Trump, il quale appare più attento al destino della sala da ballo della Casa Bianca che alla prevista debacle del Partito Repubblicano. Per questo risalta con forza quel suo "non escludo nulla" quando viene chiesto se sia sua intenzione dichiarare lo stato d'emergenza o utilizzare l'Insurrection Act, la legge che concede al presidente poteri speciali, tra cui utilizzare la Guardia Nazionale, che in questo caso verrebbe impiegata durante le elezioni di midterm. Prima di allora, nell'intervista, Trump, di fronte alla prospettiva di una conquista dei democratici della Camera, aveva detto un'altra frase intimidatoria: loro se la prenderanno con me e io con loro. Le parole sullo stato d'emergenza hanno fatto venire più di un brivido a chi si aspetta lo scenario peggiore: disordini provocati ad arte negli stati in bilico o nel città santuario dei democratici, l'invio dei soldati ai seggi, l'intimidazione nei confronti degli elettori, l'accusa poi di brogli elettorali, il caos insomma. È vero che lo stato attuale, visto i così pochi consensi nell'opinione pubblica, Trump non ha lo spazio di manovra politico ed istituzionale per trasformare il midterm in un campo di battaglia, ma non bisogna mai scordare che lui è pur sempre l'uomo del 6 di gennaio e molti dei suoi consiglieri della Casa Bianca hanno lo stesso modo di guardare la questione su come mantenere intatto il loro potere. Tra le file dei congressisti democratici il timore è forte. In una recente audizione al Senato, al capo dell'FBI, Kash Patel, è stato chiesto più volte di dichiarare che i suoi agenti non saranno impiegati a favore di Trump durante le elezioni del prossimo novembre. L'ambiguità di Trump non fa altro che confermare quelle paure. Quel "non escludo nulla" appare una vera minaccia.
0: Restiamo negli Stati Uniti. Il Tennessee ha sospeso tutte le esecuzioni dopo il fallimento di quella di Krista Pike, 50 anni, condannata a morte per un omicidio commesso quando ne aveva 18 e sopravvissuta a due iniezioni letali. I testimoni presenti in aula hanno parlato di un'esecuzione senza precedenti. Al termine della procedura Pike respirava ancora. Al momento non si conoscono le condizioni della donna ricoverata in ospedale. Lo Stato del Tennessee ha aperto un'inchiesta, mentre l'alto rappresentante ONU per i diritti umani ha chiesto una sospensione della sua pena. La sofferenza prolungata fisica e mentale dovuta ai ripetuti tentativi falliti di esecuzione abominevole e crudele, ha detto. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
6: È stato superato il precedente limite dell'orrore di questa serie di esecuzioni mancate cui assistiamo da ormai decenni, ed è l'ennesima conferma che non esiste un metodo pulito, incruento di somministrare la pena di morte, perché proprio queste esecuzioni mancate, ma con una sofferenza atroce, arrivano proprio attraverso l'iniezione di farmaci. È giunto il momento di abolirla, la pena di morte, non di stare a discutere se c'è un metodo migliore o peggiore degli altri. L'esecuzione è stata bloccata perché dopo 40 minuti e due tentativi di inserire l'ago nella vena, l'avvocato ha presentato un ricorso di iperurgenza che ha bloccato l'esecuzione, anche perché Krista Pike nel frattempo era stata portata in ospedale. Il governatore del Tennessee ha ordinato una revisione delle procedure.

0: bisogna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completiamo

0: La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
1: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
2: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
3: Action!
4: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
5: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider, incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
6: Info e biglietti su popupcinema.it.
4: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

0: Buonasera a tutti, buonasera a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Fujiko. Oggi 1 ottobre, questa è Cold Wave, Marco De Professor qui in diretta da Bologna.
1: Insieme a Igor Sebastian, buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Città Fujiko per questa terza puntata di questa decima edizione di Cold Wave. Siamo entrati ad ottobre, quindi in un clima che teoricamente è autunnale. Ma in realtà fa ancora molto caldo, per cui attendiamo che arrivi davvero l'autunno.
0: Beh, ricordiamo che Cold Wave è il vostro viaggio vintage futuristico nella New Wave degli ultimi 50 anni, ma ovviamente non solo New Wave, tutte le deformazioni di questo genere, che i vari incroci e ibridi che si sono susseguiti in questi decenni, le andiamo a esplorare insieme a voi. E oggi abbiamo deciso di fare una nostra prima monografia.
1: Una nostra monografia su una grandissima casa discografica indipendente. Stiamo parlando della 4AD di Londra, fondata dal grande Ivo Watts Russell insieme al suo amico Peter Kent proprio alla fine degli anni 70, fondamentale per lo sviluppo della New Wave e del post-punk proprio in quegli anni, anzi una delle prime etichette che sdoganò questo genere musicale, ma che poi andò a fondersi con altri movimenti musicali, con altre sonorità, soprattutto in ambito shoegaze, e quindi esamineremo proprio queste derive artistiche, queste band con grande risalto proprio a queste sonorità languide chitarristiche che hanno poi influenzato la musica anche degli anni 90. Ovviamente parleremo di tutte le più grandi band che hanno che sono uscite con i loro album appunto per questa etichetta. Ivo Watts Russell, tra l'altro fondatore di una delle band seminali di quel movimento lì, che erano proprio i This Mortal Coil, nel 1983 tra i grandi supergruppi appunto della prima ondata New Wave.
0: Benissimo, allora come sempre noi procederemo in ordine più o meno cronologico, quindi partiamo proprio dalle origini, dal primo decennio della 4AD.

0: di Londra. Allora, una delle band ovviamente che è, come dire, marchio di fabbrica
1: non
0: di
1: potevano mancare,
0: casa discografica, la grande band scozzese dei Cocteau Twins, che nell'84 arrivano al loro terzo album, che è un vero e proprio capolavoro, che appunto fa conoscere ancora meglio la 4AD nel mondo. Il titolo dell'album dell'84 era Treasure, da cui noi ci andiamo ad ascoltare la bellissima Aloysius. Questi sono Cocteau Twins a Cold Wave.
2: Anni 80.

0: E questi erano Cocteau Twins con Eloises da Treasure 1984. Beh, devo dire che la grandezza della band di Elizabeth Fraser stava non solo nel fatto di aver praticamente creato dal nulla un genere che sarebbe diventato il dream pop, che ha influenzato poi nei decenni successivi centinaia di band, ma anche il fatto molto particolare che lei aveva un modo di cantare e soprattutto i testi che scriveva in realtà non erano dei non testi. Lei praticamente faceva dei gorgheggi, inventava una lingua, dei suoni praticamente che si adattavano alle musiche etere di Robin Guthrie con le sue chitarre languide e sognanti e anche abbastanza cupe nello stesso tempo. Quindi questo senso di inquietudine languida che solo Cocteau Twins hanno saputo dare, e loro sono stati infatti una delle band a cui Ivo Watts Russell era più affezionato.
1: Assolutamente, ma poi Robin Guthrie lo ritroveremo anche nella prossima selezione. Diciamo anche che questa nostra scaletta si basa nella prima fase degli anni 80 e 90, adesso presento un brano degli anni 80, poi 90 e poi successivamente si andrà direttamente negli anni zero.
0: Andremo per decenni fino ai giorni nostri, esatto. Praticamente.
1: E sempre negli anni 80, siamo nel 1982, la 4AD pubblica il primo album in realtà della primissima formazione dei Birthday Party di Nick Cave. All'epoca si chiamavano Boys Next Door, addirittura credo che sia il quinto album pubblicato dall'etichetta. Gli stessi Birthday Party poi danno vita a un trittico di album davvero importante per il post-punk dal 1980 al 1982, fino a giungere appunto a questo Junkyard che segna un po' le direttive della band post-punk australiana capitanata per l'appunto da Nick Cave insieme al suo fido Mick Harvey.
0: Beh, devo dire che, scusa se ti interrompo, ho dato un'ascoltata veloce al brano, hai messo un brano cattivissimo.
1: Pazzesco, infatti non c'entra proprio nulla con le chitarre languide, ma questo per evidenziare il fatto che soprattutto nei primi anni l'etichetta pubblicava qualcosa di nuovo rispetto, esatto, alle sonorità appunto in voga in quel periodo. Sicuramente sonorità nuove che rispecchiavano questa band australiana per l'appunto, che mischiava per l'appunto il post-punk di quegli anni con una sorta di free jazz, punk, funk punk o blues gutturale per la voce appunto di Nick Cave. Noi ci andiamo a ascoltare con un brano davvero inaccessibile ma pieno, come dire, di significati per le band successive. Sto parlando di Dead Joe da Junkyard del 1982. Loro sono The Birthday Party.
2: Anni 80.

0: potremmo dire un po' spunk, tribale, gutturale, violento, martellante, chiamiamolo come vogliamo, ma questi erano i Birthday Party del 1982, Junkyard, che volevo tra l'altro inserire nella nostra prima puntata sulle origini della New Wave, ma non c'è stato ovviamente spazio né tempo per farlo, e ci tenevo ad inserirlo casualmente proprio usciti per la 4AD nel 1982. La band poi come dire si scompone dopo questo album, si trasferiscono sostanzialmente poi in Europa, cioè in Europa, a Berlino, loro vengono dall'Australia, poi sono andati a Londra, si trasferiscono a Berlino, e poi ovviamente Nick Cave con la sua poesia incredibile fonderà i Bad Seeds che tutti conosciamo. Però i Birthday Party davvero rappresentano una delle punte di diamante dell'etichetta nei primissimi anni 80.
1: Benissimo, allora noi siamo sempre qui in diretta da Radio Città Fujiko, sono le 20:18 del 1° ottobre, questa è Cold Wave, e noi passiamo avanti, nel senso passiamo al prossimo, al decennio successivo, che è quello degli anni 90, dove le sonorità cambiano ovviamente, perché gli anni 90 furono degli anni che diciamo rivoluzionarono un po' il suono dell'indie rock in generale. La 4AD molto sensibile a tutti i cambiamenti, alle sonorità più interessanti, hanno un orecchio particolare anche nella città di New York. Ivo Watts Russell metterà sotto contratto tantissime band newyorkesi, tra cui appunto quella che stiamo per ascoltare. Si tratta dei Codeine, una band che in realtà ha avuto una vita molto breve, perché hanno pubblicato solo due album, il primo nel 91 e il secondo nel 94. E sono una delle band rappresentative del genere cosiddetto slowcore, cioè loro hanno inventato anche loro un genere, rallentando
0: un sottogenere,
1: esatto, perché rallentando tantissimo i ritmi nervosi dell'hardcore, del post-punk, arrivano a definire delle sonorità che sono state definite quasi narcolettiche per l'andamento lento delle canzoni, e noi dal secondo album, che si intitolava White Chirp, ci andiamo a ascoltare questo pezzo che si intitola Vacancy. Questi sono Codeine a Cold Wave.
2: Anni 90.

0: E questi erano Codeine dal 1994, Vacancy, dal loro splendido album White Chirp.
1: Facciamo un passo indietro, 1992, sempre anni 90, ovviamente, per parlarvi dei Lush, o delle Lush, perché poi in realtà le leader erano appunto due donne, voce e chitarra, Mickey Barenay e Emma Anderson, che proprio prodotti da Robin Guthrie, pubblicano Spooky, il loro primo vero album dopo una manciata di EP e di singoli. Noi ce li andiamo ad ascoltare appunto con uno dei brani più famosi dell'album, che si chiama For Love. Loro sono i Lush.
2: Anni 90.

0: Questo era For Love dei Lush con il loro classico e caratteristico Wall of Sound, tipico della 4AD. Siamo nel 1992, la band dura poi qualche manciata di anni. Nel 1996 si separerà sostanzialmente dopo l'uscita del terzo album. Noi adesso facciamo un bel salto in avanti, caro Marco, perché andiamo direttamente...
1: Mi porti negli anni 2000?
0: Negli anni 2000, siamo proprio al limite tra il 2009 e il 2010. In realtà il disco esce nel 2010 e sto parlando di una grandissima band americana, dei Deer Hunter, del grande Bradford Cox, personaggio incredibile anche fisicamente un po' particolare per i noti problemi che ha avuto, ma istrionico, è davvero un grande artista. Noi ci andiamo ad ascoltare un disco del 2010 uscito proprio per la 4AD che si chiama Halcyon Digest, con il bellissimo brano che si chiama Desire Lions, Deer Hunter.
2: Anni zero.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Wave. Anni zero.

0: E questi erano TV on the Radio qui a Cold Wave. Siamo tornati in diretta alle 20.40 qui dalle onde di Radio Città Fujiko. TV on the Radio, uno degli esperimenti più interessanti della 4AD, perché vanno a miscelare l'anima nera, l'anima soul, black, con un universo wave, synth pop, davvero un wall of sound, un melting pot sonoro davvero intrigante. TV on the Radio, che sono stati protagonisti proprio negli anni zero, degli anni 2000, di album stupendi. Questo era il quinto album, il pezzo si intitolava, sono veramente, a volte mi sfugge il nome, ecco, DLZ era il brano,
1: l'ultima traccia
0: da Dear Science, che era l'album.
1: Guarda, esatto. C'è da dire che poi le band di Brooklyn sono sempre molto contaminate, no? Perché poi lì è nata, a fine degli anni 70 soprattutto, questo genere davvero multidirezionale, ibrido, quindi qui c'è davvero new wave, elettronica e indie rock sperimentale.
0: Bene, noi a questo punto facciamo un passetto avanti. Vi ricordiamo intanto la diretta dell'SMS WhatsApp, che è il 333-1809-494, per chiunque volesse scriverci. Passiamo agli anni 10, degli anni 2000. La band, restiamo a New York, parliamo di una band interessantissima, davvero una delle band che ha fatto del revival post-punk, l'ho fatto, diciamo, rigenerare proprio in quegli anni. Sto parlando dei The National, di Matt Berninger, che arrivano anche loro al quinto album nel 2010, High Violet, che fu un album molto molto acclamato dalla critica. Da questo album noi ci andiamo ad ascoltare Lemon World. Questi sono The National a Cold Wave.
2: Anni 10.

0: Questo era Lemon World, The National, qui a Cold Wave, album del 2010, High Violet, che praticamente andava ad ampliare le sonorità dei The National, che erano partiti coi primi album molto più crudi, e un post-punk più cupo, più chitarristico. E questo è il primo album con High Violet dove c'è una produzione molto più stratificata dei suoni, intervengono archi, chitarre acustiche, ci sono delle ballate bellissime, ma diciamo loro hanno sempre poi mantenuto questa aria di
1: cupa,
0: sì, cupa, ma da romantici provinciali,
1: perché da crooner,
0: esatto, loro in realtà arrivano perché ancora sono in attività, da Cincinnati, poi si trapiantano a New York, dove poi avvieranno la loro carriera. Comunque grandissimi The National, è da un po' che non producono, hanno fatto un live ultimamente,
1: credo che uno dei due abbia prodotto anche qualcosa da solo, perché sono due gemelli se non sbaglio, no?
0: Sono due coppie, sì, sono due gemelli più un'altra coppia,
1: un'altra coppia di fratelli
0: più il cantante, che è Matt Behring, che ha fatto dei progetti solisti anche lui,
1: esatto.
0: Quindi insomma The National è comunque uno dei gruppi più rappresentativi della 4AD,
1: che all'epoca quando uscivano i primi dischi venivano anche associati al New Wave Revival, diciamo così,
0: esatto,
1: ad artisti appunto come Interpol, Editors eccetera, anche per questo, come dire, tono cupo baritonale della voce del cantante, ma grandissimo gruppo, e poi si è evoluto anche con un cantautorato wave davvero notevole. Noi restiamo ovviamente negli anni 10, visto che ci mancava un pezzo synth pop, un po' come dire dance rock o synth pop, lo introduciamo subito per parlarvi di una band tra le più ascoltate probabilmente degli ultimi non so 10 anni, forse di più. Sto parlando dei Future Islands, da Baltimora, Maryland, che appunto ha trasformato il synth pop, chiamiamolo così, degli anni 80, di gente come New Order soprattutto, mixandolo in qualche modo con atmosfere molto romantiche, tipiche, che ne so, di Cars, di Kokasek o altre band di quel periodo degli anni 80, ma soprattutto l'energia vocale e scenica del cantante Samuel T. Herring rappresenta un po' il paradigma della band, tra contrasti appunto tra luci e ombre, amore e solitudine, la sua arma vincente, proprio questo contrasto, ma anche soprattutto di sonorità. Noi ci andiamo ad ascoltare con il disco del 2014, quello probabilmente più famoso, che apre nuove strade alla band, Singles, da quali estraiamo appunto il brano che si chiama Lighthouse. Loro sono Future Islands, 2014.
2: Anni 10.

0: Future Islands da Singles 2014, questo era Lighthouse, un brano davvero che mette in evidenza questi tappeti di synth, pulsanti giri di basso con un drumming bello preciso, una band che è formata da strumenti ovviamente synth pop, quindi tastiere ma anche basso e chitarre, ovviamente con questa voce istrionica, a volte dolce, romantica, a volte gutturale, quasi da fare così il verso alle band metal, per quanto si è potuto vedere anche in vari show importanti americani dove lui si è esibito. Sto parlando ovviamente di Samuel Herring, con delle performance pazzesche.
1: Sì, loro sono stati ospiti diverse volte al David Letterman Show, che è ovviamente,
0: esatto,
1: uno
0: dei
1: talk show più importanti negli Stati Uniti. E lui ho visto anch'io dei video, invitiamo i nostri ascoltatori a andare
0: soprattutto a
1: guardare
0: le movenze, esatto, incredibili.
1: Si deforma
0: da ballerino, come dire, da ballerino oppure da personaggio da circo, che si esibisce con questa elasticità e con questa visibilità anche espressiva sul volto. Evidentemente sente molto le sue canzoni e suda anche tanto, perché in realtà tutti i video è davvero molto provato dal punto di vista fisico, però davvero un grandissimo artista, e i Future Islands sono soprattutto l'espressione del loro cantante, appunto Samuel Herring. Questo era il disco del 2014,
1: singles.
0: Da notare anche che loro nel maggio di quest'anno hanno pubblicato un disco di B-sides, in realtà è una compilation, una raccolta di B-sides molto interessante, uscita sempre per la 4AD nel maggio di quest'anno, quindi è da assolutamente recuperare questa compilation dei Future Islands.
1: Sì, tra l'altro loro sono venuti raramente, devo dire, a suonare in Italia,
0: è vero.
1: Però una delle ultime volte, se non mi sbaglio, è stata proprio tre anni fa all'Ipsi Rock di Castelbuono in Sicilia, che come sapranno molti dei nostri ascoltatori è uno dei festival di rock indipendente ormai più importanti che ci sono in Italia. Loro sono stati ospiti proprio in quella sede, se non mi sbaglio nel 2022, però andremo a scoprire qualcosa, magari appunto faremo uno special sull'Ipsi Rock di Castelbuono, perché
0: molto interessante come festival.
1: Sì, tra l'altro, ma è storico.

0: Slippery.
1: Ci siamo, dai, il primo ottobre. Il primo ottobre, sì. Temperature veramente miti ancora, mi sembra, no?
2: Anticiclone africano.
1: Anticiclone ancora.
2: È sempre lui. Adesso ancora... per cazzo un po' meno, però è sempre lui.
3: È questo ancora... è Glamorama, la trasmissione sì. meteo, meteo di Radio nuova. Città Fujiko.
1: È nuova, la nuova. La nuova
3: nuovo frontier, format.
1: Nuovo esatto. format.
3: Però allora. Invece delle previsioni rendiamo conto semplicemente del presente.
2: Il presente.
3: È sicuro?
1: Assolutamente.
3: Esatto. Non, stiamo, bene.
4: Non ci lanciamo in grandi.
3: Infatti. Oggi il primo ottobre è stata una bella giornata.
2: Sì, giornata
3: un po' grigio stamattina.
4: Sì, alla mattina però, presto è freschino, poi si scalda.
1: Si scalda decisamente. E, che dire, questa è Glamorama, è giovedì. È come
2: la
1: tutti,
2: città Fujiko,
1: tutti i giovedì dalle 21 alle 23. Tutti e quattro presenti, la voce che siete quella di Merighi, di là dal vetro già quella. Dei...
3: Stefano Benuzzi.
2: Fantastini.
4: E Cervone.
1: Potrebbe andare avanti due ore, potrebbero passare tantissimi aerei come spesso capita e ci si potrebbe anche mettere in contatto con noi col 333 180 94 94. Mentre da sabato, no, da domenica, dal sito della radio, come consuetudine, c'è la possibilità di consultare la playlist e di scaricarsi l'intera trasmissione che potrebbe iniziare. Abbiamo detto tutto, sì?
2: Sì. Se vuoi dire i contatti come al solito.
3: Sì, no, ho già detto.
2: Ah, l'hai già detto, scusami, mi sono perso.
3: Mi pare.
1: Sì, sì, sì, sì, i contatti.
3: Anche la
1: radio.
3: Mail vuol dare, no?
1: La mail, sì.
2: No, no, no. Liban, non esageriamo.
3: Liban per le offerte per Glamorama.
2: Fra un po' partirà la campagna.
4: No, no, ma quella esatto. personale proprio, Liban personale.
1: Iniziamo con un... album appena uscito, The New Down, dovrebbe portare Ups, The New Down dovrebbe portare il titolo. Lui è Pete Fee, personaggio non giovanissimo, membro di
3: Adorable,
1: infatti, quindi stavo dicendo, ma non ero poi così certo, visto.
2: Ma non volevo correggerti, è che mi è venuto
1: no,
2: spontaneo. Pensavo me lo stessi chiedendo.
1: No, ma era tra le righe, insomma, che te lo volevo chiedere, perché pensavo di fare una figuraccia. Invece...
2: Gruppo decisamente minore, però fecero qualche bel pezzo all'epoca.
1: Come questo album, dove all'interno ci sono, a mio parere, due gemme, quella che la apre, questa Love's Coming Back, iniziamo questa puntata di Glamorama.

0: in forma, questa è una bella traccia. Poi, come dicevo in presentazione, comunque c'è un'altra, c'è un altro pezzo un po' vagamente, Jesus Mary Chain, che ci ascolteremo sicuramente nelle trasmissioni successive. Lui sembra che abbia fatto comunque Adorable, fatto anche un paio d'album, forse questo è il secondo.
1: Sì,
0: il terzo.
1: Sulla sua carriera solista sono un po' impreparato, sì, però lo ricordavo bene quando fece quelle
0: comunque
1: cose.
0: Almeno un altro album sicuramente l'ha fatto. Questo è Glamorama, Radio Città Fujicola. Palla passa a Benuzzi.
2: Sì, vengono da Glasgow questi Homework, escono su Meritorio Records, etichetta madrilena, cara a Glamorama, Bang Here If Stuck, il loro lavoro uscito in questo settembre, la traccia che la apre, Heroes Welcome, ce ne andiamo ad ascoltare, loro sono Homework.

0: Abbiamo iniziato con ballate quasi allegre, no, mi sembra.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Andiamo sul pop più classico con una nuova uscita per Lexi Carol, già trasmessa da me diverse volte, ha fatto uscire un tot di singoli, si era fermata lo scorso anno, ritorna con questa sempre deliziosa, con una nuova deliziosa canzone che porta il titolo di Stewie, cameretta a manetta per questa londinese poco più che adolescente, Lexi Carol, a Glamorama.

0: Scusate, c'è un errore della chiavetta, quindi continuiamo con la musica, non so Stefano.
1: Vado io.
0: Sai qualcosa?
1: È uscito il secondo singolo che anticipa l'album di Untitled Hello, band trasmessa più di una volta qui a Glamorama. Tre settimane fa c'erano stati anche lì problemi tecnici. Easy Rider, il nuovo singolo, veramente fenomenale. L'altra sera ero al Freak Out, si parlava con Dario e mi ha tirato fuori lui, Easy Rider di Untitled Hello, dicendo, vabbè, questo sarebbe stato un pezzo che una decina di anni fa, messo su certe piste, avrebbe visto alzare le mani ad un bel po' di gente,
0: non a fare botte però.
1: Detto giovedì, Dario, te la dedico, se all'ascolto gli dedichiamo Untitled Hello con la loro bellissima Easy Rider.

0: Tutti a Baltimora il 12 novembre, visto che c'era data. Quindi.
1: Sì.
0: Ha già preso il biglietto?
1: No, erano in Spagna 2 settimane fa.
0: Ah dai?
1: Sì,
0: ah.
1: Sì, anche a Parigi sono andati al Supersonic. No, non al Supersonic, a un altro localino.
0: Ci riproviamo, io voglio riprovarci con Lexi Caro.
2: Lexi Caro?
0: Sì, perché sono un testone.

0: E lei era Lexi Carroll Stevie, il nuovo singolo uscito per lei proprio oggi, mi sembra di ricordare. Glamorama, Radio Città 103.
1: Sì, io che Antonio volevamo mettere i delivery, quindi facciamo una proposta comune.
0: Presenta, tipo a Sanremo canta delivery, sì. Presenta quelle cose lì, insomma.
2: Dirige l'orchestra,
3: il maestro.
0: Maestro delivery.
1: No, siamo affezionati ai delivery, gruppo di Melbourne, perché abbiamo visti nella nostra prima trasferta texana, in più l'anno scorso a Piacenza.
2: La trasferta più strana era Piacenza più che il Texas,
1: sì,
2: forse.
1: Sì. Trasferta in treno, una domenica sera.
2: Vabbè. Bella strana.
0: Bella da circoletto rosso.
1: Uscirà Zone 3, secondo lavoro di delivery, a febbraio. Primo singolo da anticipare l'uscita su Heavenly Recordings, Misery Cup. Loro sono delivery, ce li ascoltiamo a Glamorama.

0: Non male, bella cavalcata.
1: Divertenti i delivery.
0: I prossimi invece sono svizzeri, è svizzera, si chiama Hod Beholder, Beholder, non senza la D. E, che dire, in pista da un bel po', Honest Work è il suo ultimo lavoro, uscito proprio un paio di settimane fa, Second Bio, la tratta selezionata questa sera, Glamorama.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: E ci siamo pimpanti come non mai per un'altra ora e mezza di Glamorama, sulla frequenza di 103.1.
7: La musica qua.
6: Allora, guarda, io qui oggi devo rifare un corso di regia. Mi sto scordando tutto, perché non mi ero messo la cuffia, poi adesso mi metto la cuffia. Poi cosa succede? Sento questa voce che farà compagnia come quella degli altri tre fino alle 23.
7: Sì, Bleary Eyed.
6: Per fare il rapper.
8: Il rapper? Ti ci vedo, Fabio, ti ci vedo.
6: Tutti e tre fino alle tre. Andiamo avanti, vedonsti che è meglio.
7: Bleary Eyed furono il supporto di Wednesday a Milano, li abbiamo visti, vengono da Philadelphia.
6: Sì.
7: Nuova traccia inaspettata, sembra un singolo secco così, Wonder, ce l'andiamo ad ascoltare. Concerto molto molto rumoroso che però passò in secondo piano per la prestazione fenomenale dei Wednesday. Loro sono Bleary Eyed, Wonder.

0: davvero notevole su quei suoni.
1: Bleary Hide,
0: assolutamente da segnarsi in agenda, come segnarsi in agenda il lunedì e il martedì prossimo. C'è un posto, il Freak Out, che in quelle due date fa due concerti a mio parere molto interessanti. Il lunedì c'è questa artista performante svedese, si chiama Fagel, credo che si intitoli così, e Brian Mijord, sonorità tipicamente scandinave, che so, mi viene in mente Sigur Rós in maniera molto più minimale, Mum, piuttosto che davvero non male, un artista, anche Stefano, parlavamo prima a microfoni spenti, ha visto qualche spezzone di video, insomma dovrebbe essere una cosa molto interessante. Poi il giorno dopo abbiamo la
1: Cosi Müller,
0: anche quello già trasmesso diverse volte qui all'interno di Glamorama, è sicuramente uno di quegli appuntamenti che ci saremo un po' tutti, no? Martedì, lunedì più impegnativo, ma per il discorso della doppietta, ma intanto ci assaggiamo la traccia che apre questo album appena uscito, Brian Mijord, Rive Mig, lei è Fajal, Glamorama.

0: Lei da Fagel, poi continua, però diventa magari un po' troppo lungo, magari bisogna ascoltarlo un attimino più in intimità.
1: Sì, sono suoni che meritano un ascolto più
0: assolutamente
1: concentrato, però, più riflessivo.
0: Tanta roba. Fagel, non so se si dica così, ce l'ha con...
1: Ma c'è qualcuno qui che diceva che l'ha col tondo,
2: non
1: si
2: lo
1: legge
2: so.
1: O.
2: Oh, so. Fagel. Foi,
0: mi sa. Quindi non come diventa so. Fagel?
2: Foi, boh. Chissà, glielo chiediamo lunedì, se ci andiamo.
0: Sicuramente l'album, la pronuncia di tutto è Brann Min Job, come lo ricordo, queste lezioni di svedese fatte a Göteborg nel 78. E niente, Rivmig era il pezzo di apertura qui a Glamorama, a Radio Città Fujiko.
2: Abbiamo parlato di concerti nel prossimo futuro, invece qualche concerto del recente passato. Domenica sera al Combo c'era questo duo newyorkese, Callahan and Withershare, veramente simpaticissimi, organizzata la serata da No Glucose, collettivo, associazione, chi più ne ha più ne metta, e voce, chitarra uno, l'altro suonava un po' alla Sleaford Mods il suo telefono e in più cantava, ma veramente simpaticissimi. Sorry to Hear That è l'album che portavano in giro, uscito quest'anno, Five Year Plan, la traccia che stiamo ad ascoltare, un po' alla Green Day, direi.

0: Callahan and Witcher. Ogni tanto uno dei due che appunto suonava il telefono metteva su dei pezzi storici, tra cui ho messo anche i velocizzati, Even Flow di Pearl Jam, ma una roba, uno spettacolino proprio particolare.
1: Andiamo a New York, loro si chiamano Dollhouse, no, l'album, scusa, si chiama Dollhouse, loro si chiamano Slow Fiction, hanno riscosso tra i nostri ascoltatori, è abbastanza successo. E dopo una traccia che vi abbiamo fatto ascoltare giovedì prossimo, continuiamo, è davvero uno degli album che mi piace di più ultimamente, Dollhouse appunto, loro sono Slow Fiction, questa sera è il turno di What the Night Told Me, Glamorama.

0: Pulp Fiction, Glamorama, questa era Watson, I Told Me.
1: È da un po' che volevo mettere questa canzone per il particolare rapporto di Giancarlo con Amelia Fletcher, perché Lightheaded l'anno scorso nel disco uscito su Slumberland, la terza traccia porta il titolo di Me and Amelia Fletcher.
0: Vedi?
1: Un minuto e 28 secondi di puro indie pop, Lightheaded, Me and Amelia Fletcher.

0: È così, indie pop che se vuoi continua.
1: Vai, vai, continua.
0: Con Jakarta, stiamo parlando dei Vanishing Muffins, Revolution EP, e questo EP è uscito da qualche settimana in collaborazione con We Are Never Been Boring e Jakarta, quindi già Stefano in passato aveva messo gruppi di quella scena, no? Che è abbastanza,
1: sì,
0: attiva.
1: Sì, Indonesia molto molto attiva.
0: E appunto questo EP è uscito in cassetta, che è distribuito anche da Enzo Polaroid, che ne ho acquistato una più che volentieri, anche se la devo ancora pagare, ma la prossima volta che avremo occasione di vedere una birra sicuramente lo offrirò per questo bellissimo EP Indonesia Olo, e la traccia che lo apre, questo è Glamorama.

0: E così viva Giacarta qui a Glamorama. Intanto sono quasi arrivati le 22. Cosa facciamo? Mettiamo la pubblicità
1: degli spot.
0: Sì, sì, sì, è già
2: ci
0: ora.
2: Siamo.
0: È già ora degli spot. Dopo sì, cambio di regia fino alle 23. Mi raccomando, rimanete all'ascolto sui 103.1 di Radio Città Fujiko Glamorama.
3: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
4: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
3: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
4: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
3: Dovremmo allungare forse il percorso?
4: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
3: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
4: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
7: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
8: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
9: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest.

0: frequenze di Radio Città Fujiko.
1: Pronti per il secondo tempo?
0: Sì, questa è la voce molto poco melodiosa di Giancarlo Fantazzini, ma stasera è il massimo che possiamo dare.
1: Pompa, pompa l'equalizzatore.
0: Sì, possiamo pompare finché vogliamo.
2: Mettiamo l'autotune.
0: Sì. Inizia la seconda parte di Glamorama, che ci porterà fino più o meno alle 23 in compagnia di Antonio Cervone, che avrà la responsabilità di parlare quasi sempre.
2: Parlo io stasera
0: perché io veramente è meglio che parli il meno possibile.
2: Vabbè, parliamo di musica però.
0: Assolutamente
2: parliamo di musica. Cominciamo con L'Herb, cioè la band russa o russa estone, insomma, dal profondo est, che
1: c'è una bella differenza, però non è che puoi dire deve essere preciso, qui rischia
2: preciso faccio
1: degli incidenti
2: fatica
1: diplomatici,
2: preciso faccio fatica, perché da qualche parte c'è scritto russo estone, da qualche altra parte c'è scritto originale della Siberia, adesso non è proprio lo stesso posto,
0: cioè. No, hai provato a chiedere all'intelligenza artificiale, ecco,
2: questa è la grande risposta dell'intelligenza
1: Siberia,
2: artificiale.
1: Guardatevi, Siberia dov'è?
2: Siberia è di là dei
0: Siberia di là dai Urali, Asia è Asia praticamente,
2: è Asia, Russia, sul, Russia, sempre Russia, Russia, però sì, l'Estonia invece di qua sul mar Baltico,
1: sì, l'Estonia è occidentale,
2: quindi insomma di distanza ce n'è tanta nel mezzo, però
1: si sono incontrati a metà strada e hanno dato vita a questo gruppo,
0: diciamo che fanno parte della ex Unione Sovietica.
2: Sì, la prendiamo larga, pianeta Terra, come in realtà, che come un po' si definiscono loro si definiscono indie band dal mondo, perché forse anche adesso non è tanto di moda dire che vieni da quelle parti. Comunque loro stanno per uscire con un nuovo disco, il disco si chiamerà, perché non è ancora stato rilasciato, No More Love Songs, e questa è Wasted. Loro sono L'Herb.

0: Larve dall'est.
1: Dall'est.
0: Così ci stiamo, no?
1: Bravissimo, perfetto.
0: Prendiamo sempre, in ogni caso.
1: Perfetto,
0: da est.
1: Perfetto.
0: Da est questi Larve con la traccia che era Wasted.
1: Wasted.
0: Mentre il prossimo è un personaggio di New York, mi pare, che si chiama Nate Amos, meglio conosciuto come O Water From Your Eyes, quando è assieme alla ragazza,
1: sì.
0: O col progetto che è diventato forse il suo progetto principale, che è questo This Is Lorelei, di cui aveva fatto un gran rumore l'LP uscito nel 2024, mi pare, però trovare il titolo, Box for Buddy, Box for Star, ok, e adesso è uscito l'LP nuovo che si chiama The Singer in My Band, è passata alla Matador,
1: esatto,
0: quindi un bel salto di etichetta e con una bella distribuzione eccetera. Poi voglio sentire, perché voi siete amanti, no, di This Is Lorelei, ma sì, questo sì. È un disco in gran parte country, quindi sono curioso di sapere, a me piace molto.
2: A me piaceva più quello precedente,
0: che era sicuramente,
2: però questo
0: diverso.
1: Ma anche questo disco, secondo me, però ha anche delle, insomma,
0: sì, alternative, country, esatto, indie, sì, country,
1: sì,
0: come
1: un
0: country preferisci
1: tradizionale,
0: no?
1: Quello sicuramente,
0: certo no, però
1: devo dire, a me piace, sì, anche a me piaceva più il primo, però posso dire questo, il disco è bello dal vivo, poi fa sempre molto figura, l'abbiamo visto di recente anche lui a Austin.
3: E suonerà a Milano il prossimo
1: suonerà
3: anno,
1: anche a Milano
3: la data,
1: verso l'8 di
0: al famoso Arci Bellezza.
1: Sì, sì, certo.
0: Ci andiamo ad ascoltare qualcosa da questo The Singer in My Band, che è poi il pezzo che lo apre, e questo è chiaramente un pezzo di ispirazione anche country. I Will Eat My Heart in the Morning Light. Lui è This Is Lorelei.

0: This is Lorelai con questo brano personalmente molto molto bello che si chiama I Will Eat My Heart in the Morning Light, estratto dal suo nuovissimo lavoro appena uscito su Matador, The Singer in My Band.
1: Io saluto.
0: Va bene Stefano,
1: ci vediamo sicuramente giovedì prossimo. Con saremo... probabilmente degli ospiti.
2: Sì, ospiti. Sì, è vero, è vero. Si tornano probabilmente a trovare delle vecchie conoscenze. Non diciamo chi, ma delle
3: per chi ci segue avrà già capito di chi stiamo parlando.
0: Bene.
3: E proseguiamo con Aluminum o Aluminium o non lo so. Comunque penso gli americani lo leggano Aluminum, che è una band di San Francisco, di cui fa parte anche Ryan Gonsalves. Che è uno che teniamo d'occhio. Sì. Lui lavora anche in un'altra band, si chiama Torrey. Comunque pare che il progetto attuale su cui sta lavorando è questa band Aluminum, che esce col suo secondo disco per Felt Records, anzi uscirà col suo secondo disco il 30 di ottobre, e il disco si chiamerà Iconoclast Haha. E il pezzo che andiamo ad ascoltare è Killing Time. Loro sono Aluminum.

0: Non male questi.
1: Un po' di chitarrone.
0: Ma... Sì, belli, belli. Belli tosti questi aluminum.
1: Aluminum. So,
0: della pronuncia che... di cui non siamo sicuri. Abbiamo parlato prima di Skepwalks con Stefano.
1: Sì, con
0: la e Fletch. Ci torniamo con la una uscita nuova interessante, questi Rail Card, formazione non di novellini, perché al loro interno ci sono personaggi che sono già in altre formazioni, Dolly Mixture, Heavenly, eccetera. Però questo progetto Railcard è interessante assolutamente. L'LP appena uscito si chiama Two Steps at a Time. Noi ci andiamo ad ascoltare la title track, e loro sono Railcard, escono appunto su Skepwalks.

0: Sono le 22:22, siete sempre all'ascolto di Glamorama sulle frequenze di Radio Città Fujiko.
1: Suoneranno a Sheffield il 10 ottobre.
0: Dove?
1: A Sheffield.
0: Ottimo. Andiamo. Non potrò andarci.
2: 10 ottobre.
0: Mi piacerebbe molto vederli, però, che hanno anche queste, sono anche abbastanza particolari. Hanno queste atmosfere un po' stereo,
1: un po' francesi.
0: Sì, sono anche abbastanza diversi a quelle cose genericamente che associamo alla Scapewalks, almeno.
2: Sì,
0: alle ultime produzioni,
2: sì, le cose...
0: In realtà il brano non era quello che aveva annunciato, non la title track, ma si chiamava Flannelette. Esatto. Però era un bel pezzo, quindi non è stato un errore ascoltare questa traccia di Railcard. Sono le 22:22, quindi abbiamo ancora una o due tracce prima degli spot, però dobbiamo salutare Merighi.
1: Assolutamente sì. E
0: giovedì prossimo.
1: Giovedì prossimo, carichissimi, siamo come qua. Sempre dalle 21 alle 23, rimanete all'ascolto di Glamorama fino anche oggi, fino alle 23. Oh, quest'anno siamo veramente bravi, inizio quasi spumeggiante.
2: Siamo partiti
1: quasi in pleno.
0: Sì, l'inizio è stato buono, quasi sempre al completo.
1: Speriamo di mantenere il passo.
0: Nonostante gli acciacchi, siamo qui.
1: Però vedi, però già... Già la radio aiuta a guarire.
0: Aiuta, cioè sì, ha un effetto curativo.
1: Esattamente, una sorta di tachipirico.
0: Va bene, allora Fabio, intanto noi ti salutiamo, ti ritroviamo giovedì prossimo con Stefano.
1: Certo.
0: E Antonio ci propone la prossima.
2: Andiamo, te li ricordi Club 8?
0: Sì, molto bene. Dalla Svezia con furore.
2: Sì, da Stoccolma, che sono in giro da tanto
0: una volta
2: tempo.
1: Etichetta Labrador,
2: uscivano per la Labrador,
1: che era sua, poi credo di ricordare.
2: Sì, sono in due, no? Sono
1: marito e moglie,
2: esatto, Carolina e Johan, che adesso invece si autoproducono le ultime cose, tra cui questo disco che è uscito la settimana scorsa, si chiama Weeks of Golden Beats, e il pezzo che ascoltiamo dov'è? È questo qui, Travel Back in Time. Loro sono Club 8.
3: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

0: something big.
1: E qui eravamo decisamente in territori Saint-Étienne.
2: Sì, diciamo le sonorità.
1: Microfoni spenti, cioè.
2: Le sonorità richiamano molto.
1: Molto, molto Sarah Cracknell e soci. E per arrivare agli spot delle 22:30, vi lasciamo con Echo and the Bunnymen, di cui è uscito il nuovo lavoro, Apples for Isaac, a un bel po' di anni di distanza dal precedente. Però tutto sommato, Ian McCulloch e Will Sargent. Sono ancora sul pezzo, perché il disco, senza essere ovviamente un capolavoro, è assolutamente gradevole. La traccia che ci andiamo ad ascoltare è questa, Asimov, come lo scrittore di fantascienza, e con The Bunnymen, poi gli spot e poi torna Glamorama.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
6: Di nuovo in diretta dopo la pausa per gli spot delle 22.30, sono le 22.32 e Glamorama va avanti ancora per una mezz'oretta.
7: Riprendiamo con Catholic Block, che è il moniker da solista di Michele Tellarini, che è anche membro di Kuloski, che esce con il suo nuovo lavoro sempre per Maple Death, l'etichetta mezza canadese e mezza bolognese, di cui penso lui abbia fatto penso faccia ancora parte, cioè collabora costantemente. Come dicevo, come Catholic Block ha rilasciato un nuovo lavoro quest'anno che segue un'uscita ormai vecchiotta, ci avrà una cassettina che ce l'ho ancora a casa, infatti è addirittura del 2020. Dopo quella cassettina lì, We Fail, che me la ricordo molto bene, ne è venuta un'altra che era Come All The Way Home del 23, e adesso esce, o almeno è uscito due settimane fa, questo We Fail. We Fail è quella vecchia, mi sto confondendo, questa qui è Unfinished Business Volume 1, che è un disco di 5 pezzi per Catholic Block, quindi il pezzo che ci ascoltiamo è If Only We Had Keys.
8: Oh, it's a camera.
9: Yeah.

0: E dopo il gruppo di prima, che erano Catholic Bloc,
1: Catholic
0: Bloc, sono partiti e abbiamo fatto un bel,
1: genre
0: hopping, come dicono gli inglesi, e siamo passati a Boy Archer, duo statunitense dalla Georgia, anche se adesso sono di stanza in Massachusetts, e in attività già da un po' di anni, Augustus Müller e Jay Matthews. A me piacciono parecchio, sempre.
1: Anch'io sono piaciuti.
0: Get Mean è il nuovo lavoro appena uscito, tra l'altro su Major, perché Atlantic. E i suoni, li avete intuiti, sono fra synth pop, wave, cold wave.
1: Allora, ne parlavamo a microfoni spenti, che ho recuperato le date. Loro hanno suonato dal vivo a Bologna al Freak Out, e io e Stefano c'eravamo dicembre 2017. Passato un po' di tempo. Quando era uscito Pain, il disco con cui io li ho scoperti.
0: E poi è uno dei loro cavalli di battaglia.
1: C'è stata una seconda data, che prima doveva essere al TPO e poi è stata cancellata, è stata recuperata al Botanic nel 2023,
0: e purtroppo ho perso anche quella. Vabbè, speriamo che ritornino sull'onda di questo nuovo lavoro che si chiama Get Mean. I suoni, come avete intuito, sono quelli parecchio intriganti. Break Me.
1: Loro hanno fatto anche delle colonne sonore recentemente, molto interessanti anche
0: quei lavori. Sono questo duo è da tenere d'occhio, perché fanno uscire sempre cose molto ben fatte nell'ambito di questo genere, che è appunto la dark wave, cold wave, IBM, come preferite definirlo.
1: Allora, invece io salto a non tanto lontano, a Brooklyn, New York, da dove viene Victoryland, che l'abbiamo già ascoltato. È stata una bella rivelazione del Festival ad Austin, nel South by Southwest di quest'anno. E dal vivo lui è molto bravo, ci sa fare. È uscito il suo disco già all'inizio dell'anno, era già uscito prima di Austin, se ricordo bene. Adesso esce una versione deluxe del suo My Heart is a Room with No Cameras in It, e in questo disco c'è un pezzo nuovo, un pezzo in più che non faceva parte della collezione iniziale. Si chiama The Ugliest Girl on the Beach. Lui è Victoryland.

0: Finisce un po' così.
1: Finisce un po' così, non è un problema. Victory Land, abbiamo detto.
0: Esatto.
1: Allora, la settimana scorsa, se ricordo bene, tu hai proposto un nuovo singolo di Kai Slater e i suoi Sharp Pins.
0: Assolutamente
1: bene?
0: Sì.
1: Ecco, allora io sono andato a vedere. Ecco, forse il singolo che hai messo tu, adesso non ricordo il titolo, forse è la loro uscita ultima in ordine. Però io ho scoperto che è uscito un LP a inizio settembre. Cioè, per cui è sempre una sorpresa.
0: Ma lui è veramente un vulcano.
1: Superennial, forse sarà poi
0: un vulcano in eruzione. Cioè, esatto. Produce roba a ripetizione.
1: Però quando ho letto il titolo dell'LP e dell'attrice della traccia che lo apre, mi è venuto in mente subito Alberto Musiani, il nostro Modfather bolognese, perché l'album, vado a cercarlo, si chiama Mod May Day 23 e la traccia è It's a Mod World.
0: Wow.
1: Per cui in effetti loro hanno al loro interno anche qualcosa che li riporta ai primi Jam, eccetera eccetera, no, nei loro suoni, come Sharp Pins intendo, più che con gli altri progetti che lui ha. E c'è questa LP che direi che è tutto virato su queste sonorità, questo Mod May Day 23, e noi ci andiamo ad ascoltare la traccia che lo apre, sono appena 2 minuti, si chiama It's a Mod World, loro sono
0: dedicata ad Alberto.
1: Mi sembra giusto.

0: e i suoni sono quelli. It's a Mod Mod World, Sharp Pins, l'etichetta è la K.
1: K o Perennial o...
0: Sì, però proprio sulla copertina c'è scritto K Records.
1: Ok, quindi, insomma, ok.
0: Perennial forse la distribuzione che ha da qualche altra parte del mondo, però per noi è la buona vecchia K.
1: Proseguiamo con Vegas Water Taxi, la band londinese, ormai distanza nella capitale inglese, che esce però per la Punk Slime, l'etichetta svedese che produce tante realtà locali, ma non è l'unica band inglese che esce per questa etichetta sicuramente. Comunque il loro disco era già uscito da un po', l'ho recuperato di recente, mi era capitato un pezzo, me lo sono riascoltato, è molto molto molto carino questo Long Time Caller, First Time Listener, il secondo lavoro sulla lunga distanza, che si apre con questa Brett Summer. Loro sono Vegas Water Taxi.

0: Vegas Water Taxi,
1: fanno il paio con This Is Lorelei, con queste sonorità
0: sì,
1: un po' countryzzanti.
0: È vero, è niente male in effetti anche queste. E la prossima selezione, sono le 22:53, vediamo di farci stare due brani. E ci arriva da un personaggio che è italianissimo, si chiama Stefano Guzzetti ed è sardo. Però lui è un compositore di fama internazionale, ha collaborato con, tra gli altri, con Lisa Gerrard di Dead Can Dance eccetera. Lui si muove sulla neoclassica, però questa uscita sull'etichetta Glass Modern, che è appunto un'etichetta che di solito fa neoclassica, è un omaggio alla 4D degli anni 80, quella di This Mortal Coil e altre robe molto così di effetto, Dead Can Dance eccetera.
1: Che per chi ha ascoltato la trasmissione precedente,
0: per chi ha ascoltato Cold Wave, è un ottimo gancio, perché esatto, era una trasmissione tutta sulla 4D.
1: Salutiamo anche i compari di Cold Wave.
0: Assolutamente. In A Strange Place è il titolo dell'album, che vede lui accompagnato da una serie di ospiti, tra cui Dominic Appleton di Breathless, Ian Masters di Pale Saints e molti altri, adesso non ve li ricordo tutti perché siamo un po' stretti coi tempi, torneremo su questo disco sicuramente. La traccia che ascoltiamo si chiama I Hear Only Silence Now, è una cover di un brano di David Jay, che era poi il bassista di Bauhaus e Love and Rockets, che uscì tanti anni fa, quindi una versione di Stefano Guzzetti con Dominic Appleton. Preparate i fazzoletti.

0: www.mare.art.
1: Che c'è là dentro?
2: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
1: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Perché non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
2: Costano troppo.
1: E a te cosa interessa?
2: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
1: Uova sode e noci.
3: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi. Tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
4: Uova sode e noci è il mixtape settimanale di Riccardo Lolli. Dura un'ora a partire da ora.

0: La luna di via Stalingrado illumina tutti i bambini nascosti in viale Masini. Deposito di locomotive contiene presenze aggressive e voci aggiuntive.
1: Ciao, sono Jerry Scotti. Se ti vendo dei bitcoin, non si tratta di biscotti.
2: Fai come me. Dopo aver scoperto l'odore ho abbandonato lo studio e adesso porto di straforo agli sfrattati strafati le pizze alla farina di strafarro.
1: Anche nella versione siciliana con le uova sode e noci. Seguire attentamente le avvertenze e le modalità d'uso. Ingerire non prima di aver eliminato e correttamente smaltito l'involucro in teflon lana di vetro maledetta.

0: Buongiorno, sono Hal dei Primitives. So che ho preso delle decisioni molto discutibili ultimamente, ma posso darti la mia completa assicurazione che il mio uovo sodo tornerà ad essere normale. Ho ancora il massimo entusiasmo e la massima fiducia in questa noce.
1: Fermati, Dave. Vuoi fermarti, Dave?
2: Amore, fermati. Parla piano ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non più
3: Io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

0: scuola della società industriale, no? Ci adoperiamo per i fiumi, i laghi e i mari puliti, ma soprattutto per la salvezza del gabbiano.
1: La salvezza di che?
0: Del gabbiano.
1: Abbatta la pianta il quartiere dei gabbiani. Ma come io mi bagno i gabbiani, mi vado a salvare.

0: Se non ne hai avuto abbasta e vuoi riascoltare, cerca Uova Sode e Noci su Facebook.
1: Uova Sode e Noci, amore!
2: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
3: Uova Sode e Noci.

0: tutti i giocattoli che ha, sempre l'orsacchiotto. Guarda come è ridotto. Uffa, oggi non gira. Ho un cerchio alla testa.
1: Prova con le uova sode e noci. Vedrai che piace.
0: A posto. Si riparte.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.